Per la rubrica I grandi interpreti avete ascoltato composizioni di Joaquín Rodrigo e Manuel Ponce, eseguite da Andrés Segovia alla chitarra con la Symphony of the Air, diretta da Enrique Giordà. E per concludere, musica con The Bill Frisell Band.

Con la musica della Bill Frisell Band si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: New Music, un programma a cura di Marco Di Battista.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music, una puntata decisamente sperimentale quella di oggi. Ci aspetta infatti un lungo tappeto musicale grazie a Patterns in a Chromatic Field del 1981 di Morton Feldman per violoncello e pianoforte. Ci accompagneranno Marco Simonacci e Giancarlo Simonacci rispettivamente al violoncello e al pianoforte.

per forza di cose interverremo durante la esecuzione, perché il pezzo è molto lungo, è uno dei brani degli anni 80, 1981, come detto in apertura, di Morton Feldman, dalle misure eccezionali e che hanno fatto sì che Feldman sia stato ribattezzato un massimalista piuttosto che un minimalista. Si tratta di brani che non è difficile spiegare, ma è impegnativo ascoltare per la loro lunghezza. Infatti Patterns in a Chromatic Field, vale a dire modelli in un campo cromatico, effettivamente dal punto di vista dell'ascolto non è molto impegnativo, perché è estremamente evidente la struttura di questi singoli modelli che vengono ripetuti di volta in volta da violoncello e pianoforte. È però interessante come la giusta posizione di questi modelli crei un gigantesco flusso musicale che ricorda, come del resto è scritto anche dallo stesso Feldman, ricorda questi tappeti orientali con le loro infinite sfaccettature, infiniti fili che intrecciati formano poi un discorso più ampio.

Stiamo ascoltando Patterns in a Chromatic Field del 1981 per violoncello e pianoforte di Morton Feldman, nella esecuzione di Marco e Giancarlo Simonacci, rispettivamente violoncello e pianoforte. Come detto, si tratta di una struttura notevole che ci accompagnerà fino alla fine del programma. Ecco perché interveniamo sulla musica, cosa che come sanno i nostri ascoltatori non è molto frequente. Lo facciamo soltanto per ricordare agli ascoltatori che questa è enorme flusso di modelli e di variazioni sui modelli su un campo cromatico è proprio la base per tutta il modo di scrivere di Morton Feldman, il suo avvicinarsi ad alcuni autori anche della pittura che si occupavano in quel periodo proprio di gestire immense superfici.

Stiamo ascoltando Patterns in a Chromatic Field del 1981 per violoncello e pianoforte di Morton Feldman, una lunga esecuzione che ci accompagnerà fino alla fine con Marco Simonacci violoncello e Giancarlo Simonacci al pianoforte. Un pensiero rapido dello stesso Morton Feldman: c'è una suggestione che abbiamo nel sentire e che il nostro sentire sia funzionale e direzionale, ma presto capiamo che è soltanto un'illusione. È un po' come camminare per le strade di Berlino, dove tutti i palazzi sembrano uguali, ma non lo sono.

Si chiude così una puntata particolare, tutta dedicata alla musica e tutta dedicata a questo brano Patterns in a Chromatic Field per violoncello e pianoforte di Morton Feldman. Ci hanno fatto compagnia Marco Simonacci e Giancarlo Simonacci, rispettivamente violoncello e pianoforte. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Il prossimo appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei a questa puntata di Agenda Classica. La trasmissione vi porta in giro per l'Europa e per il mondo alla ricerca dei programmi di musica classica più interessanti. Intanto grazie a Bruno Orti dietro il vetro, grazie al quale andiamo in onda, e vi ricordo che ci potete scrivere al 335 1243 722 per i vostri commenti. E la tendenza di questa settimana sembra essere un po' una specie di transumanza sinfonica intercontinentale, cioè le orchestre si spostano, passano l'Atlantico e da New York arrivano in Europa e dall'Europa vanno invece negli Stati Uniti. E questo ci insegna anche che non bisogna dare per scontato quello che abbiamo vicino, perché per un abitante di Berlino magari sentire i Berliner è una cosa normale e invece l'orchestra non è normale, e quindi va anche a New York per fare sentire la propria qualità, così come la New York Philharmonic in questi giorni è a Parigi con Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel, grandissimo direttore venezuelano, che ha appena preso in mano questa orchestra, e quindi venerdì 9 ottobre andrà alla Philharmonie de Paris e per un evento veramente di grande statura. E quali sono le caratteristiche principali di questa orchestra? Il timbro impressionante degli archi, di questi archi americani, e poi ci sono i celebri ottoni della New York Philharmonic Orchestra, che sono un po' il marchio di fabbrica. Ecco, il profilo invece interpretativo di Gustavo Dudamel è la fusione tra l'energia ritmica del direttore venezuelano, che è uno spettacolo anche da vedere, soprattutto in prova, perché ha un'energia eccezionale ed è sempre propositivo, e dall'altra parte c'è questo virtuosismo della compagine newyorkese, che insomma promette scintille proprio il 9 ottobre a Parigi. In programma, come sempre, questa orchestra esplora alcuni brani di musica contemporanea, altri addirittura li commissiona, come questo a Tania Leon, Imágenes Mestizas, che esplora i suoni delle Americhe andando a prendere anche i canti dei nativi americani, e accanto a questa la quinta sinfonia di Mahler. Quindi mette insieme proprio una vetrina per, da una parte, consolidare l'identità dell'orchestra, dall'altra proporre qualcosa che viene da quel mondo e solamente da quel mondo. Allora proviamo a immaginare come sarà questa serata, e vogliamo fare un gioco. E dopo questo ascolto che adesso vi annuncio, ci sarà invece l'illustrazione dei Berliner Philharmoniker, che vanno appunto oltre oceano, vanno proprio a New York. Allora noi ascoltiamo uno dei brani che farà la New York Philharmonic Orchestra a Parigi, ma nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker di qualche anno fa, diretti da Claudio Abbado, e abbiamo scelto l'adagietto della quinta sinfonia, che è un momento di grande raccoglimento, di profondo raccoglimento, quasi di preghiera, una romanza senza parole affidato agli archi e sostenuto da piccoli e discreti arpeggi dell'arpa.

Era l'adagietto dalla quinta di Mahler, eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, che sarà nel programma che la New York Philharmonic Orchestra eseguirà il 9 ottobre a Parigi sotto la guida di Gustavo Dudamel. E sì, per chi se lo ricorda, è il finale del film Morte a Venezia, dove il protagonista cammina per la laguna con Mahler sotto, perché questa è una sorta di preghiera laica. Ma il nostro gioco di oggi è vedere come le orchestre americane arrivano in Europa e poi invece quelle europee vanno negli Stati Uniti, perché nello stesso giorno, il 9 ottobre, l'orchestra dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko, con Víkingur Ólafsson al pianoforte, andrà proprio a New York, nella Carnegie Hall, nella casa della New York Philharmonic Orchestra, a proporre una sorta di manifesto della grande tradizione musicale austro-tedesca. Ecco, questo il gioco. L'orchestra americana viene in Europa a raccontare la sua storia, la storia di quel continente, così come appunto i Berliner vanno a New York a fare la stessa cosa, perché i Berliner sono una sorta di custodi ineguagliabili di questo repertorio storico. E allora cosa propongono? Propongono il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore di Johannes Brahms e poi il Così parlò Zarathustra di Richard Strauss. Allora, questi sono proprio due monumenti. Il primo concerto di Brahms per pianoforte è un'opera che richiede un solista che deve essere capace di unire un vigore tecnico eccezionale a un profondo senso di introspezione. Insomma, fare le note non serve, cioè serve ma non è sufficiente, è quello che insegnavano al liceo, condizione necessaria ma non sufficiente. Ecco, Ólafsson ovviamente è bravissimo a fare le note, ma anche questa capacità introspettiva, senza la quale sarebbe solamente una questione virtuosistica che non serve. Ma nella seconda parte ci sarà il Così parlò Zarathustra di Strauss. Qui siamo di fronte a un poema sinfonico liberamente tratto dall'opera di Nietzsche, che è un poema sinfonico estremamente celebre, che ha preso 7 mesi di lavoro nel 1896 al compositore. Ecco, che si possa scrivere una roba del genere in 7 mesi veramente è incredibile, però Mozart faceva anche di più. Però quello che abbiamo tutti in mente oggi è anche una giornata un po' di musica che è stata usata nel cinema, mi viene in mente proprio adesso mentre la guardo. Ecco, quello che abbiamo tutti in mente è l'attacco dell'ouverture di questo, del Così parlò Zarathustra, che è un'introduzione caratterizzata dal tema della natura. Ecco, questo tema della natura irrompe in maniera trionfale come un'esplosione salutare. Perché è salutare? Perché è un'esplosione che è in grado di spazzare via ogni dubbio, ogni malinconia. Abbiamo quasi pregato con Mahler, sicuramente siamo stati in un ambiente malinconico, malinconicissimo, e adesso invece Strauss di colpo, con pochissime note in realtà, già dall'attacco, ci porta in un mondo completamente diverso, un mondo senza dubbi. Ma i dubbi poi intervengono durante il pezzo, perché lui, diciamo, Strauss parte dall'idea nietzschiana originale del ciclo vitale, poi però se ne allontana, addirittura ribalta queste prospettive, e il percorso di Strauss non va dal tramonto all'aurora, ma al contrario, va dall'aurora al tramonto. Quindi abbiamo questo inizio veramente impressionante che appena sentirete, anche chi magari non si ricorda in questo momento che è l'inizio del Così parlò Zarathustra, poi quando lo sente lo riconosce, perché è impossibile non riconoscerlo. Ecco, c'è una esaltazione,
una esaltazione, una domanda enigmatica che poi arriva alla fine e, diciamo, contrappone la natura allo spirito. Ma tutto questo un po' sta nella testa del compositore, come stava nella testa del grande filosofo. Ora, quello che ci interessa è vedere cosa arriva nella nostra di testa quando ascoltiamo queste cose. Io, se ce lo volete raccontare, vi ricordo che potete scrivere al 335 1243722. E allora ascoltiamo in questo gioco di rimbalzi tra Berlino e New York e Parigi, ascoltiamo l'inizio del Così parlò Zarathustra nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

E questo era l'inizio del Così parlò Zarathustra, il poema sinfonico di Richard Strauss, che sarà nel programma che i Berliner Philharmoniker, diretti da Kirill Petrenko, eseguiranno a New York alla Carnegie Hall. E questo è un po' il gioco che stiamo facendo oggi. Prima abbiamo visto un'orchestra americana, quella, la New York Philharmonic Orchestra, che è a Parigi, e poi una tedesca che invece è a New York. E a suonare però ognuno la musica che la caratterizza particolarmente. E allora rimaniamo su questo filone, perché a Vienna il 10 ottobre un direttore italiano, e non uno qualsiasi, Riccardo Muti, dirigerà i Wiener Philharmoniker in un programma che prevede Ludwig van Beethoven, il concerto per pianoforte e orchestra numero 4, e Johannes Brahms, la sinfonia numero 2. Ora, Muti è un direttore particolare, perché da una parte è il direttore vivente che vanta il legame più lungo e profondo con i Wiener Philharmoniker, e quindi rappresenta la quintessenza della tradizione sinfonica mitteleuropea, e lui la interpreta con un nitore tutto suo, tutto particolare, ed è particolare appunto che lui sia italiano e sia entrato così tanto, così a fondo in quel repertorio. Ma allo stesso tempo Muti è uno dei direttori d'orchestra, forse il maggiore, che ha fatto in qualche modo digerire a quel mondo mitteleuropeo la lirica italiana, perché diciamolo, soprattutto in un determinato periodo storico, Verdi veniva visto come un compositore minore rispetto a Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert, cioè da quel mondo mitteleuropeo che leggeva non l'opera lirica, ma alcuni autori italiani come troppo attenti a piacere al pubblico, e in qualche caso, in qualche momento, diciamo, che in qualche momento eccedevano. Ecco, questo si pensava di Verdi, ma soprattutto non si eseguiva per niente Cimarosa ed altri. Muti è uno di quei direttori che invece ha riportato al vertice, nel posto dove meritano questi compositori lirici della musica lirica italiana, e non solo nel caso di Verdi ovviamente, ma al tempo stesso è uno dei maggiori interpreti del repertorio mitteleuropeo. Questa è sinceramente una cosa che hanno in pochissimi. Allora, in attesa che il 10 ottobre a Vienna Riccardo Muti dirigga i Wiener Philharmoniker nel programma che vi abbiamo descritto, ora noi ascoltiamo l'inizio del primo movimento della Sinfonia numero 2 di Brahms nell'esecuzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, e stiamo ancora giocando ovviamente tra Europa e America, perché in questo caso sì, ascoltiamo uno dei capisaldi della letteratura mitteleuropea, però la ascoltiamo nell'esecuzione di un'orchestra americana eccezionale come la Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da un altro direttore italiano completamente diverso da Muti, ma anche lui eccezionale, come Carlo Maria Giulini.

0: Stiamo ascoltando l'inizio del primo movimento della Sinfonia numero 2 di Brahms, che sarà eseguita a Vienna con i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti il 10 ottobre. Noi l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini. Ma visto che in questa trasmissione si va un po' in giro per il mondo, adesso ci andiamo anche fisicamente, non solamente in maniera così come se fosse con l'intelligenza artificiale. Noi ci abbiamo invece con l'intelligenza quella umana, ed è l'intelligenza di Maria Laudiero che è per noi in Inghilterra per seguire l'Hatfield House Music Festival. Maria, ci sei?
1: Sì, buongiorno Marcello e buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Allora, grazie appunto per essere andato in questa cittadina che conta meno di 23.000 abitanti, è nella contea di Hertfordshire in Inghilterra, ma dove c'è un importante festival che si partirà l'8 ottobre domani e si concluderà l'11. Allora, le sedi storiche, vediamo, sono molto suggestive, ma qual è la caratteristica principale di questo festival Maria Laudiero?
1: Questo festival si lega, parte dalla storia delle commissioni legate proprio a Hatfield House, una delle più prestigiose dimore storiche del Regno Unito, che è stata la casa di Elisabetta I, perché questa era una tenuta appartenente a Giacomo I, che poi fu ceduta alla famiglia Cecil, una delle grandi dinastie politiche inglesi, e ancora oggi è vissuta dal settimo marchese di Salisbury, Lord Robert, con la sua famiglia. E questo, il festival parte domani, appunto, come dicevi, ed è la 15ª edizione, e ripercorre in queste date, che sono abbastanza simboliche perché riprendono anche i festeggiamenti in occasione dell'80esimo compleanno proprio di Robert Salisbury, tutta la tradizione storica musicale legata a questa famiglia di grandi mecenati. Quindi c'è questa, partiamo proprio appunto domani con Music with the Pleasant Minor, dove ci sarà l'esibizione di artisti che i cui lavori sono stati commissionati proprio per Hatfield, quindi abbiamo William Byrd, John Dowland, Thomas Morley, Orlando Gibbons. Poi invece abbiamo il pomeriggio molto interessante, Musician of the Royal Opera House, che attraverserà il programma Mozart, Britten, Sostakovich e Brahms. La rassegna è stata ideata da Guy Johnston, questo violoncellista che nel 2020 aveva appunto vinto il BBC Young Artist Musician of the Year, e nasce proprio la volontà di riportare nei luoghi storici dove sono nati la musica, quindi far rivivere queste opere.
0: Quindi
1: molto interessante,
0: non è...
1: ancora.
0: Ma Maria Laudiero, no, è molto interessante questo che ci stavi dicendo, quindi non è un festival che si svolge solamente nelle sale da concerto, ma riporta la musica da camera in ambienti per i quali è stata pensata.
1: Assolutamente sì, infatti uno delle sale dove appunto si svolgono la maggior parte dei concerti è la Marble Hall, questa sala che era stata il palazzo, risale più o meno a intorno al 400, poi è stato ultimato dalla famiglia Salisbury intorno al 1611, e proprio nella Marble Hall, che era una sala destinata agli eventi culturali del palazzo, ci sono poi i concerti più importanti. Qui proprio in questa sala è conservato addirittura il famoso ritratto dell'arcobaleno della regina Elisabetta I, che è cresciuta proprio in quelle tenute perché appartenevano al padre Enrico VIII, e si dice che proprio all'interno di questa casa, sotto un grandissimo albero nel parco immenso della tenuta, sia stata poi insignita del titolo di regina, cioè seppe che poi sarebbe diventata regina. Quindi poi da lì si è tutta la storia, diciamo, culturale culturale, poi è una dimora che chiaramente viene valorizzata anche attraverso altre realtà, insomma è sede di set cinematografici, ma non siamo in questa sede per parlare appunto di questo, ma è una realtà ancora molto viva in cui vengono commissionate proprio per l'occasione anche dei pezzi di musica contemporanea, proprio per dare questo senso di continuità della famiglia come mecenati, non riportare chiaramente tutto il repertorio storico e farlo rivivere nei luoghi che sono stati pensati per la commissione, ma anche poi dei brani nuovi che celebrano il divenire e il flusso poi che i tempi, chiaramente dei tempi in cui viviamo.
0: E proprio a questo proposito, leggiamo qui nel programma che c'è un viaggio corale molto importante, sostenuto da un gruppo, diciamo, celebre come The Sixteen, e che è impreziosito anche da una nuova commissione a compositore come James McMillan.
1: Assolutamente sì, e questo è proprio questa l'esibizione, cioè il concerto poi di chiusura del festival che, a cui è dedicato appunto un momento che si chiama il Gran Finale. E Macmillan è stato autore di Children Are Heritage of the Lord, commissionata dai Marchesi di Salisbury nel 2011 per celebrare proprio i 400 anni di Hatfield House. Quindi e adesso il programma comprende invece nella serata di chiusura Sedebit Dominus Rex e Disaltar. Questa è proprio la commissione che dicevo all'inizio, ideata proprio per l'ottantesimo compleanno di Robert, il settimo marchese di Salisbury. E Macmillan, appunto, è uno dei principali compositori britannici e ritorna a Hatfield proprio in questa occasione, come completamento, insomma, del programma. Ancora un altro momento importante musicale è quello dedicato a John Dowland, anche lui, appunto, al servizio diciamo, degli avi di Lord Salisbury, e la presenza nel programma del 2026, proprio nel 400° anniversario della morte, riporta quindi al centro una figura realmente legata alla storia musicale della casa. Quindi, ecco.
0: Bene, bene, allora siamo molto, molto curiosi di questo Hatfield House Music Festival. Grazie a Maria Laudiero per avercelo raccontato. E poi lo sentiremo ancora dopo che avrà ascoltato i concerti. E adesso, allora, proprio visto che i The Sixteen aprono il festival e diciamo sono un gruppo molto importante in questo festival, noi abbiamo trovato una loro esecuzione di un Gloria da una messa di Palestrina, la Missa Assumpta Est Maria, e quindi ci facciamo un'idea di questo gruppo vocale particolarmente valido.

0: 16, che si esibiranno al festival Hartfield House Music in Inghilterra, del quale ci ha parlato Maria Laudiero. Era un gloria ovviamente da una messa di Palestrina, ma noi continuiamo a viaggiare, questa volta in Italia. Andiamo a Spoleto, dove questa sera è previsto un dittico di Marcello Panni, compositore notissimo, anche direttore d'orchestra, e questa sera presenterà questo dittico di opere già eseguite in altri luoghi, ma che è quindi ancora più importante quando le opere nuove di compositori contemporanei vengono riprese. E questa sera lo farà per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, ma noi abbiamo inviato il responsabile dei programmi musicali, Marco Di Battista. Non ci diamo di lei, Marco, perché sarebbe imbarazzante.
1: No, allora, lavoriamo da troppo tempo insieme, però buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, e diciamo siamo sinceramente molto contenti e orgogliosi di avere qui con noi il protagonista di questo dittico, Marcello Panni. Il dittico prevede Hangzhou, che ha visto la prima nel 1994, e lo stratagemma dell'avvocato Manigoldi, che ha visto la prima nel 2025. Allora, maestro Panni, grazie intanto per essere qui con noi, ma che cosa vuol dire questi 30 anni, che cosa vogliono dire 30 anni di differenza dal punto di vista del suo linguaggio?
2: Beh, le opere che io ho scritto, ne ho scritte una decina, hanno sempre cercato di riprodurre la forma musicale dell'opera così come c'è stata tramandata, ma a mio modo. Cioè, la ritmica, la struttura dell'opera deve essere quella, che è un vecchio arnese che funziona se sono messi insieme gli elementi giusti, cioè duetti, terzetti, concertati, arie, intendo in questo senso della struttura. Poi il linguaggio musicale è quello, poi dipende dall'estro del momento, e sono comunque due commissioni a distanza di tempo. Cioè, la prima è una Angio, è una commissione del Maggio Musicale Fiorentino, andata in scena nel 94 al Teatro della Pergola, sul libretto che io ho tratto da un no giapponese di Mishima che avevo visto a teatro al Valle, proprio, penso al Teatro Valle, con la regia del povero Sandro Sequi, che era un mio caro amico. Mi sembrava un libretto ideale. È stato un po' complicato avere l'autorizzazione degli eredi, perché Mishima è molto...
1: Però è importante che lei abbia voluto scrivere tutti e due i libretti, quindi
2: sì, io
1: tra musica e libretto nasce qualcosa che appunto sì, fa riferimento direttamente all'opera, alla storia dell'opera, non è un qualcosa che nasce come teatro musicale più generico.
2: No, infatti all'epoca, no, diciamo negli anni 90 ancora, c'era Luciano Berio che scriveva opere, c'erano altri compositori, anche i miei colleghi più o meno più giovani di me, scrivono opere in cui il libretto era una cosa astratta, si chiamava teatro musicale,
1: che è una cosa diversa,
2: rispetto, anch'io avevo fatto la partenza dell'Arconauta, per esempio, che era nel 76, quindi molti anni prima, sempre alla Pergola, ed era uno spettacolo di teatro musicale senza libretto, era quasi improvvisato, infatti non era stato un'opera stampata.
1: Maestro, il libretto di Hangzhou è un libretto che vede protagonista una geisha. Ora, nel mondo del melodramma, la geisha per eccellenza è Madama Butterfly, e la sua attesa, quella di Madama Butterfly, la ritroviamo anche nel
2: periodo. Tre anni, credo, Mishima. Mishima era molto colto, sicuramente amava molto la musica occidentale, non dico che ci abbia pensato, ma sono gli stessi tre anni dell'attesa di Pinkerton. Infatti, quando io raccontavo questa storia agli impresari, o comunque a chi volevo fare questa, gli raccontavo che sì, la volevo chiamare La Vendetta di Butterfly, perché la storia finisce praticamente una donna, una geisha, che attende il fidanzato che è partito da tre anni e tutti i giorni va alla stazione aspettare che il ritorno, sono scambiati i ventagli, che in giapponese vuol dire scambiarsi una fede da un anello e quindi va tutti i giorni e lui non torna per 3 anni. Nel frattempo però un'altra pittrice si è innamorata di lei e la tiene sequestrata in casa. E quando finalmente l'uomo torna, perché appare la notizia di questa storia sul giornale, lui torna e lei non lo riconosce dopo 3 anni, perché in realtà è diventata folle, una folle, però quando lui torna dice: ma tu non sei quello che aspettavo, e lo caccia.
1: Insomma, un po' ha messo insieme maestro Madama Butterfly da una parte, Harold Pinter aspettando Godot dall'altra. Invece lo stratagemma dell'avvocato Manigosi, oltre che essere del 2025, sembra un soggetto, ai noi, piuttosto, come dire, molto più frequente e vicino alla nostra esperienza quotidiana.
2: Sì, e beh, la storia di un broglione avvocato che cerca di coinvolgere in una storia di soldi un ricco ingegnere, padrone di un cementificio. Che ha una figlia molto carina che vuole sposare il suo segretario squattrinato e anche un po' disonesto, proprio perché è un cretino. Cioè è la solita storia dell'opera buffa. Io mi sono riferito nella prefazione a Rossini, le famose opere che faceva a Venezia con Foppa, le farze di Foppa si chiama, che sono La scala di seta, L'inganno felice, L'occasione fa il ladro. Sono farse che non hanno niente di realistico, perché, però il tema è sempre quello del padre che non vuole la figlia si sposi con un giovane segretario, un matrimonio segreto, anche lo stesso.
0: Ecco, io sempre vi devo interrompere, purtroppo.

0: Marco Di Battista per questo servizio e questa sera lo ascolteremo appunto. Allora,
1: E
0: io
1: poi
0: intanto
1: riferiremo.
0: e poi riferiremo intanto, quindi possiamo mandare però un estratto dalle prove che ci sono state questa mattina proprio dallo stratagemma dell'avvocato Manigoldi. Ne ascoltiamo proprio un piccolo estratto. Grazie a tutti da
1: Grazie
0: Marcello
1: di sentirmi.
0: Filotei, grazie a Marco Di Battista e grazie a Bruno Orti dall'altra parte del vetro.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Salomone Rossi il Salmo 146, Kedusha, mottetto a quattro voci, di Georg Philipp Telemann, Unschuld und ein gut gewissen, cantata nello stile francese per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. E la cantata Es wird ein Umbar Merzig Gericht, cantata nello stile italiano per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. Cantus Köln, dirige Konrad Juganel.

0: E con la musica di Georg Philipp Telemann, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede?
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
2: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Gesù con queste parole ci invita a rivolgerci fiduciosamente al Padre in tutte le nostre necessità. Chiedere, infatti, e riconoscere nella povertà che tutto è dono del Signore e di tutto rendere grazie. Cercare e aprirsi nell'obbedienza a scoprire ogni giorno la via da seguire nel cammino della santità secondo i disegni di Dio. Bussare e domandare e offrire ai fratelli i doni ricevuti con cuore casto, sforzandosi di amare tutti con rispetto e gratuità. Chiedere, cercare, bussare, allora vuol dire anche guardare a ritroso alla propria esistenza, riportando alla mente e al cuore quanto il Signore ha compiuto negli anni per moltiplicare i talenti, per accrescere e purificare la fede, per rendere più generosa e libera la carità. A volte ciò è avvenuto in circostanze gioiose, altre volte per vie più difficili da capire, magari attraverso il crogliolo misterioso della sofferenza. Sempre però nell'abbraccio di quella bontà paterna che caratterizza il suo agire in noi e attraverso di noi per il bene della Chiesa. Senza Lui nulla esiste, nulla ha senso, nulla vale, e il vostro chiedere, cercare e bussare nella preghiera come nella vita riguarda pure questo.

0: di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
0: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
3: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
3: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte, fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Il pubblico si lamenta nel vedere lo spettacolo interrotto quando i burattini salutano Pinocchio. Il racconto propone una triste considerazione, e cioè che spesso nessuno si lamenta se vede un peccatore che cade nella rete del nemico, ma tutti però iniziano a lamentarsi se si disturba il proprio egoismo dalle molteplici facce. La favola ci racconta che il palcoscenico non è altri che la nostra esistenza e i burattini altro non sono che le persone che fanno parte della nostra vita familiare, professionale, culturale. Possiamo tutti constatare come a volte, nel momento in cui ci troviamo con persone che si trovano nel peccato, burattini, non solo non li aiutiamo e ammoniamo per quello che stanno compiendo, ma applaudiamo ai loro misfatti, visto e considerato che ci possono portare un utile economico, di prestigio sociale, eccetera. E rammentiamoci che anche il solo fatto di non ammonire chi pecca è come divenire suo complice. Comunque sia, è una tacita approvazione su quello che sta compiendo. Al contrario, ecco che ipocritamente ci allontaniamo dal peccatore se ci possono venire degli svantaggi economici e morali. Insomma, la fiaba ci ricorda come a volte l'egoismo ci rende schiavi del peccato, allontanandoci dalla carità fraterna, reputando il nostro prossimo solo un elargitore di beni e piaceri e non come una persona con un'anima che va aiutata e amata. Mangiafuoco vuole mettere Pinocchio a bruciare. Sulla sorte di coloro che non seguono gli insegnamenti divini, la fiaba è estremamente chiara e inequivocabile. Tutti quelli che disubbidiscono alle leggi eterne fanno una fine esemplare all'inferno o un transito al purgatorio. Comunque, il racconto narrativo avverte il lettore che anche i decreti divini possono essere stornati o con la preghiera o con il sacrificio. Invero, con preghiere e suppliche al Padre, noi possiamo intercedere per i nostri fratelli, affinché Dio li salvi dalla morte spirituale e dal fuoco eterno, o anche per abbreviare alle anime purganti la loro permanenza nel luogo di espiazione. Tutto questo lo si osserva chiaramente quando Pinocchio chiede a Mangiafuoco di avere pietà per Arlecchino. Addirittura Pinocchio asserisce di voler essere gettato lui stesso nel fuoco al posto dell'amico. In questa sequenza narrativa viene messo in luce cosa significhi essere veri cristiani, sacrificarsi per la salvezza del nostro prossimo. Ecco spiegato il perché Mangiafuoco, commosso per le insistenze di Pinocchio, salva la vita di Arlecchino. Non è forse una delle leggi spirituali di base quella di farsi vittime per la salvezza dei nostri cari? Non è forse quello che Gesù sulla croce ha fatto per tutti noi? Inoltre, il terribile mangiafuoco è la chiara dimostrazione di come, a volte, le persone che esteriormente sembrano burbere e cattive nascondono invece nel loro intimo una personalità disponibile e pronta al cambiamento. E come non riconoscere nel terribile mangiafuoco alcune persone che le vicissitudini della vita, le esperienze familiari, eccetera, hanno reso il loro cuore simile alla pietra? Una durezza di cuore che porta ad abusare del prossimo, proprio come si fa con i burattini. E a volte avviene che persone come Mangiafuoco, poste di fronte a ciò che significa essere veramente libere e senza fili, si accorgono di essere anche loro legate da un sottile filo, quello della schiavitù al male. Per fortuna, a volte, con sofferenza e buona volontà, alcuni decidono di recidere questi fili che li tengono lontani dalla vera libertà. In questo contesto possiamo osservare che nel preciso momento in cui Mangiafuoco libera Pinocchio, in realtà libera se stesso. Allegoria evidente di come il perdonare eventi del passato, che ci hanno legati e portati verso un indurimento interiore, ci possa rendere liberi dal divenire noi stessi dei carnefici. Prima operazione necessaria è quella di perdonare chi ci ha recato offesa, di qualunque cosa si tratti. Solo allora la grazia santificante ci darà la forza necessaria per liberarci dell'odio e del rancore che, seminati nel nostro cuore, ci possono rendere simili a chi ci ha fatto del male. Mangiafuoco regala 5 monete d'oro a Pinocchio. La correlazione della fiaba con la realtà delle cose è impressionante. La parabola che parla dei talenti dati dal padrone ai servi in San Matteo, capitolo 25, versetto 14, trova una chiara espressione in questo brano. Le monete che Dio ci dona sin dalla nascita, alla fine della vita devono essere rese con gli interessi. Qui si evidenzia con estrema naturalezza di come Mangiafuoco, Dio, lascia agire liberamente Pinocchio nel gestire le monete, talenti, come meglio crede. Il concetto di libertà, libero arbitrio, è un aspetto molto importante, perché dimostra la scelta che una persona decide di compiere con i doni avuti. E dal risultato delle scelte fatte ne deriverà l'eventuale premio o castigo. San Matteo, capitolo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Di esse 5 erano stolte e 5 prudenti. Ora le stolte, nel prendere le lampade, non si erano provvedute d'olio. Le prudenti invece portarono insieme con le lampade anche l'olio nei vasetti. La connessione tra questa parabola e la precedente è il numero 5. Questo brano evangelico esprime quindi con chiarezza come il Signore, Mangiafuoco, desidera che ognuno di noi, Pinocchio, agisca come le 5 vergini prudenti che hanno saputo aspettare con saggezza la venuta del Signore. Il numero 5 ci porta a non scordare le 5 piaghe di Gesù. Al riguardo, è per mezzo dei meriti acquisiti da Cristo che i nostri talenti, se usati nel bene, acquistano valore agli occhi di Dio. E l'esempio esaltante di questo discorso lo si scorge quando contempliamo il gesto del ragazzo che nel Vangelo dona a Gesù 5 pani e 2 pesci per la folla affamata. La moltiplicazione che ne consegue è la dimostrazione di come il Signore desidera che i nostri talenti, con l'occhio della fede, siano riportati a Dio, il quale poi moltiplicherà e beneficherà con benedizioni e frutti tutti coloro che ne necessitano.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi: è per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede?
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
2: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Gesù con queste parole ci invita a rivolgerci fiduciosamente al Padre in tutte le nostre necessità. Chiedere, infatti, è riconoscere nella povertà che tutto è dono del Signore e di tutto rendere grazie. Cercare e aprirsi nell'obbedienza a scoprire ogni giorno la via da seguire nel cammino della santità, secondo i disegni di Dio. Bussare e domandare e offrire ai fratelli i doni ricevuti con cuore casto, sforzandosi di amare tutti con rispetto e gratuità. Chiedere, cercare, bussare, allora vuol dire anche guardare a ritroso alla propria esistenza, riportando alla mente e al cuore quanto il Signore ha compiuto negli anni per moltiplicare i talenti, per accrescere e purificare la fede, per rendere più generosa e libera la carità. A volte ciò è avvenuto in circostanze gioiose, altre volte per vie più difficili da capire, magari attraverso il crogliolo misterioso della sofferenza. Sempre però nell'abbraccio di quella bontà paterna che caratterizza il suo agire in noi e attraverso di noi per il bene della Chiesa. Senza Lui nulla esiste, nulla ha senso, nulla vale, e il vostro chiedere, cercare e bussare nella preghiera come nella vita riguarda pure questo.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna, il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: Quante volte, cari amici, abbiamo giudicato un fratello e spesso l'abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore. Ma sentiamo cosa dirà a riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo mi viene in mente un antico detto orientale che dice così, presso a poco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre 3 dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico, ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente, c'è solo da perdere, c'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. E possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere. E la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso. Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Non è il buon samaritano, non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia. Il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi è vicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio? Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: e un padre che ci ama con cuore di madre. Questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale. E ci potrebbe rispondere, se ricordo bene, sì, nella lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male, e in realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana. E Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto all'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa. Magari in quel momento si è trovata in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia, non trasforma le matite in giocattoli. Quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi appieppiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la chiave per conoscere se stessi. Tant'è vero che Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.

0: pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi, a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda, Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni, insomma, su per giù. Facciamo la proporzione, c'è una proporzione di 1 a 10. Per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo, almeno aspettassimo un minuto, non dico 10 anni, ma un minuto. Quante sciocchezze in meno diremmo, quanti meno litigi. E, vedi, purtroppo la mancanza di silenzio, Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo. Perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, e siamo nel 600, figuriamoci oggi cosa direte. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore. E noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte... prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore, ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi, piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie, Don Pasquale.

0: Oremos. Deus clementiae et reconciliationis, qui principios dies salutis hominibus prebes, ad te omnium creatorem et patrem agnos sendum, propitius nos adiova, ut libenter verbum pacis a te accipientes, omnia in Christo instaurandi, tue te serviamus voluntati, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato

visitato il suo popolo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalla mano dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 8 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Papa Leone apre l'incontro in Vaticano per i 10 anni di Amoris Laetitia. La Chiesa risponda con coraggio alle domande delle famiglie, attenti alle fragilità. Sempre più intensi gli attacchi russi in Ucraina, 28 le vittime nelle ultime ore. Sullo sfondo i negoziati in stallo e l'intenzione di Trump di parlare con Putin. Dalla Russia notizie non confermate di un secondo caso di peste, il Cremlino non risponde, Trump non crediamo sia un'arma biologica. Ben trovati da Marco Guerra. Abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Così Papa Leone in apertura a 10 anni di Amoris Laetitia, l'evento che dal 7 al 14 ottobre riunisce in Vaticano i capi delle chiese orientali, i presidenti delle conferenze episcopali, coppie ed esperti per riflettere sul tema della famiglia nel decennale del documento di Papa Francesco. Ieri pomeriggio l'avvio dei lavori con l'intervento del pontefice, il servizio di Salvatore Cernuzzi.
2: Domanda discrezione e riservatezza, Papa Leone, a quanti siedono in Aula Paolo VI per questo evento volto ad offrire risposte agli interrogativi delle famiglie di oggi. La loro vita ci pone di fronte anche a domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. Il pensiero del Papa è per i giovani, i quali continuano ad anelare all'amore ma spesso faticano a comprendere come tale visione possa prendere forma nella propria vita. L'insicurezza economica, le migrazioni, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva condizionano le scelte delle persone e le possibilità che riescono a immaginare per il proprio futuro. In particolare, Leone raccomanda un'attenzione speciale al tema della fragilità. L'esperienza della fragilità solleva la questione se siamo capaci di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato e se sappiamo riconoscere l'opera della grazia anche in situazioni segnate da limiti, ferite e apparenti fallimenti. Anche sotto questo aspetto l'esperienza delle famiglie ha qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e di conseguenza alla vita della Chiesa.
1: Andiamo alla cronaca internazionale. Si inasprisce l'offensiva russa contro l'Ucraina con decine di vittime. Kiev risponde colpendo infrastrutture energetiche in Russia. Intanto sono almeno 28 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre il presidente USA Trump annuncia una prossima chiamata al capo del Cremlino, Putin. Paola Simonetti.
3: Un'altra giornata di terrore e sangue, quella di ieri in Ucraina, martellata da massicci attacchi che hanno provocato almeno 28 morti, fra cui 3 bambini piccoli e 100 feriti, un bilancio salito di ora in ora. Prese di mira strutture residenziali in diverse città del paese e la principale centrale termoelettrica della capitale per la seconda volta in una settimana, in risposta alle forze ucraine hanno colpito l'area di Mosca. Violenti attacchi incrociati condannati dal segretario generale dell'ONU Guterres, che ha denunciato nelle ultime 24 ore 150 vittime nel conflitto in corso. Una guerra che sembra lontana dal vedere uno spiraglio. Fermi i negoziati per stessa ammissione di Mosca, al momento ha dichiarato il viceministro degli esteri russo Ryabkov, non ci sono piani concreti di trattativa tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Il presidente USA Trump ha nelle ultime ore comunicato l'intenzione di chiamare il capo del Cremlino Putin, ma per Mosca resta il nodo cruciale della posizione ucraina sui negoziati e su come intenderà portarli avanti.
1: Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale USA di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, secondo quanto riporta il sito Axios. Intanto nelle ultime ore una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata, provocando un numero imprecisato di vittime, lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco navale di Teheran. E sale la preoccupazione dopo la voce smentita dalla Russia che nella regione siberiana di Irkutsk si sia verificato un secondo caso di peste dopo il decesso della ricercatrice. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede spiegazioni sull'accaduto, interviene anche il presidente americano Trump, non crediamo sia un'arma biologica, il servizio di Roberta Barbi.
4: Lo scenario ricorda molto quello degli albori della pandemia da Covid, con notizie che filtravano il silenzio assordante della Cina. Stavolta l'allarme è in Siberia, nell'area di Irkutsk, dove una ricercatrice sarebbe morta a causa di una provetta contenente il batterio della peste rotta accidentalmente, un'ipotesi che non convince pienamente la famiglia della vittima e che fa paura dopo la circolazione della notizia di un presunto secondo caso, smentito da Mosca, che continua a ripetere di avere la situazione sotto controllo. I media stanno diffondendo notizie false, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando le richieste ufficiali di informazioni in merito avanzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E mentre anche la Commissione UE monitora la situazione, sull'accaduto è intervenuto il presidente americano Trump, che ha affermato di avere in programma una conversazione con Putin su questo argomento. Non crediamo sia un'arma biologica, ha detto Trump, ma lo scopriremo presto.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa che proseguono a Madrid. La donna deceduta in un ospedale della capitale spagnola, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. E i principali sindacati spagnoli hanno fissato uno sciopero generale di 24 ore per l'11 novembre. Intanto al Parlamento europeo è in discussione l'House Act, che mira a regolamentare il fenomeno degli affitti brevi, un provvedimento sul quale le forze politiche sono spaccate. Tuttavia manca un vero e proprio piano europeo per lo sviluppo dell'edilizia sociale. Su questo tema sentiamo la responsabile delle politiche europee del sindacato inquilini Sunia, Giusi Milazzo.
5: L'Housing Act comincia a regolamentare il tema degli affitti brevi, demanda, non decide, da delle indicazioni che i comuni definiscano le zone a stress abitativo sulla base di alcuni criteri, quindi il costo delle abitazioni negli 8 anni precedenti, le previsioni dell'andamento del mercato nei 3 anni successivi.
1: Al di là della regolamentazione, l'Europa prevede di intervenire anche con fondi per un piano casa che dia una risposta alle classi medio-basse.
5: Non è così chiaro ed evidente l'indirizzo. Allora, che l'Europa finalmente si occupi di casa è un dato. Però è anche vero che il problema del disagio abitativo non si affronta solo limitando gli affitti brevi, ma con un complesso di interventi. Molti stati hanno questo stock di edilizia sociale. È anche vero però che i fondi immobiliari ormai la fanno da padroni.
1: Metteremo a disposizione dei distributori in Francia 10 milioni di barili di gasolio provenienti dalle nostre riserve, lo ha annunciato il premier francese Le Cornu per far fronte alla crisi energetica. Il primo ministro ha inoltre annunciato che a fine mese saranno prese decisioni per far fronte alle richieste degli studenti. E anche l'Italia si muove ancora per fare fronte al caro carburanti. La premier Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili. E oggi è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Nuova collocazione per la Sacra Culla custodita a Santa Maria Maggiore a Roma. La celebre reliquia della Natività lascia temporaneamente la cripta della Basilica Liberiana per importanti lavori di restauro. Il servizio di India Iammancini.
6: I 5 preziosi frammenti di legno di sicomoro che la tradizione attribuisce alla mangiatoia della Natività di Gesù lasceranno la consueta collocazione nella cripta davanti all'altare papale. Il reliquiario ottocentesco, firmato dall'architetto Giuseppe Valadier, traslocherà temporaneamente lungo la navata destra, creando un suggestivo dialogo con l'Annunciazione di Pompeo Batoni. La decisione nasce dall'esigenza di avviare un accurato cantiere di restauro della nicchia storica, condotto sotto la sovrintendenza della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali del Vaticano. L'intervento doterà la struttura di una teca tecnologica a controllo microclimatico e vedrà anche la realizzazione di un nuovo fondale musivo blu, ideato per evocare il cielo della Natività. Durante la fase dei lavori, i fedeli e i pellegrini avranno la possibilità di contemplare il reperto, un incontro ravvicinato con un pezzo di storia che da secoli raccoglie le preghiere, i dolori e le devozioni di milioni di credenti.
1: È tutto per questa edizione. Da Patrizio Ciprari, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.

0: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana. Buongiorno da Andrea De Angelis,
2: da Stefania Ferretti
3: e da
2: Silvia Giovarrosa che mi saluta.
1: Appena giunta Silvia,
2: appena giunta
1: in redazione, quando ti affaccia la regia 9 rischi di entrare in studio. Lo sa bene Gabriele Domenico, al di là del vetro, che quest'oggi ci consentirà di essere con voi fino alle ore 11. Avete visto su WhatsApp il nostro canale, quello di Radio Vaticana italiano, e del tutto gratuito iscriversi? L'avete già fatto in 8000. Se non l'avete fatto, fatelo, veramente basta un click. E la novità è che da ieri in anticipo sapete già in cosa consiste parte la nostra trasmissione, cioè qualche ospite viene annunciato già la sera prima della diretta. Tra l'altro, visto che questa scheda è stata molto apprezzata, decine di reazioni, decine di condivisioni, e un modo per essere con voi anche qualche ora prima, in questo caso la sera prima della diretta del mattino. Di sicuro la prima ora, come ogni giorno, verrà dedicata alla nostra rassegna stampa. I quotidiani italiani sono già qui, li abbiamo sfogliati di primo mattino, e poi i siti di tutti e cinque i continenti. Stefania.
2: Sì, naturalmente ricordiamo però il numero di telefono 335-12-43-722, tanto per così ricordare qualcosa che forse per tutti voi è assai noto. Ricordiamo che cosa avverrà oggi: la rassegna stampa, l'hai detto, nei siti internazionali, e poi ci sarà il caporedattore della redazione in lingua rumena, padre Adrian Danca. A seguire parleremo con un ricercatore, Roberto Sensi, di un nuovo rapporto di ActionAid su un tema molto interessante e molto particolare.
1: Sì, quello della esternalizzazione delle frontiere. Innanzitutto ci faremo spiegare bene in cosa consiste questo rapporto e poi quali sono le ripercussioni per tutte e tutti noi. Quindi spazio a una mostra, Stefania.
2: Sì, una mostra davvero interessante per chi ama la fotografia, ma non solo. A Bassano del Grappa, una grande mostra dedicata al fotografo, grande fotografo, è il caso di dire, Sebastiano Salgado. Se ne parlerà con la direttrice dei musei di Bassano del Grappa. E poi la radiovisione.
1: Sarà con noi alle 10 Don Andrea Lupi. Lui è un salesiano, presidente del comitato territoriale delegato della pastorale giovanile per quanto riguarda l'Italia centrale. Parleremo, come sai Silvia, con lui di questo inizio di anno scolastico. Ormai l'inserimento si è concluso e più di un genitore, devo dire, ci ha scritto: ma questo inserimento non finisce mai, 20 minuti, 40 minuti, un'ora, di fatto la scuola è come se iniziasse a ottobre. In realtà è vero, i primi giorni possono essere un po' snervanti per tante mamme, per tanti papà, però è anche vero che poi, esaurito l'inserimento, l'auspicio è che la scuola diventi quel luogo unico e incredibile che è stato anche per noi. Non dobbiamo mai dimenticare, no, cosa ha significato la scuola per tutti noi. Quindi che messaggio vogliamo dare di buon'ora a chi è all'ascolto e ha vissuto magari proprio la fase un po' complessa dell'inserimento?
3: Diciamo che a volte l'inserimento è più per i genitori che per i figli, cioè io mi sono fatta quest'idea, nel senso che soprattutto per le scuole materne, o sì, soprattutto per le scuole materne, perché è in quello sostanzialmente che c'è l'inserimento, anche il nido, serve forse più ai genitori per prendere le misure di una giusta distanza dai figli, perché i bambini poi riescono ad abituarsi alle circostanze nuove molto prima di noi, e spesso siamo noi che ostacoliamo la loro partenza, in un certo senso, il loro distacco. Dopodiché io penso che quello che sia necessario fare è rimanere sempre attenti e vigilanti, comunque mantenere una giusta distanza dai figli affinché possano, nelle dovute maniere, nel tempo necessario, poi prendere la loro strada e forse anche noi la nostra.
1: Ci scrive Marianna: l'inserimento di mio figlio Alfredo è stato un po' complesso, ma il mio grazie alle maestre e ai maestri non sarà mai così grande rispetto a quanto fanno loro. Sì, c'è una ripetizione di fanno, insomma fanno loro, o loro fanno, come vuoi Marianna. Però ecco, si vede la gratitudine nei confronti dei maestri. Sta scrivendo un messaggio anche Bruna: Ha ragione Silvia, a volte ci facciamo troppi problemi. Ecco, sposa in pieno la tua lettura, la nostra amica. Salutiamo anche Pietro, Vittorio e poi Filomena. Un buongiorno speciale con la pioggia, ma dietro le nubi il sole aspetta di mostrarsi. Qui oggi in Vaticano aspetteremo a lungo,
3: sì,
1: perché le previsioni...
3: Sì, è buio nonostante siano esatto. Le 8:16.
1: Piove da ieri sera su Roma in Vaticano, una pioggia anche abbastanza forte. Le previsioni non lasciano intendere ancora nulla di buono, ma insomma... Dopo tanta siccità è il caso che anche l'acqua, no? Trovi il giusto spazio. Ovviamente se siete alla guida, attenzione, perché ecco, massima prudenza anche e soprattutto quando le condizioni non sono ottimali. Ci scrive anche dalla Baviera in questo momento Roberto e ci augura una felice giornata. Chissà lì com'è andato l'inserimento e questo inizio di anno in tutt'altra parte d'Europa. Poi avremo Lorena.
2: Sì, Lorena come sempre con la settimana del Papa, la collega dell'Osservatore Romano, e infine avremo in studio Cristina Rizzo, che è la presidente della Fondazione Le Costantine, insieme a Yusuf Kuruma, che ha frequentato questo corso triennale di operatore della ristorazione per il conseguimento della qualifica professionale. Una storia davvero bella questa,
1: sì,
2: delle
1: poi...
2: Costantine.
1: Tra l'altro ha più di un secolo di storia questa fondazione, assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda il ruolo delle donne. Io ho avuto la possibilità di recarmi presso la loro sede a pochi chilometri da Otranto e insomma da lì nasce poi l'idea di questo spazio. Cristina Rizzo sarà in studio con noi oggi qui allo studio 9 di Radio Vaticana. Ci collegheremo con questo giovane che ha imparato un mestiere attraverso questa realtà. Insomma, sarà un bel modo per chiudere la nostra diretta. Piccola correzione, poc'anzi ho detto che Lorena Leonardi sarà con noi, no, verrà il collega Rosario Capomasi oggi, però
2: settimana, sì.
1: Esatto, sempre la settimana del Papa presenteremo assieme alle nostre colleghe e ai nostri colleghi. Come iniziamo in musica?
2: Iniziamo in musica con qualcosa che è, diciamo, un inno all'amicizia, al poter contare su qualcuno.
1: Che salutiamo Silvia così?
2: Eh sì.
1: Con questo
2: contiamo
1: inno.
2: Su di te, nel senso che
3: sì,
2: tornerai.
3: Sono qui, non mi muovo.
2: Lui è Bruno Mars, che oggi compie gli anni 41 per la precisione, se vi interessa.

0: puoi contare su di me? Questo te lo dice una persona amica, no? In genere. Qualsiasi cosa, puoi contare su di me.
1: Ho appreso adesso che siamo dello stesso anno con il cantante, esatto, con cui abbiamo aperto e che oggi fa gli anni. Ci saluta e ci ringrazia anche Carlotta. E poi il buongiorno arriva al 335 12 43 722 da Paola, che ci racconta un suo aneddoto. Ho lavorato come centralinista, ricevere notifiche e vivere al cellulare non mi costa molto, ma quanto sono belle le sorprese, mi piace seguirvi anche in podcast. Il riferimento era all'invito che abbiamo fatto alle amiche e agli amici all'ascolto di iscriversi al nostro canale WhatsApp, giusto quello che dice Paola, a volte le notifiche sono troppe. Il canale a cui vi invitiamo ad iscrivervi può benissimo essere utilizzato a vostro piacimento senza le notifiche, senza quel segnale che dice devi aprire il no, lo aprite se, come, quando, dove volete. Liberiamoci dalle notifiche, siamo d'accordo con te. Ciò non toglie che possiamo comunque iscriverci ai canali che desideriamo seguire in piena libertà. A scriverci è Don Guido.
0: Don Guido si ci manda un augurio di un'ottima giornata e dice grazie per l'interesse di Radio Vaticana per le sempre importanti tematiche legate al mondo dell'educazione e della formazione. E poi ci scrive anche qualcuno, sì, che ci dice fate i bravi.
1: Buongiorno ragazzi, fate i bravi.

0: ci riguarda molto da vicino, qui in Vaticano, nella Basilica di San Pietro, su queste frequenze potrete seguire in diretta la Santa Messa, e dunque non ci sarà il consueto appuntamento delle 19 quest'oggi, ma alle 18 la Santa Messa di Papa Leone per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie. La radiocronaca di Don Massimo Tellan su queste frequenze qualche minuto prima delle 6 di oggi pomeriggio.
1: Alle 16 invece, presso la sala Pio X in via dell'Ospedale 1, incontro dal titolo Donne in Vaticano, 10 anni di presenza, una storia che continua.
0: E ancora è grande l'attesa, la curiosità per l'annuncio di oggi. Tra poche ore sapremo chi ha vinto il Nobel 2026 per la letteratura.
1: E oggi è la giornata mondiale della vista, celebrata ogni anno dall'ONU il secondo giovedì di ottobre.
0: Infine, alle 12 potremo pregare assieme dalla Santa Casa di Loreto la preghiera dell'Angelus, appunto, e del Santo Rosario. Wow, Cemmina!
1: Cemmina che canta Baglioni, e tu come stai?

0: Iniziamo dunque la rassegna stampa della Radio Vaticana, come ogni giorno alle 8.30, partendo, scusate, dai quotidiani italiani, poi andremo sui siti internazionali dopo il radiogiornale delle ore 9. Iniziamo dai titoli. Avvenire, il pieno che manca. Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti, pensa a nuovi interventi sulle accise. Ma si parla anche e soprattutto di sanità. La sanità che ha perso 19 miliardi di investimenti. Sempre più italiane e italiani rinunciano a curarsi. Questo accade oggi in Italia. La Repubblica, dal Colle lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Nessuna analogia col caso Roggero, capiremo perché, andremo a cercare di comprendere meglio questa notizia su diversi quotidiani. Il Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio apre l'Unione Europea. E poi il Corriere titola una notizia che è arrivata ieri sera: morta Mari Carmen, simbolo della protesta per la casa in Spagna. Il Giornale, Gualtieri sale, Prodi, le primarie, doppio turno. E poi ancora il Fatto Quotidiano, addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e per un'Europa vera. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond. E poi ancora il Foglio, posture atomiche, l'Europa sta cambiando. Il motivo è al Cremlino, le armi francesi e l'esempio lituano. Direi allora di iniziare proprio con quanto accennavamo, questa tripla grazia di Sergio Mattarella, dunque l'Italia, il Quirinale in primo piano. Andiamo a pagina 8 e 9 della Repubblica, cerchiamo di capirne di più. La grazia di Mattarella a un altro gioielliere che uccise due banditi. C'è anche Guido Gianni, oltre a due casi legati alla droga, tra i graziati al presidente Mattarella. Gianni è il gioielliere condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 durante un tentativo di rapina di cui è stato vittima nel suo esercizio di Nicolosi nel Catanese. Non volevo uccidere, spiegò. Per i giudici invece i colpi mortali partirono quando i banditi, le cui armi si rivelarono a salve, erano ormai in fuga. E spiega Concetto Vecchio, pena in parte scontata, il Quirinale dà una lezione sui criteri della clemenza, a pagina 9 della Repubblica. Ha una storia molto simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia. Intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi a fronte di una condanna a 12 anni, e si è sempre dichiarato pentito, c'è stato quindi un ravvedimento. Soprattutto la sua richiesta è arrivata sul tavolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la rituale istruttoria compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, dal Ministero della Giustizia. La richiesta di Roggero invece non è mai formalmente arrivata al Quirinale, è stata un'iniziativa presa dal Ministro Nordio, sorta su un'onda emotiva cavalcata dal Ministro Salvini. Per di più Roggero in carcere da poco tempo, non si è dimostrato pentito, non lo era al momento dell'arresto almeno, anzi ha sempre rivendicato il suo gesto, lo rifarei, ha ripetuto più volte ai microfoni. Non è vero che Mattarella ha voluto dare un segnale, dicono a sera al Quirinale, il presidente quando arriva una domanda di grazia la esamina, e quella di Gianni è arrivata con un doppio via libera del magistrato di sorveglianza e del ministro Nordio. Mattarella, per prassi, per una sua consuetudine, l'ha sempre concessa quando si è in presenza di questo doppio semaforo verde, così ne parla la Repubblica. Il Corriere della Sera dedica anche una pagina a questo caso, appunto di grazia, a questi tre provvedimenti del Presidente della Repubblica Mattarella. Tre graziati dal Quirinale, c'è anche il gioielliere Gianni che uccise due rapinatori. Esulta Salvini, scrive Monica Guerzoni sul Corriere. Due gioiellieri colpevoli di aver ucciso i rapinatori che erano entrati nei loro negozi, due storie simili, eppure anche il Corriere sottolinea molto molto diverse. E poi c'è anche una sottolineatura del Corriere sulla parola grazia. Cosa vuol dire? È un provvedimento, spiegano, concesso al Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione, che estingue in parte 8 totalmente la pena. L'articolo 89 prevede che il decreto sia controfirmato dal ministro della giustizia, infatti è arrivata in questo caso la controfirma del ministro Nordio. Il giornale a pagina 15 con Massimiliano Scafi. La scelta di Mattarella uccise due ladri, gioielliere Graziato e Ruggero Spera. Graziato un gioielliere, si chiama Guido Gianni, ha 66 anni, anche lui ha sparato a due ladri alle spalle ed è in galera per duplice omicidio. Il punto per il Quirinale è qui: fare fuoco nel locale o inseguire i banditi non è la stessa cosa. Così il giornale. Ma adesso voltiamo pagina, andiamo anche a leggere altre notizie. Torniamo su Repubblica per un attimo, lo facciamo andando a pagina 18. In questi giorni anche noi abbiamo trattato le proteste in Francia, ve le stiamo raccontando, e la Repubblica, così come gli altri quotidiani, parla di un cambiamento di posizione da parte del governo francese. Il titolo: Francia, mano tesa agli studenti, dialogo e inchieste sulla pulizia. Il premier cambia linea, la parola dei ragazzi è preziosa e deve essere ascoltata. Stop all'uso di granate stordenti da parte degli agenti, ma la rivolta si allarga agli atenei. Dopo tre settimane di blocchi, leggiamo a pagina 18 della Repubblica, cortei e scontri, il governo francese cambia tono, prova ad aprire un dialogo con gli studenti. Il premier prova a disinnescare una protesta che ieri ha rallentato nei licei, ma ha cominciato ad allargarsi anche alle università. E alla vigilia che in Francia hanno definito l'atto quarto, prevista oggi con il sostegno dei principali sindacati, il primo ministro ha riconosciuto che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti e ha promesso le prime decisioni concrete entro la fine di ottobre. La parola degli studenti è preziosa e deve essere ascoltata, aveva detto poche ore prima, ricordando l'apertura di una piattaforma in cui sono già stati inviati online 40.000 messaggi di rivendicazioni. E ovviamente, Stefania, anche la conferenza episcopale in questi giorni ha espresso la sua opinione e ha invitato ovviamente tutti alla non violenza. Cosa hanno detto i vescovi?
1: In particolare Monsignor Mathieu Rouget, che è il vescovo di Nanterre e anche presidente del Consiglio per l'Educazione Cattolica della Conferenza Episcopale Francese. Beh, ha detto in particolare: la violenza esprime un malessere. Dare alle fiamme licei, anche nuovi, manifesta una violenza che distrugge e che non può essere ovviamente approvata. Però, dice anche Monsignor Mathieu Rouget, c'è una sofferenza legata anche alla crisi delle famiglie, alla crisi climatica, alla crisi economica, alla crisi sociale, alla crisi geopolitica, e dunque in modo più o meno conscio questi ragazzi hanno paura del futuro e non vedono come esso possa essere aperto anche per loro. Quindi parla di un disagio profondo.
0: Sul Corriere della Sera, in prima pagina, il caffè di Massimo Gramellini. A Trump piace ristretto, è il titolo. Ci si abitua a tutto, persino alle sparate di Trump. L'ultima, scrive Gramellini, è passata quasi sotto silenzio, eppure ha detto così: in caso di guerra totale contro l'Iran, la distruzione di Los Angeles o San Diego sarebbe un piccolo prezzo da pagare. Lo hanno addirittura applaudito, ma è anche vero che parlava in Nebraska. In California avrebbero manifestato minore entusiasmo. Resta il fatto che parliamo sempre del presidente degli Stati Uniti, ma non più di tutti, evidentemente, dal momento che è disposto a sacrificare due metropoli del calibro di San Diego e Los Angeles. Non le ha scelte a caso: la prima è piena di messicani e la seconda di attori che non lo sopportano. Entrambe poi votano democratico. Come tutti i sovranismi, anche quello di Trump è una camicia di forza che tende però a restringersi dopo ogni lavaggio. Questo il parere di Massimo Gramellini, che commenta le dichiarazioni dell'inquilino della Casa Bianca. Ma restiamo sul Corriere della Sera, e questa volta andiamo a pagina 13 per parlare di ciò che abbiamo già raccontato nel servizio di Paola Simonetti al nostro radiogiornale, di cosa sta accadendo in Ucraina. C'è un'immagine straziante che sceglie il Corriere, quella di un soccorritore che ha tra le mani un bambino o una bambina avvolta in una coperta. È una dei feriti dell'ennesimo attacco firmato Mosca, che ha devastato la vita di decine e decine di persone. Pensate, sono 150 le vittime, 28 solo i morti, 28 morti negli attacchi di ieri russi in Ucraina. Tra l'altro 20 di questi morti in un unico edificio che è stato sventrato da un missile. Scrive il Corriere, 28 morti, almeno 134 feriti, è il bilancio provvisorio degli attacchi russi che hanno investito l'Ucraina nel giorno del 74esimo compleanno di Putin, il 22esimo trascorso al vertice della Federazione Russa. Nella notte Mosca ha impiegato droni, missili balistici da crociera, antinave contro diverse città, compresa Kiev. La strage più grave si è consumata a Prilukina, regione settentrionale di Chernihiv, dove un missile da crociera ha centrato un condominio di 5 piani, almeno 19 persone sono rimaste uccise, il bilancio è aumentato, sono diventate 21, tra loro 5 bambini, almeno 50 ferite. Le squadre di emergenza continuano a scavare. Oggi, come regalo di compleanno a Putin, l'esercito russo ha distrutto un nostro edificio, ha denunciato il presidente Zelensky. Era un normale condominio, una casa, 5 piani, potrebbero esserci ancora morti sotto le macerie. I soccorritori stanno lavorando senza sosta. Il leader ucraino ha definito il bombardamento di ieri come uno degli attacchi più vili dall'inizio della guerra, sostenendo che i russi hanno voluto colpire in modo doloroso e dimostrativo. Questo è quanto sta accadendo, amiche e amici, all'ascolto in queste ore in Ucraina. Noi a questo punto torniamo però su Avvenire e andiamo in particolare a pagina 10 di Avvenire. L'articolo è a firma di Andrea Ceredani. Migranti minori sempre più soli. In Italia 9 su 10 sono senza famiglia. Sempre più minori migranti arrivano in Italia e sono sempre più soli. La maggior parte scappa dalla povertà, molti altri da persecuzioni e guerre. Intraprendono viaggi lunghi, mesi o anni, subiscono le violenze dei trafficanti ai confini. Alla fine quasi tutti rischiano la vita in mare per cercare un futuro in Europa. In Libia mi hanno preso il passaporto, confessa Ahmed, nome di fantasia, 19enne bengalese, arrivato in Italia quando di anni ne aveva appena 17. Sono stato costretto a lavorare, ma mi picchiavano quando non erano contenti, ero uno schiavo. In Italia nel 2025 sono arrivati 14.083 bambini e adolescenti via mare. Tradotto vuol dire più di 1.000 bambini e adolescenti ogni mese. Più di 1.000 ogni mese, che se andiamo ancora a declinare significa 30, più di 30 al giorno, più di uno all'ora. Di questi l'86% ha lasciato la propria famiglia nel paese di origine. Sono numeri che continuano a crescere, più 12% rispetto allo scorso anno, e che fanno dell'Italia il primo paese per arrivi di minori in Europa, nonostante il flusso totale degli arrivi sia rimasto invariato. In generale, in tutta l'Unione, lo scorso anno 2 minori migranti su 3 sono arrivati senza genitori o tutori legali. A denunciarlo è un documento congiunto di 3 agenzie delle Nazioni Unite, UNHCR, UNICEF e OIM, che fa il punto sulle condizioni e lo stato legale dei minori migranti e rifugiati in Europa. I giovani che migrano da soli via terra e via mare, puntualizzano gli autori del report, sono costretti ad affrontare enormi rischi lungo i percorsi migratori. E tutti, mentre tentano di imparare l'italiano, un mestiere per cercare i primi impieghi, riparano le ferite di un viaggio segnato da fame e violenze. Fame e violenze. Il 35% di loro ha subito violenza fisica durante il viaggio. Il 28% è stato trattenuto contro la propria volontà in sequestri o detenzioni arbitrarie. Nel 17% dei casi è stato forzato a lavorare, come? Senza guadagnare un euro. Questo è quanto scrive Avvenire a pagina 10. E noi di minori non accompagnati, di migranti, di persone migranti, ne abbiamo parlato lo scorso mese, qualche giorno fa, grazie a Papa Leone.
1: Eh sì, il 27 settembre, per la precisione, era la giornata mondiale del migrante che Papa Prevost ha voluto in modo particolare dedicare proprio ai bambini. C'era un titolo per questa giornata ed era o anche uno solo di questi bambini. E naturalmente il titolo ci riporta a quanto ha scritto sul Vangelo, quanto dice il Vangelo secondo Matteo: chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglierà me. E per questo quindi l'attenzione verso i bambini, verso le sfide che minacciano soprattutto i più piccoli, anche uno solo di questi bambini. E ce ne sono più di 14.000, almeno,
0: esatto,
1: nel nostro paese.
0: Solo in un anno sono arrivati in 14.000. Sono le 8.44, proseguiamo la nostra rassegna stampa, restiamo su Avvenire. Andiamo a pagina 7, l'articolo di Vito Salinaro: i tagli invisibili della sanità, mancano fondi per 19 miliardi. Negli ultimi 4 anni il Fondo Sanitario Nazionale ha perso 19 miliardi di euro. Tagli invisibili, stando a una prima lettura, perché nel periodo 23-26 il Fondo Sanitario Nazionale ha aumentato 17 miliardi, passando da 125 a quasi 143. E allora? A svelare, scrive Salinaro, il paradosso è il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. I numeri cambiano se il finanziamento è rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese. Nel 2022, infatti, tale fondo rappresentava il 6,27% del PIL. Negli anni successivi la quota si è mantenuta intorno al 6 e al 6,14 quest'anno. Se nel periodo 23-26 il rapporto col PIL fosse rimasto costante, oggi il Fondo Sanitario Nazionale e il Servizio Sanitario Nazionale più precisamente avrebbe avuto a disposizione quasi 19 miliardi in più. Il finanziamento nominale è aumentato, spiega il presidente di Gimbe Cartabellotta, ma si è ridotta la quota di ricchezza nazionale destinata al servizio sanitario. È il cosiddetto fenomeno dei tagli invisibili, non tagli nominali, ma risorse inferiori rispetto a quelle che avrebbe ricevuto mantenendo invariato il rapporto con il PIL. In pratica c'è una crescita, ma al netto dell'inflazione il finanziamento, pensate, per la sanità è tornato ai livelli del 2010, cioè siamo tornati indietro praticamente di oltre 3 lustri. Questo è quello che denuncia Avvenire a pagina 7, che viene poi in realtà ripreso, spiegato un po' da tutti i quotidiani quest'oggi, che trovate in edicola. Noi restiamo ancora sul quotidiano, andiamo a pagina 11, braccianti schiavi di Caserta, solo 30 euro per lavorare quanto? 14 ore, praticamente poco più di 2 euro l'ora. Scrive Antonio Averaimo: le campagne del Casertano si confermano ancora una volta terra di caporalato. È stato il coraggio di un lavoratore, a cui se ne sono aggiunti in seguito altri 16, a permettere l'avvio di un'indagine, l'ennesima, che ha interessato quel territorio, a carico di 8 persone che sfruttavano il lavoro i decine e decine di immigrati privi del permesso di soggiorno, per questo motivo più ricattabili. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, ha ricostruito un vasto sistema di sfruttamento dei lavoratori agricoli extracomunitari residenti in zona. Restavano nei campi fino a 14 ore sotto il controllo inflessibile dei caporali, 7 giorni su 7, con il caldo asfissiante anche sotto la pioggia, pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta, oppure 3 euro l'ora. Costretti a lavorare anche durante la distribuzione dei pesticidi sui terreni, senza alcuna possibilità di assentarsi o comunicare al telefono. Per 3 degli 8 indagati è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per un altro è scattato l'obbligo di dimora. Sono tutti stranieri, ancora non è stata resa la nazionalità. Ad altri 4 sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini. Questo accade oggi in Italia, in particolare, come ci ricorda il titolo, in Campania, i braccianti schiavi di Caserta, solo 30 euro per lavorare 14 ore. Sembra già dimenticato quanto in realtà sconvolse e indignò l'Italia intera all'inizio di questa estate. Eravamo, sì, a luglio.
1: Era esattamente la fine di giugno.
0: La fine di giugno in Calabria.
1: in Calabria, da Mendolara, ricorderete questo nome, nei pressi del versante ionico della Calabria. Quattro braccianti furono barbaramente uccisi, arsi vivi nell'auto con la quale andavano a lavorare appunto nei campi al confine con la Lucania. In quel caso si mobilitò non solo un intero paese, un'intera Italia, ma anche i vescovi, in particolare il vescovo Monsignor Francesco Savino, che proprio dal primo momento della strage ha fatto sentire il proprio dolore, la propria condanna per un lavoro affinché ci sia un lavoro libero, dignitoso, sicuro. In particolare si è espresso con queste parole: basta con un'economia che in troppi luoghi continua a reggersi sulla schiena piegata degli ultimi, sulla fatica invisibile dei migranti, sulla solitudine dei braccianti, sulla paura di chi lavora senza tutele, senza voce e senza protezione.

0: Apriamo sul Fatto Quotidiano a pagina 16 e 17 il ricordo di Barbara Spinelli, morta a Roma dopo una lunga carriera da giornalista, una parentesi da eurodeputata, sempre con l'impegno di difendere le ragioni dei più deboli e di contrastare il pensiero unico. Eccoci a pagina 16, scrive Salvatore Cannavò. Barbara Spinelli è morta ieri all'età di 80 anni dopo una malattia gestita riservatamente. È stata una giornalista dotata di un forte impegno civile, parlamentare per 5 anni dal 14 al 19 con la lista Tsipras, ha scritto per Repubblica, che ha contribuito tra l'altro a fondare, e ha scritto ancora per il Corriere della Sera e la Stampa. È divenuta negli ultimi anni collaboratrice preziosa del Fatto Quotidiano. La sua lettura dei processi politici, sociali e economici meriterebbe di essere studiata, scrive Cannavò, nelle scuole di giornalismo. A questo rigore analitico Barbara univa una mitezza e una gentilezza profonde che la portavano a schermirsi in appuntamenti pubblici. Di lei colpiva, dice Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia, collaboratrice di Spinelli al Parlamento Europeo, la commistione stranissima tra il rigore intellettuale severo e una dolcezza nel modo di avere a che fare con le persone, ma anche la passione civile che le imponeva di rompere le retoriche. Barbara è stata la figlia di due giganti del Novecento, Altiero Spinelli e Ursula Richman, conosciutisi al confino di Ventotene. Il padre dello storico manifesto, lui, una testimone dell'avanzata nazista in Germania, lei, attiva sostenitrice del progetto dei confinati di Ventotene. In lei, aggiunge Padoan, albergava la commistione della figura materna e di quella paterna, come in un continuo contrattare con questa materia incandescente che era la grande storia, ma che per lei rappresentava di fatto la famiglia. Non ha però mai sopportato le celebrazioni, questo suo essere figlia di. Oggi sarà ricordata soprattutto per questo, ma ha saputo tessere un filo pubblico che va oltre la storia poggiata sulle sue spalle. Barbara, scrive ancora Salvatore Cannavò, è stata evidentemente una voce autorevole del progressismo illuminato che si è trovata straniera dentro la storica famiglia di appartenenza culturale, per quanto non abbia mai avuto schieramenti di partito, nemmeno il legame sentimentale con Tommaso Padoa-Schioppa, economista, banchiere, ministro dell'economia nel governo Prodi II, ha mai fatto velo alla sua autonomia. Da quel mondo a un certo punto è stata o si è esiliata. Basta leggere gli scambi durissimi avuti con Eugenio Scalfari, direttore di Repubblica, addirittura con il presidente della Repubblica Napolitano, di cui dà conto Marco Travaglio nel libro Viva il Re e che ricostruisce nel suo ricordo, prova che la sua idea di politica e di europeismo non collimavano più con il tronco principale più autorevole del Partito Democratico. Non a caso nel 14 contribuisce a fondare la lista Tsipras, un'avventura meravigliosa, ricorda lei, l'incontro con il Parlamento Europeo dove la figura del padre giganteggia tra statue e aule dedicate a lui, a Spinelli. È stato importante quel confronto, ma anche, vedi sopra, difficoltoso. La sua battaglia più importante è quella sulla Carta dei diritti fondamentali, di cui è stata relatrice, oltre che vicepresidente, la Commissione Affari Costituzionali, ma poi si è impegnata a fondo sulle migrazioni. Abbiamo fatto una denuncia motivata contro Frontex, ricordava. Alla fine il direttore di Frontex ha dovuto dimettersi per la politica europea dei respingimenti. Questo il ricordo di Barbara Spinelli a pagina 16 e 17 del Fatto Quotidiano. Un po' tutti i giornali oggi ricordano la Spinelli, lo ricordiamo, morta ieri all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. Sono le 8:54, continuate a scriverci. Allora salutiamo e ringraziamo Mirella e poi ancora Roseli.
1: Roseli che ci manda un buongiorno e dice: visto che avete nominato Avvenire, auguro che per l'avvenire ci sia un'evoluzione di carità, amore, valore, buonsenso. La giustizia senz'altro farà la sua parte, di qua o al di là. Esco per il lavoro, vi abbraccio tutti. Grazie, grazie Roseli. E c'è anche chi ci ricorda i braccianti, abbiamo parlato di caporalato, ci ricorda anche i braccianti della provincia di Foggia, sfruttati che vivono, scrive Filomena, in un campo a dir poco esecrabile, baracche e spazzatura. Questo è anche il caporalato in Italia. Sento le note di Elton John che ci accompagnerà all'appuntamento con le notizie. Who Believes Angels?

0: Le 9, l'informazione. Poco fa una petroliera in navigazione al largo del Qatar è stata attaccata provocando un numero imprecisato di vittime, lo riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima. L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco di Teheran. Si inasprisce l'offensiva russa contro l'Ucraina con decine di vittime. Kiev risponde colpendo infrastrutture energetiche in Russia, mentre il presidente USA Trump annuncia una prossima chiamata al capo del Cremlino Putin. Il servizio di Paola Simonetti.
1: Un'altra giornata di terrore e sangue, quella di ieri in Ucraina, martellata da massicci attacchi che hanno provocato almeno 28 morti, fra cui 3 bambini piccoli e 100 feriti, un bilancio salito di ora in ora. In risposta, le forze ucraine hanno colpito l'area di Mosca. Violenti attacchi incrociati, condannati dal segretario generale dell'ONU Guterres, che ha denunciato nelle ultime 24 ore 150 vittime nel conflitto in corso. Una guerra che sembra lontana dal vedere uno spiraglio. Fermi i negoziati per stessa ammissione di Mosca, al momento ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Ryabkov, non ci sono piani concreti di trattativa tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Il presidente USA Trump ha nelle ultime ore comunicato l'intenzione di chiamare il capo del Cremlino Putin, ma per Mosca resta il nodo cruciale della posizione ucraina sui negoziati e su come intenderà portarli avanti.
0: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa che proseguono a Madrid, la donna deceduta in ospedale della capitale spagnola dove è stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione dove aveva vissuto 70 anni. I principali sindacati spagnoli hanno annunciato uno sciopero per l'11 novembre. Maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco questa notte a Roma. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: E brano migliore non potevi scegliere, Stefania, vero?
1: Sì, tra l'altro volevo commentare, se possibile, un messaggio che ci è arrivato da Giovanni Carlo. Non so da dove ci scrive, ma ci manda una foto molto bella di autunno, di foglie che cadono, un viale, e questo in una giornata probabilmente di pioggia. E scrive: camminare qui è come entrare in una pagina di un romanzo che non abbiamo ancora scritto. Il silenzio, gli alberi, la strada che si perde lontano e quella malinconia leggera che non fa male perché sa di cose vissute e di cose ancora da vivere. Forse la vita, scrive Giovanni Carlo, è proprio questo: imparare a lasciare cadere qualche foglia senza smettere di amare l'albero.
0: È che bel messaggio,
1: bello,
0: sì.
1: Vero?
0: Grazie, bene. Continuate a farvi sentire. Adesso noi andiamo sui siti di tutti i continenti, partendo dalla CNN. Stavo vedendo la prima pagina, mi incuriosiva però anche un articolo dal titolo: perché siamo così ossessionati dagli anni 90? Il riferimento in realtà è al cinema, alla musica, alla moda, all'arte, gli anni 90. Perché? Chi lo sa perché? Magari potete contribuire anche voi a rispondere a questa domanda che la CNN pone comunque in primo piano oggi sul sito, appunto. Venendo però alle primissime notizie, a quelle che possiamo definire di apertura, ecco quanto viene sottolineato a partire da Krista Pike, che lo sapete, questa devastante storia di questa donna condannata a morte negli Stati Uniti, la doppia iniezione letale, che letale non è stata, il ricovero, la terapia intensiva, credevano fosse cerebralmente morta, si è risvegliata con grande stupore di tutti, è cosciente, parla. Insomma, noi continueremo a seguire questo caso. Oggi anche la CNN lo pone in rilievo. E poi si parla anche di Venezuela, un'esclusiva della CNN. Nicolas Maduro e sua moglie dovranno affrontare nuove accuse al processo per cosa? Ed è un'esclusiva, appunto, per presunte torture e danni di cittadini americani. Anche questa notizia in grande rilievo sulla CNN.
1: Prima di passare al prossimo sito internazionale, Andrea, se permetti, una notizia che invece è molto locale, insomma, riguarda tutti coloro che magari ci stanno ascoltando in direzione Roma e sono sulla Pontina. Un grave incidente, 7 feriti, traffico in tilt sul posto, le squadre ANAS e polizia locale per la gestione della viabilità. Questo a beneficio di chi si trovasse appunto in direzione di Roma sulla via Pontina. Andiamo invece sul sito dei missionari comboniani in Igrizia: l'eredità di una decolonizzazione incompiuta. La Spagna cade la legge sulla cittadinanza per i Sahari. Il provvedimento, approvato a larga maggioranza dal Congresso, avrebbe introdotto una procedura straordinaria per chi è nato nell'ex Sahara spagnolo, consentendo così in molti casi di presentare la domanda di cittadinanza anche dall'estero. Però lo scioglimento anticipato del Parlamento iberico interrompe questo iter prima del voto definitivo. Quindi, tra le conseguenze di questo scioglimento anticipato delle Camere in Spagna, c'è anche la sospensione di questo diritto che molti aspettavano.

0: E adesso andiamo, ci vuole un po' per spostarsi da un continente all'altro, in America Latina, fuori a San Paolo, in Brasile in particolare. E c'è un articolo che parla di Germania, viene dato ampio spazio in Brasile. Anche queste sono cose che la nostra rassegna ci permette di notare, amica, amici all'ascolto, alla politica tedesca. La politica tedesca che da un lato guarda all'estrema destra, dall'altro si confronta, titola Foglia San Paolo, con i fantasmi nel giorno in cui si commemora cosa? Ieri, l'attentato di Hamas. È una chiave di lettura particolare. Ma in primo piano in Brasile sempre le elezioni, lo sapete, al primo turno avanti la destra di Bolsonaro di 1.5 percentuale rispetto al presidente uscente Lula. Al secondo turno sembra essere favorito proprio il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, ma vedremo cosa accadrà da qui al 25 di ottobre. Altra notizia in primo piano sul quotidiano brasiliano è l'Ucraina. La Russia attacca l'Ucraina, uccise almeno 28 persone, di cui 20 in un unico edificio residenziale, presa nuovamente di mira anche la rete elettrica. E poi continua a dedicare ampio spazio al continente europeo Foglia San Paolo con la Spagna. Mari Carmen Abascal, una donna di 87 anni sfrattata in Spagna, è deceduta. C'è tutto il racconto di come questa donna abbia dato il caso legato a questa donna allo sfratto abbia dato il via alle proteste in Spagna, che poi con il mancato del Parlamento alla legge proposta dal governo per le case e l'emergenza abitativa ha portato alla caduta dello stesso e a quelle che saranno le elezioni anticipate tra meno di 2 mesi. Il 29 novembre la Spagna andrà al voto.
1: Ci trasferiamo invece nel continente asiatico per ricordare, leggendo le pagine di Asia News, quanto accadde 50 anni fa. La Thailandia, 50 anni dalla strage degli studenti di Thammasat. Era il 6 ottobre del 76, decine di studenti furono uccisi durante la repressione delle proteste dell'Università di Bangkok. Una pagina ancora dolorosa della storia thailandese, segnata da violenze brutali, migliaia di arresti e responsabilità rimaste in gran parte punite. Quindi anche l'occasione per denunciare quanto avviene ancora oggi dopo 50 anni. Ricorda, lo leggiamo dal sito appunto di Asia News, la notte del 5 ottobre del 76, quando una folla di nazionalisti assediò il campus dell'Ateneo, dove si erano radunati migliaia di giovani per ricordare i due attivisti linciati poche settimane prima. Secondo le testimonianze, alcuni colpi sparati all'interno dell'università sarebbero stati usati come pretesto per le violenze, che furono di fatto unilaterali e raggiunsero livelli di brutalità mai visti anche in un paese sottoposto al controllo di militari e di gruppi che avevano fatto della violenza uno strumento di controllo nei confronti delle forze democratiche e di diverso orientamento ideologico. 50 anni dalla strage degli studenti di Bangkok.
0: Su The Australian si parla di cura del creato e riscaldamento globale e nell'articolo di Elisabetta Pike c'è quanto detto dal presidente della COP31: il mondo deve smettere di sottrarsi a cosa? Alle proprie responsabilità. Così il presidente della COP31, e dunque ambiente in primo piano sul quotidiano australiano.
1: Ci spostiamo sul El País, che naturalmente ricorda la storia di Mari Carmen, la donna di 87 anni appunto deceduta ieri nell'ospedale della capitale in Spagna, dove era stata ricoverata dopo essere stata sfrattata. E in particolare viene ricordato che è morta poche ore prima di firmare un contratto di affitto di 8 anni e rientrare così in possesso della sua casa.
0: Ancora in Germania con lo Spiegel c'è un articolo, il primo articolo, l'apertura abbastanza dai toni, come dire, coloriti, se non duri, e nel mirino finisce il presidente americano Trump, che sta mandando, questo è il titolo, degli squilibrati a combattere per le elezioni di medio termine. Dunque le colleghe e colleghi tedeschi mettono sotto lente di ingrandimento i candidati repubblicani per le elezioni di medio termine il prossimo mese, diffondono, leggiamo, teorie del complotto, video fake, battute sull'olocausto. Una serie di candidati controversi si presentano alle elezioni repubblicane negli Stati Uniti. E poi ancora si parla di politica interna e poi in particolare di Berlino, le conseguenze delle elezioni comunali. Perdonatemi, ma stiamo traducendo, di Berlino. La maggioranza dei tedeschi guarda con scetticismo alla coalizione di governo di sinistra nella capitale tedesca. Queste, insomma, le notizie in primo piano sullo Spiegel.
1: Su Le Monde, il sito francese, naturalmente si continua a parlare della protesta studentesca, in particolare della risposta che c'è stata ieri da parte del primo ministro Sébastien Lecornu in un discorso televisivo andato in onda proprio ieri sera. Il primo ministro ha ammorbidito la sua posizione, così leggiamo da Le Monde, nei confronti del movimento studentesco delle scuole superiori, esprimendo una certa comprensione. Tuttavia ha avvertito che non sarebbe stato in grado di soddisfare le loro principali richieste, menzionando altre crisi che affliggono la Francia, ha annunciato anche misure riguardanti il prezzo del gasolio alla pompa.
0: E termina qui la nostra rassegna stampa. Ogni mattina dalle 8.30 fino più o meno a quest'ora, nel mezzo il radiogiornale delle 9, sempre i vostri messaggi al 335 12 43 722. Ne leggo uno tra i tanti. John, che ci scrive in diretta da Tokyo: qui sono le 4 del pomeriggio. Allora, buon pomeriggio John, buongiorno a voi. Scrive: penso che la musica migliore non sia quella degli anni 90, come scriveva la CNN, ma quella degli anni 80, e David Bowie è e resta una ispirazione per tutti noi. Così in inglese il messaggio scritto da John in quel di Tokyo. Sono appunto le 4. Resta ancora in ascolto con noi, ci sentiamo casomai di Fulminacci e poi andiamo nella redazione in lingua romena.

0: Caso mai atterrasse un aereo dalla Romania, qui chi ci porta? Padre Adrian Danca.
1: Grazie,
0: benvenuto.
1: Meglio un aereo che un drone. Sì.
0: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno. Padre Adrian Danca, che è il caporedattore della redazione in lingua romena, che è qui per parlarci di una ricorrenza avvenuta celebrata pochi giorni fa, era il 30 settembre.
1: È ancora in corso, sì.
0: È ancora in corso. Sì. Una giornata importantissima, perché senza traduttori, come potremmo conoscere tutto ciò che avviene nel nostro paese, ognuno nel proprio paese.
1: Esatto, sì, è stata una delle nostre priorità editoriali, perché il 30 di settembre si è celebrata a livello internazionale la giornata appunto internazionale del traduttore. Perché il 30 di settembre e non un altro giorno? Perché in quel giorno la Chiesa Cattolica celebra la memoria liturgica di San Girolamo, il grande traduttore, diciamo, della Sacra Scrittura, che ha realizzato veramente un'opera titanica per quei tempi, così, con i testi originali. E lo vogliamo ricordare perché in questa ricorrenza gli Archivi Nazionali della Romania hanno organizzato una mostra dedicata alla prima Bibbia completa tradotta in lingua romena e pubblicata nel 1688. E uno dei pochi esemplari ancora sopravvissuti di questa Bibbia monumentale, perché è anche un monumento linguistico, molto importante questo, e anche un mezzo di far incrementare un po' la coscienza nazionale,
0: certo.
1: Ma soprattutto è un mezzo che ci fa conoscere la parola di Dio. E quindi in questa ricorrenza gli Archivi Nazionali hanno organizzato questa mostra, ed è importante perché San Girolamo stesso diceva: ignorare le scritture significa ignorare il Cristo. Quindi non conoscere la scrittura vuol dire farsi mancare il mezzo essenziale per conoscere il Signore, per conoscere il Cristo. E guarda caso, il giorno dopo la Chiesa Cattolica celebra la memoria liturgica di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni, così. E io ho trovato, da quando ero seminarista, un paragrafo molto interessante nel suo diario, nella sua storia di un'anima, in cui dice che se potessi diventare sacerdote, io avrei studiato a fondo l'ebraico e il greco per poter conoscere meglio il linguaggio in cui Dio ha parlato a noi.

0: di quella necessità della preghiera, nella quale siamo chiamati a vivere e a coltivare l'amicizia con il Signore. Questo si realizza in primo luogo nella preghiera liturgica e comunitaria, dove non siamo noi a decidere cosa ascoltare della parola di Dio, ma è Lui stesso a parlarci per mezzo della Chiesa. Inoltre si compie nell'orazione personale che avviene nell'interiorità del cuore e della mente. Non può mancare nella giornata e nella settimana del cristiano il tempo dedicato alla preghiera, alla meditazione, alla riflessione. Solo quando parliamo con Dio possiamo anche parlare di Lui.
1: Quindi, Adrian, la preghiera come necessità, ma non ascoltiamo ciò che decidiamo noi, dice il Papa, ma quanto la Chiesa ci propone senza che venga meno quella dimensione personale del cuore.
2: Esatto, perché dice il Santo Padre, è Dio che ci parla e lui si ispira in questa catechesi, stiamo parlando di una catechesi del 14 di gennaio di quest'anno, quindi con la voce ancora invernale, un po' raffreddato forse pure il Santo Padre in quel momento, ci dice questo partendo da una affermazione molto forte, ma nello stesso tempo molto, come dire, serena della Dei Verbum, che ci dice Dio, attraverso le Sacre Scritture, parla a noi come a degli amici e si intrattiene con loro. Cioè, Dio ci considera amici e in questa chiave di amicizia, di relazione con il Signore, il Santo Padre fa sottolineatura dicendo che questo richiede un atteggiamento interiore di disponibilità da coltivare attraverso la liturgia, cioè la preghiera liturgica e comunitaria, quindi ascoltando ciò che Dio decide di dire a noi, ma anche attraverso la riflessione e la preghiera personale per interiorizzare quello che abbiamo ricevuto.
1: Vogliamo mandare, se sei d'accordo, Adrian, un messaggio a chi è all'ascolto. Non c'è il patentino che tu prendi. Ah, io sono uno che sa pregare bene, ho il patentino, dato acquisito, io non ce l'ho, quindi non riuscirò mai a farlo. È una ricerca continua anche la preghiera, non ci si può mai sentire arrivati, ma neanche impossibilitati ad arrivare a questo tipo di dialogo.
2: Esatto, io direi che non sarebbe male inventare un patentino, perché pure quello bisogna
1: rinnovarlo. Che però va rinnovato, ecco,
2: esatto. Ci sono gli esami da fare, così
1: ogni tot almeno, anni.
2: Sì, almeno ci si confronta con una realtà che non è acquisita.
1: Cioè, guai a sentirsi arrivati.
2: Una volta per sempre, sì. E quindi un grande santo padre, diciamo, della Chiesa, San Gregorio Magno, che diceva, con una frase che è stata poi ripresa anche nei documenti del Concilio Vaticano II, la Sacra Scrittura cresce insieme al lettore, a colui che legge. Cioè, la comprensione della Sacra Scrittura diventa sempre più profonda quanto più profonda è la nostra vita interiore. E in questo senso c'è un percorso immenso. Io ti dico la verità, qualche volta quando sono da solo e recito l'Angelus, quando arrivo a quelle parole e il Verbo si è fatto carne, si apre un orizzonte immenso in cui quasi quasi mi fermo, non riesco più ad andare avanti, perché l'immensità di quelle parole ci dice in quale mistero si svolge la nostra vita e qual è stato il prezzo del nostro riscatto, della nostra salvezza. Quindi è davvero molto importante riscoprire questo nostro legame con quello che il Signore ha voluto trasmetterci attraverso la Sacra Scrittura.
1: E quindi la liturgia diventa fondamentale. Questo tuo dire non riesco quasi ad andare avanti quando leggo e pronuncio quelle parole mi ha fatto venire in mente, ora non ricordo chi, ma un ospite in questa trasmissione, era un sacerdote, disse: quando noi la notte di Pasqua andiamo a messa e sentiamo Cristo è risorto, non possiamo non esultare di gioia perché è veramente risorto. Eppure a volte sembra che quelle parole scivolino via. È un po' anche il rischio di una preghiera senza
2: partecipazione,
1: che quelle parole restino lì.
2: Sì, sì. No, in questo dobbiamo dare diciamo merito ai traduttori, perché

0: E anche in questa circostanza, ad esempio, sempre il 30 di settembre è stata lanciata la nuova impaginazione del sito della Bibbia Cattolica in lingua romena, la più recente traduzione del 2023. E per mettere a disposizione, noi abbiamo preparato un'intervista, la pubblicheremo nei giorni prossimi, con uno dei sacerdoti che ha lavorato a questa traduzione integrale della Sacra Scrittura. Pensate un po' solo a contare le pagine. Poi mettersi ad approfondire parola per parola secondo il testo ebraico e greco e latino e confrontando il significato di qua e di là è un lavoro veramente immenso, immenso. E loro ce l'hanno fatta e noi le siamo grati e le chiediamo anche il sostegno, l'aiuto di San Girolamo nella diffusione della Sacra Scrittura. Perché? Perché conoscendola sempre di più, noi in realtà conosciamo sempre di più colui che ci parla attraverso queste parole, che è Dio. E quindi, conoscendo la parola di Dio, è importante, perché basta pensare soltanto a questo dettaglio. Se noi avessimo, diciamo, una relazione con una divinità muta, che non dice niente, che non ti parla, e tu non sai che cosa vuole, che cosa chiede, che cosa aspetta da te. E allora fai di tutto secondo la tua immaginazione per andare incontro e a stabilire, ad alimentare quella relazione con questa divinità che riconosci come qualcosa che ti supera, no? Ebbene, nella nostra relazione non è così. Noi sappiamo che cosa vuole il Signore da noi, sappiamo soprattutto che ci vuole bene, un bene dell'anima, come si dice in italiano, un bene immenso,
1: si dice così.
0: E ci parla come a degli amici, come ci ricorda la Costituzione dei Verbo.
2: E questo padre, anche grazie ai traduttori, insomma, conosciamo,
0: esatto,
2: la parola,
0: esatto,
2: di Dio.
0: Esatto, e poi è importante anche qui nel nostro ambiente di lavoro,
2: certo.
0: Pensando che più del 90% delle redazioni linguistiche devono fare prima di tutto un lavoro di traduzione e di mediazione culturale, diciamo, tra una lingua e un'altra cultura, perché qui svelo un altro piccolo dettaglio del nostro lavoro, diciamo, come redazione. A volte ci fermiamo tutti perché dobbiamo cercare quella precisa sfumatura e non un'altra. Perché se il Papa voleva dire quello, noi dobbiamo essere fedeli a quella sfumatura. Ci sono parole approssimative, ci sono parole più o meno che si avvicinano, no. Dobbiamo stare lì. Allora, ci mettiamo lì a ragionare insieme, ma secondo te come insomma, si fa un ragionamento di traduzione ma anche di mediazione culturale. E questo è davvero una grande occasione per ringraziare quelli che l'hanno fatto prima di noi e di chiedere l'aiuto di San Girolamo per essere fedeli, sì, al nostro lavoro, per diffondere la
2: Posso
0: parola di Dio.
2: Posso ricordare una cosa di San Girolamo? Appena l'hai detta mi si è illuminato un'immagine di San Girolamo che non a caso scrive, perché sta, sì, traducendo probabilmente la Bibbia, è quella tela meravigliosa di Caravaggio che potete vedere a Roma, San Luigi dei Francesi, in quella cappella dove c'è la conversione di Matteo, sì, e quella di Paolo.
0: Sì.
2: Di San Paolo. Beh, insomma, quell'immagine
1: vero,
2: lì.
1: Ora vero? È arrivata anche a me. Sì,
2: arrivata...
1: sì, sì, sì, sì. È vero, l'abbiamo vista,
2: sì,
1: San Luigi dei Francesi.
2: Dove sta traducendo.
1: Sì. Sta traducendo.
2: Sta scrivendo.
0: Sì, sì. E guardando in alto, come se il pittore Caravaggio volesse cogliere l'attimo in cui San Girolamo riceve l'ispirazione. Quello è splendida. Di solito i personaggi di Caravaggio ti guardano, no? No, questa volta sei invogliato a guardare dove guarda colui che sta dentro.
1: La fonte.
0: Sì, la fonte. Questo è veramente bello, bello. Sì.
2: Grazie.
1: Come ci saluti, Adrian?
0: Ci salutiamo con un canto a colei che ha fatto possibile che il Verbo diventasse carne. Un canto alla Madonna. E ci riallacciamo un po' sulla scia del grande viaggio apostolico del Santo Padre in Francia, ascoltando insieme con le 80.000 giovani del Stade de France, il Salve Regina.
1: Chi lo dimentica?
0: Che è di una emozione.
1: Ti ti do un aneddoto. Ero insieme a Gianmarco Murroni in Radio Cronaca quando è partito questo canto, il Papa ha inquadrato gli 80.000 con lui. Abbiamo ripensato anche al Salve Regina cantato davanti Notre Dame poche ore prima, lo stesso giorno due volte. Questo canto ha davvero riempito i cieli e le strade di Parigi.
0: Nel mese di ottobre, il mese del Rosario, dedicato alla preghiera alla Madonna, chiudiamo anche noi con questo saluto, ringraziandovi per la vostra accoglienza da Tokyo, Roma e tanti altri posti.
1: Questa è Radio Vaticana, sì. Con voi. Grazie,
2: grazie
1: Adrian.
2: Alla prossima. Grazie Adrian.

0: E siamo tornati grazie a questo inserto che ci ha offerto padre Adrian Danke allo stadio di Saint-Denis a Parigi, al viaggio apostolico. Una decina di giorni fa il Santo Padre appunto in Francia, qua era la prima tappa, quella di Parigi, poi avverranno quelle di Lourdes e Metz. Ricordiamo, ne approfittiamo per dirvi che tra poco meno di un mese il Papa sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Noi seguiremo attimo dopo attimo il suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre. Saranno 100 le ore di diretta in Radio Cronaca per raccontare 11 giorni di viaggio apostolico, insomma un viaggio che potete vivere come sempre attraverso le frequenze della Radio Vaticana. Visto il fuso orario avremo anche dirette nel cuore della notte, anche una veglia dei giovani che sarà nella serata argentina, nella notte italiana e vaticana, tutto questo tra poco meno di un mese. Torniamo però all'attualità e all'attualità internazionale, perché ActionAid ha appena pubblicato un report che parla di esternalizzazione delle frontiere, ovvero in che modo la cooperazione allo sviluppo, che è un qualcosa di cui parliamo spessissimo in questa trasmissione, venga però sempre più usata per controllare le frontiere nel tentativo di ridurre le migrazioni. Ne parliamo con un ricercatore di ActionAid, lui è Roberto Sensi. Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Questa idea di controllo quanto ha a che fare con l'idea di cooperazione?
1: E questo è il problema. Noi abbiamo analizzato come l'Unione Europea e l'Italia hanno speso i soldi per questa strategia, che di fatto è una strategia che ha l'obiettivo di non far arrivare i migranti in Europa, di fermarli prima, quindi rafforzando le capacità di controllo e di respingimento di quelli che sono i paesi o di transito, dove i migranti transitano verso l'Europa, o di origine. E il paradosso, la contraddizione, la criticità che abbiamo rilevato è che buona parte dei finanziamenti impiegati proprio in queste politiche, in questi programmi, poi viene classificata come cooperazione allo sviluppo. In teoria la cooperazione allo sviluppo, in teoria, in pratica, deve servire esclusivamente a promuovere il benessere delle comunità locali e dei paesi più poveri, non certo a respingere i migranti, e questo è il problema principale che abbiamo identificato.
0: Il respingimento delle persone migranti avviene per motivi squisitamente politici, ha a che fare con la fragilità economica di tanti troppi stati o c'è dell'altro? Cos'è che sembra muovere in una sola direzione, Roberto?
1: La migrazione è una questione prettamente, puramente politica, di equilibri politici e di interessi politici. In realtà la migrazione è parte dei processi di sviluppo di tutti i paesi, anche nella nostra storia.
0: Esatto, nella storia è sempre stato così, lo stavo per dire. C'è un monumento qui in Piazza San Pietro, voluto da Papa Francesco, che rappresenta decine di persone migranti di diverse nazionalità e diverse epoche, tutte sulla stessa barca. Lo dico a beneficio di chi magari si recherà a breve in Piazza San Pietro, guardando la basilica lo potete ammirare sulla sinistra. Quindi è la storia una bussola che ci permette di orientarci al di là di questa o quella ideologia, Roberto.
1: Esatto, poi è qualcosa, non è un qualcosa di nuovo. Ciclicamente negli ultimi 50 anni la migrazione è diventata un problema dello sviluppo o un'opportunità per lo sviluppo. 20 anni fa si parlava di rimesse, di migrazioni circolare e del contributo positivo che la mobilità e la migrazione potevano dare proprio allo sviluppo, ad esempio attraverso la valorizzazione del ruolo delle diaspore. Oggi la migrazione è invece considerata un problema di sviluppo, un'esternalità negativa, una conseguenza. E allora la cooperazione diventa in qualche modo lo strumento per intervenire su quelle che si chiamano le cause profonde delle migrazioni, che sono la povertà, l'instabilità e il cambiamento climatico. In realtà dipende sempre un po' da dove si sposta il pendolo, da un lato o dall'altro. La cooperazione diventa uno strumento strumentale, scusate il gioco di parole, però per gestire la migrazione. Il punto è che la migrazione dovrebbe, lo sviluppo, la cooperazione e lo sviluppo dovrebbe accompagnare la migrazione, non fermarla. Oggi tutte le politiche, tutti i programmi hanno questo esclusivo scopo: fermare i migranti, non farli arrivare in Europa.
0: Veniamo alla Spagna, il paese che cresce di più in Europa. C'è chi dice: ma perché ha più persone migranti? In Italia troppe persone migranti, poi i numeri dicono che in realtà quelle che restano nello stivale sono molte meno rispetto ad altri paesi europei, eppure i vertici poi istituzionali devono riconoscere, a partire dal capo dello Stato, e lo hanno fatto anche nei mesi scorsi, che semmai servirebbero ancora più persone migranti vista la crisi demografica. Ecco Roberto, questo per dire, poi le persone non addette ai lavori, magari anche le nostre ascoltatrici e ascoltatori, rischiano di essere confusi da voci che sembrano opposte dinanzi a una questione che una è una sola.
1: È vero, c'è una forte strumentalizzazione e c'è una complessità che viene in qualche modo forzata a logiche e interessi che non hanno niente a che vedere con quelle che poi sono le reali dinamiche. La migrazione è un processo che avviene comunque. Il punto, la differenza la fa come si governa questo processo, sia nei paesi di origine e di transito, sia nei paesi di destinazione. Diventa un problema quando mancano politiche, diventa un'opportunità quando queste politiche però sono orientate sicuramente anche all'interesse dei paesi che ricevono i migranti, ma anche e soprattutto, questo ce lo chiede e lo richiede il diritto internazionale, al rispetto dei diritti umani dei migranti.
2: Ecco, a proposito, vogliamo ricordare quanto ha detto recentemente, ha creato anche un po' di scalpore, insomma, quello che ha detto Richard Gere, che è molto sensibile al tema dell'immigrazione. Ha detto: siamo tutti migranti, che è vero, perché la storia dello sviluppo dell'uomo nasce dall'uomo che si è ha cominciato a girare per il mondo, insomma, e ha formato comunità. Siamo tutti migranti, difendiamo la nostra comune umanità, dice, finché siamo ancora in tempo.
1: Sì, è vero, c'è una questione di fondo che noi abbiamo notato anche in 10 anni di politiche di esternalizzazione, e che di fatto queste politiche pretendono o vorrebbero intervenire sulle dinamiche che sono, come dire, alla base della mobilità, ma paradossalmente, non tanto paradossalmente, intenzionalmente produrranno degli effetti negativi. Vi faccio un esempio. Nell'Africa occidentale, i paesi dell'Africa occidentale hanno un protocollo di libero movimento, e il libero movimento permette quella migrazione circolare lavorativa che è sempre stata un po', come dire, nella storia anche dello sviluppo rurale, dello sviluppo economico di quei paesi. Le politiche di esternalizzazione, impedendo o non facilitando questa mobilità, producono un impatto negativo. Paradossalmente interveniamo su quelle che dovrebbero essere le cause della migrazione e le andiamo a esacerbare anziché a sostenere in un circolo più virtuoso.
0: Per concludere, Roberto, e sarà deformazione professionale, ma chiudiamo con una sottolineatura che ha a che fare con il mondo della comunicazione. Magari può sembrare una banalità, però mi piace concludere così. ActionAid ha il merito di accendere i riflettori su una questione di cui si parla poco. Perché? Perché fa sicuramente, ai noi, meno notizia una frontiera bloccata, controllata, dove viene esacerbata, come hai detto un attimo fa, la situazione, che l'arrivo di persone migranti in un altro paese. Il fatto che però faccia meno notizia non vuol dire che non ha delle conseguenze che possono essere devastanti.
1: Ha assolutamente ragione, il punto è dove si pone il riflettore. Il dibattito oggi mediatico-politico lo pone in qualche modo al di fuori di quelle che sono le reali dinamiche e reali bisogni anche che poi questi paesi di origine e di transito hanno. Giusto una piccola nota di chiusura: noi abbiamo fatto una comparazione tra quanto ad esempio l'Italia spende per sostenere il controllo delle frontiere in Tunisia e per contrastare il cambiamento climatico, e le proporzioni sono completamente disequilibrate. Allora il punto qual è? Che cosa vogliamo fare? Si spende molto di più per aiutare la Guardia Nazionale tunisina a fermare i migranti che per favorire la risposta delle comunità tunisine agli effetti devastanti dei cambiamenti climatici.
0: Grazie a Roberto. Grazie. Sensi, ricercatore di ActionAid. Abbiamo parlato di questo nuovo report, appunto, incentrato sull'esternalizzazione delle frontiere. Buon lavoro, Roberto.
1: Grazie a voi, anche a voi buon lavoro.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai.

0: Tiziano Ferro ti scatterà una foto, e di foto meravigliose vogliamo parlare, per una mostra che prenderà il via il prossimo 24 ottobre presso i musei di Bassano del Grappa. E direttrice dei musei di Bassano del Grappa, Barbara Guidi, è qui con noi proprio per parlare di questa mostra imperdibile dedicata al grande fotografo Salgado. Benvenuta, dottoressa Guidi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, una mostra davvero da non perdere, dicevamo, perché per la prima volta in Italia ci sarà possibile assistere alla messa insieme di un'opera di 160 fotografie, 160 scatti del grande fotografo Sebastião Salgado. Vogliamo intanto presentarlo per chi magari non conoscesse questo, il nome importantissimo della fotografia, della storia della fotografia.
1: Beh, è difficile presentare un mostro sacro della fotografia come Sebastião Salgado, ma questa mostra permetterà di conoscerlo veramente in profondità, conoscere tutta la sua carriera, 50 anni trascorsi magistralmente a ritrarre prima le grandi questioni umanitarie degli ultimi 25 anni del Novecento. E poi quell'omaggio straordinario alla bellezza del pianeta ancora incontaminato, ancora al riparo dalla mano dell'uomo e dalla rivoluzione industriale, che Salgado ha denunciato attraverso la bellezza dei suoi scatti per chiedere attenzione e salvaguardia per questa meraviglia che altrimenti rischiamo di perdere. 50 anni straordinari in cui l'obiettivo di questo fotografo brasiliano di nascita e parigino francese d'adozione ma cittadino del mondo ha usato per studiare, raccontare, denunciare e porre l'attenzione di tutti noi sulle grandi questioni del rapporto tra uomo e terra, tra uomo e ambiente, con uno stile fotografico sublime, magnifico, monumentale, che cattura lo sguardo, ci fa riflettere e cambia il nostro modo di guardare a quello che abbiamo attorno.
0: Ecco, il suo stile, lo stile di Sebastião Salgado, era quello di entrare nel mondo in qualche modo, prima come essere umano e poi come fotoreporter.
1: È proprio così. Lui nasce, studia, fa studi di economia e si interessa di come le politiche capitaliste incidessero sull'ambiente, sul pianeta e sulle popolazioni. Questo suo essere economista lo trasporta nella fotografia, o meglio, capisce casualmente che la macchina fotografica era il miglior modo per condurre le sue ricerche, che sono ricerche quasi condotte con un sentimento antropologico, quello di entrare in profonda connessione con le persone, con i luoghi che voleva fotografare, farsi regalare da loro le fotografie e poi offrirle al mondo intero.
0: Quindi un messaggio, possiamo dire, direttrice di rinascita, un invito a riconnettersi con la natura e con l'umanità tutta. E questo grazie appunto a questa mostra. Vogliamo dire però, perché l'abbiamo interpellata un po' in anticipo, perché prenderà il via il 24 ottobre, perché già sono in vendita i biglietti, naturalmente per chi fosse interessato, e soprattutto perché ci si può iscrivere a laboratori didattici che coronano questo appuntamento importante.
1: Sì, la mostra, come dicevamo, è importantissima. È la prima volta che in Italia si possono vedere le foto dell'intera carriera, quindi dal reportage sociale degli anni 70 in America Latina attraverso fino a Genesis, al grande progetto Genesis degli anni 2000. E proprio per raccontare il fotografo, la tecnica, la capacità di realizzare grande arte in pellicola ma anche con i nuovi mezzi digitali, abbiamo ovviamente organizzato una serie di visite guidate speciali e di laboratori per bambini, per le scuole, ma anche per adulti e per chiunque voglia avvicinarsi, farsi incantare dalle opere di questo grandissimo fotografo e capire quanto il suo messaggio sia ancora oggi molto attuale.
0: Grazie allora alla direttrice dei musei di Bassano del Grappa, Barbara Guidi, Museo Civico di Bassano del Grappa, che ospiterà questa mostra di su Sebastiano Salgado dal 24 di ottobre sino al prossimo 4 di aprile. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

0: Le 10 l'informazione della Radio Vaticana, partenza in rosso per le borse europee, frenate dal rialzo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli di Stato. Nelle prime contrattazioni sono in perdita a Parigi, Francoforte, Londra e Milano e oggi è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta avanzata dall'Italia di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Sale la preoccupazione dopo la voce smentita della Russia che nella regione siberiana di Irkutsk si sia verificato un secondo caso di peste dopo il decesso della ricercatrice. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede spiegazioni. Il servizio di Roberta Barbi.
1: Lo scenario ricorda molto quello degli albori della pandemia da Covid, con notizie che filtravano il silenzio assordante della Cina. Stavolta l'allarme è in Siberia, nell'area di Irkutsk, dove una ricercatrice sarebbe morta a causa di una provetta contenente il batterio della peste rotta accidentalmente, un'ipotesi che non convince pienamente la famiglia della vittima e che fa paura dopo la circolazione della notizia di un presunto secondo caso, smentito da Mosca, che continua a ripetere di avere la situazione sotto controllo. I media stanno diffondendo notizie false, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando le richieste ufficiali di informazioni in merito avanzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E mentre anche la Commissione UE monitora la situazione, sull'accaduto è intervenuto il presidente americano Trump, che ha affermato di avere in programma una conversazione con Putin su questo argomento. Non crediamo sia un'arma biologica, ha detto Trump, ma lo scopriremo presto.
0: La Bosnia Erzegovina deve rilanciare rapidamente il processo di riforma dopo le elezioni del 4 ottobre o rischia di perdere 370 milioni di euro di fondi dell'Unione Europea, lo afferma la Commissione Europea. Maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma nella notte appena trascorsa, di questi 50 per alberi caduti. L'informazione torna alle 11.

0: Eccoci, amiche e amici all'ascolto, ben trovate, ben trovati. Ora la luce rossa è accesa, dunque lo sono anche i microfoni. Un saluto da Andrea De Angelis, grazie a Daniele Tanzilli e a Gabriele Di Domenico che ci permettono di essere insieme in radio e anche in video. Per la parte social, un grazie a Suor Emanuela Prisco. Noi siamo ancora una volta qui per parlare di giovani, lo vogliamo fare, lo facciamo praticamente ogni giorno, lo facciamo sicuramente ogni mese con i Salesiani per il sociale. Innanzitutto ringrazio la collega che è con me in studio, Stefania Ferretti.
1: Benvenuti, ben trovati all'ascolto.
0: E il grazie più grande a Don Andrea Lupi, salesiano, presidente del Comitato Territoriale di Salesiani per il Sociale dell'Italia Centrale, delegato di pastorale giovanile della stessa area. Don Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, salve, è un piacere stare qui.
0: È iniziato da quasi un mese il nuovo anno scolastico, magari per alcuni genitori è stato un po' complesso tutto il cosiddetto inserimento che ha portato le più piccole e più piccole ad andare a scuola per qualche minuto, poi per un'ora, poi per qualche ora, però insomma è una fase delicata, lo sappiamo, per le nostre figlie e i nostri figli. Certamente la scuola è un momento centrale per ogni studentessa e studente, dai più piccoli fino ai neo maggiorenni, e c'è una ricerca, uno studio svolto tra gli studenti che partecipano alle attività educative promosse da Salesiani per il Sociale in alcune scuole di periferia, dove a Roma, ma anche a Torino e poi ancora a Macerata, Cisternino, fino giù in quel di Palermo. Cosa ci dice questo studio? Premessa, con Don Andrea siamo d'accordo, non ci vogliamo soffermare troppo sui dati. Quando eravamo giovanissimi, magari a volte dinanzi a una domanda rispondevamo fino a un certo punto aprendo il cuore, però sono dati chiaramente significativi perché ci mostrano due volti, forse direi, della stessa medaglia. Da un lato, Don Andrea, i ragazzi continuano a credere nel valore della scuola, più di 3 su 4 ci credono appieno, addirittura quasi uno su due dice la frequento volentieri, che insomma detto da un adolescente non è così scontato, però poi quando si guarda al futuro le percentuali cambiano. Uno su tre si dice libero dal timore del futuro e una percentuale praticamente identica dice non riesco a immaginare il mio futuro con serenità. Insomma, sì, chi abbiamo davanti?
2: Questa indagine dimostra addirittura che 9 studenti su 10 non si sentono completamente al riparo dal rischio di restare ai margini del gruppo. È un appello secondo me molto forte che ci incoraggia a considerare un attimino come il timore di futuro possa essere affrontato se c'è un argine e c'è un incontro autentico che possa renderlo credibile, affrontabile, percorribile. Mentre parlavo con Andrea poco fa, dicevamo proprio come studi sia in Occidente Europa che America del Nord dimostrano come arrivare all'adultità per un giovane oggi è desiderabile e desiderato, non c'è la sindrome di Peter Pan come tante volte pensiamo, ma è indispensabile che questo percorso sia attraversato dall'incontro con almeno 5 adulti significativi.
0: Quindi sta a noi.
2: Quando io dico questa frase, quando io riporto questo studio, la gente sgrana gli occhi e dice sì, impossibile. Come impossibile? Se gli adulti si dicono impossibilitati a questo tipo di percorso, è chiaro che non può funzionare, no? Da questo punto di vista, la rete di Salesiani per il Sociale, come tante altre reti che intervengono nell'orizzonte giovanile e li accompagnano lì dove sono verso l'adultità, possono offrire una risposta. Io ricordo la rete che rappresentiamo parla di 112 servizi socioeducativi, 30 case famiglia, 46 centri diurni, oltre 200.000 giovani destinatari, e ci sembra sempre che non è abbastanza, che c'è da fare di più, che
0: insomma,
2: c'è da fare più rete.
0: Qua siamo al paradosso, no Stefania? Sì. Noi adulti a volte ci dimentichiamo degli anziani, salvo poi ricordarci che auspichiamo di esserlo un giorno, ma soprattutto dimentichiamo di essere stati giovani. In realtà Don Bosco aveva tutt'altro stile, il suo sistema preventivo guardava lo scorrere del tempo in maniera opposta, bisogna intervenire prima che sia tardi, non ricordarcene dopo.
2: Sì, si chiama sistema preventivo e poi diventa uno stile di vita per lui, che lascia la sua famiglia, che ispira anche Salesiani per il Sociale e tante altre presenze. Lo declinava in un modo secondo me accattivante, un sacerdote che dentro Salesiani per il Sociale, la missione del sociale per la lotta all'emarginazione è stato un pilastro. Don Alfonso Alfano ebbe a dire: i ragazzi sono di chi arriva prima e quindi non possiamo attardarci, non possiamo trovarli già presi da altre maglie o persi. Ecco, questo mi sembra interessante. Gli interventi però poi, al di là delle frasi ad effetto e gli studi sociologici o le percentuali, diventano carne, diventano forma, altrimenti restano idee. Quindi dopo scuola, Salesiano, e non solo, è una forma attraverso la quale le comunità cristiane, le reti di promozione sociale intervengono concretamente raccogliendo giovani che ad oggi restano invisibili ai servizi per lo più. Centri di formazione professionale, senza dubbio, presenze nelle periferie dove il bisogno maggiore non è l'aiuto allo studio, ma nell'aiuto allo studio la relazione significativa, quella di cui parlavamo prima. Ed oggi sono contento di stare qui con voi perché dentro la rete, che è in crescita ed è in cammino, c'è una nuova presenza che mi piaceva raccontarvi.
1: Eh sì, esatto, perché pochi giorni fa a Colle Valdelsa è stato inaugurato un nuovo centro che si chiama, non a caso, L'Incontro, no? Dedicato in modo particolare agli under 18 e a dare loro questo senso anche di inclusione. Che a proposito di numeri di cui parlavamo prima, 9 su 10 secondo la ricerca ha paura di restare ai margini, che è una sensazione che spesso i giovani hanno, no? Di essere ai margini
2: oppure poco visibili. C'è bisogno di essere autenticati, mentre prima c'era un bisogno forse più conflittuale di porsi in contrapposizione, adesso il bisogno studiato parla di autenticazione, di presenza, di conferma.
0: Però bisogna essere autentici per...
2: Bisogna essere autentici.
0: È una bella sfida, ancora una volta gli adulti sono chiamati.
2: E siamo sgamati immediatamente quando non lo
0: non
2: siamo.
0: Non si scappa davanti.
2: Immediato, anche perché i giovani hanno filtri interessanti per leggerci. E quella di Colle Valdelsa è un'esperienza particolare che mi piace raccontare perché credo sia una prassi da riscoprire. Nasce da diversi anni di riflessione, ma sinfonica. L'arcidiocesi, con il cardinale Iudice, le autorità civili, il comune, le imprese territoriali, la comunità cristiana, la presenza dei salesiani, hanno studiato, si sono incontrati, hanno riflettuto e hanno deciso di dar vita a un centro di semiresidenzialità che paradossalmente non esiste in forma molto numerosa in Italia, e in Toscana non c'è di questo tipo. Raccoglie giovani fino ai 16-17 anni e offre loro un servizio quotidiano tra volontari e operatori professionali e salesiani di assistenza dalle 13 alle 19 di sera tutti i giorni, potendo accompagnare fino a 12-13 ragazzi, nella speranza poi di poterlo implementare man mano che prende forma. E mi sembra molto bello perché il cardinale, commentando all'inaugurazione del 18 settembre, disse: questo è un modo attraverso il quale la Chiesa assume gli occhi del bambino, cioè lo sguardo che Cristo ci chiede di riscoprire. Però stavamo costruendo una realtà, una comunità, non stavamo semplicemente riscaldando il cuore dei presenti, e le mani di tutti erano in quella pasta. È stato molto molto bello e penso sia un'esperienza da prendere un po' ad esempio.
0: È anche un bel esempio di quella creatività del bene alla quale ci chiama Papa Leone, lo ha fatto anche nel recentissimo viaggio apostolico in Francia, alla quale ci ha chiamato a lungo Papa Francesco quante volte, no? Anche ai giornalisti Stefania diceva: siate creativi nel bene. Ecco, possiamo dire, Don Andrea, che i salesiani su questo cercano di esserlo, hanno cercato di essere creativi in passato e lo sono praticamente in ogni parte del mondo. Prima parlavi dell'aspetto più sociale dei diritti, vale la pena allora ricordare che il primo contratto di apprendistato in Italia non fu firmato grazie a questo o quel sindacato o politico, ma accanto a quel giovane che firmava e a chi ovviamente lo assumeva c'era Don Bosco.
2: Assolutamente sì, nella Torino che vedeva anche le vittime della rivoluzione industriale di quel tempo, e mi sembra sia significativo e paradigmatico per noi, no? Perché quella è la forma di incarnazione del Vangelo che ci troviamo chiamati a vivere, a testimoniare, e nella quale non possiamo funzionare oggi senza creare una rete dalle maglie solide in cui i giovani possano sentirsi accolti da salesiani, laici e, come abbiamo visto con Colle Valdelsa, dalla Chiesa tutta e le persone che abitano la cittadinanza in un modo attivo.
0: Se volete saperne di più su quello che ogni giorno le salesiane e i salesiani fanno in Italia e non solo, e in particolare i salesiani per il sociale, basta andare sul loro sito, anche per sostenere realtà come quella di Colle Valdelsa o altre, una serie di iniziative, ovviamente rimandiamo appunto al sito. Don Andrea Lupi, grazie per
2: grazie
0: essere stato
2: grazie a voi,
0: con
2: buona
0: noi.
2: Giornata a tutti.
0: È un arrivederci, anche perché l'Italia centrale è grande e quindi vogliamo continuare a conoscere questo territorio. Stefania, grazie.
1: Grazie a te, Andrea.
0: E noi proseguiamo tra poco anche in diretta radio, grazie come sempre a tutti i colleghi della regia.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in...
1: Alexa, metti radio...
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Le pagine che si sfogliano sono quelle dell'Osservatore Romano. Che bello questo suono, un po' desueto purtroppo, perché ormai si sfogliano poco i giornali, ma l'Osservatore Romano va assolutamente sfogliato.
1: Sì, vero? Buongiorno.
0: Buongiorno a Rosario Capomasi.
1: Certo, nell'era della tecnologia sembra quasi una cosa nostalgica, però
0: un po' vintage.
1: Ha sempre il suo fascino,
0: assolutamente,
1: anche la sua storia, diciamo. E proprio parlando di pagine, apriamo questa trasmissione parlando dell'inserto di questa settimana, che si apre con l'articolo del cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che commenta l'udienza di Papa Leone il 2 ottobre scorso con gli artisti e curatori dell'incontro L'Arte della Possibilità, tessere insieme, proposto dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. E bene, il cardinale commenta le parole di Leone XIV, che ricorda come, ricordando sempre Sant'Agostino, che ci ha lasciato una testimonianza immortale dell'inquietudine del cuore umano in cerca della verità. E Leone, proprio partendo da questa, diciamo, testimonianza, dice che l'arte, quando è autentica, ha ricordato, è animata da questa inquietudine, e non è un accessorio, ma per la Chiesa è proprio un fondamentale luogo di ascolto dove lasciarsi istruire sulle aspirazioni e sulle ferite dell'umanità, sulla sete di bellezza, di giustizia e di pace, e che insomma ha dato una impronta molto forte a quello che è il reale senso dell'attività artistica, di non solo dei partecipanti, certo, ma di tutti quelli che appartengono a questo mondo. Per quanto riguarda invece le pagine centrali, come al solito, sono occupate dall'antologia del Magistero di Leone XIV, con tre fotonotizie riguardanti: una, la messa celebrata alla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per la Gendarmeria sabato scorso, e in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo. La seconda riprende invece le parole sulla pace e la concordia tra i popoli che Leone XIV ha pronunciato all'Angelus di domenica 4 ottobre. E l'ultima fotonotizia concerne una cosa abbastanza personale che Papa Leone ha ricordato. Ricorda appunto il videomessaggio di mercoledì 7 ottobre in vista della 100ª giornata missionaria mondiale, e Leone ha rimarcato, insomma, che la celebrazione istituita nel 1906 da Pio XI ha portato frutto nella sua vita, e che le preghiere e le offerte dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto, proprio ha detto il pontefice, il suo lavoro missionario in Perù. Insomma, 30 anni di attività, che
0: a poco più di un mese dal viaggio che
1: esatto, quindi ha tenuto a precisarlo, a ribadirlo, insomma, e questo è stata una cosa abbastanza significativa e importante, diciamo. E nell'ultima pagina abbiamo un articolo del direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda sul Rosario per la Pace di giovedì scorso con i bambini, tenuto davanti alla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E il direttore sottolinea in questo articolo, certo, l'immagine di Papa Leone. Il pontefice ha utilizzato questa immagine dei 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti, in tutte le lingue della terra, chiedendo la pace in una sorta di afflato universale che unisce le anime, e che ricorda un film che è tra i preferiti, tra l'altro, di Papa Leone XIV, che è La vita è meravigliosa di Frank Capra, dove il personaggio principale, sì, che medita il suicidio, è in realtà salvato da milioni di preghiere che si uniscono perché sanno la sua storia e sanno che grazie a lui, grazie al suo comportamento, alla sua vita, ha cambiato la vita degli altri, e quindi, diciamo, un potere magico meraviglioso, e

0: tutto per...
1: Ci sono anche le immagini di Sassoli, credo, no?
0: No, no, immagini, no, sono, oh, le immagini le, di,
1: cioè, le, di... disegni di,
0: sì, Sassoli. Sì, disegno di Sassoli, quello sì, quello è, diciamo,
1: immancabile,
0: sempre immancabile, sempre,
1: e arricchisce questa settimana del Papa.
0: Esatto.
1: E allora, grazie, come sempre dicevamo con Lorena, che spesso è, sì, qui con noi, settimana intensa.
0: Intensa, sì.
1: E anche la prossima.
0: Sì, diciamo, sì, come quasi sempre,
1: come
0: diciamo,
1: quasi sempre.
0: La norma.
1: Ci ripetiamo.
0: Grazie,
1: grazie, grazie Rosario Capomassi dell'Osservatore Romano, grazie di essere stato con noi, lavoro. Alla prossima settimana.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

0: Nessun brano viene scelto a caso da Stefania Ferretti, perché in questa chiusura di diretta, nell'ultima mezz'ora che ci resta a disposizione, saranno protagoniste assolute le donne, e ci recheremo in particolare a Casa Massella, che è una frazione, circa 1000 abitanti del comune di Uggiano la Chiesa. Ci troviamo a pochi chilometri da Otranto, dove si trova una fondazione, le Costantine, che ha una storia meravigliosa fatta di lavoro, sacrificio, ascolto, protagonismo femminile. È un luogo anche incantevole da un punto di vista visivo, e è anche un laboratorio, è artigianato e tessitura. Insomma, c'è questo e molto altro che vogliamo raccontarvi. In che modo? La vedo già in regia attraverso la presidente Maria Cristina Rizzo, che tra pochi minuti sarà qui in studio con me, ma anche grazie alla testimonianza di un giovane del Centro Servizi Formativi Le Costantine, dalla didattica appunto al lavoro, offrire una possibilità altra a chi sembra avere una strada già tracciata, e non è una strada che ci piace tanto da percorrere. Tutto questo per dire, Stefania, davvero a chi è all'ascolto, non cambiate canale, perché stiamo per entrare in una storia straordinaria che però in quel territorio è diventata ordinaria. E c'è una cantante che ci introduce a questo, anche lei dalla voce straordinaria, ma che ordinariamente possiamo ascoltare.
1: Eh sì, la voce di Fiorella Mannoia con Mariposa.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: orgogliosa accanto.
1: Orgogliosa è canto, ma anche orgogliosa è lavoro, orgogliosa è faccio parte di un territorio e ne sono protagonista. Tutto questo già nei primi anni del Novecento, dove a Casa Massella, a pochi chilometri da Otranto, una frazione del comune di Uggiano La Chiesa, le Costantine custodiscono oggi e rinnovano da oltre un secolo un patrimonio che è fatto appunto di lavoro, ma anche di saperi, di relazioni. Io mi sono recato personalmente in questa realtà lo scorso mese, quando come Radio Vaticana eravamo media partner del Festival dei giornalisti di Otranto, e ho avuto modo di Stefania vedere con i miei occhi ciò di cui avevo già sentito parlare ma che non conoscevo. Ho incontrato in quell'occasione anche la presidente della fondazione, Maria Cristina Rizzo, in particolare dopo quello che è stato il consueto giro dei laboratori e della realtà c'è stato uno scambio che definirei abbastanza franco, se non intimo, con lei, e da lì mi è venuta l'idea. Ho detto: Cristina, perdonami, ma tu quando vieni a Roma? Dice: guarda, probabilmente il prossimo mese. A posto, dimmi bene quando, perché così fissiamo un giorno. E a volte queste cose si dicono e poi non si fanno. Invece oggi Maria Cristina Rizzo è qui e la ringrazio, benvenuta.
2: Grazie Andrea, bentrovati.
1: Una fondazione, dicevamo, che ha la parola lavoro al centro, dignità, protagonismo, quello che ci piace, ma anche istruzione, competenze. Insomma, parlate di tutto ciò di cui vorremmo sentir parlare, con la differenza però che lo fate anche.
2: Beh sì, lo facciamo, altrimenti non ha senso parlarne se poi non si diventa attuativi o operativi. Beh, la fondazione affonda le sue radici nei primi anni del Novecento. Noi la datiamo 1901, quindi quest'anno per noi ricorrono i 125 anni, perché abbiamo trovato in archivio, noi abbiamo un archivio storico che la sovrintendenza ci ha riconosciuto, e abbiamo trovato in archivio un documento del 1901. In effetti risale ai primi anni, alla fine dell'Ottocento. Come nasce la fondazione? La fondazione nasce nell'82 in effetti, ma la storia della fondazione risale ai primi anni del Novecento, come vi ho detto. Nasce perché c'erano due nobili donne, una americana femminista, l'altra una nobile donna del luogo, cognate, che anziché fare la solita elemosina spicciola alle donne del posto, alle persone del posto, decidono di mettere a frutto i saperi di queste persone, in particolare il ricamo e la tessitura, visti come strumenti di emancipazione femminile, perché ritenevano, come è giusto che sia, che non si possa prescindere dall'autonomia economica per essere veramente emancipate. E parliamo dei primi anni del Novecento, in una realtà contadina, in un piccolo borgo di 1000 anime. Loro riuscirono, perché poi erano proprietarie del castello che sta in piazza, a formare 500 tessitrici. Un numero enorme, aderirono alla rete delle industrie femminili italiane ed esportavano in tutto il mondo. Le figlie di queste due grandi donne visionarie proseguirono in questa direzione, ma diedero anche un altro taglio al loro impegno sociale. Il taglio era un'attenzione per i bambini e le bambine più fragili, che avevano delle menomazioni fisiche. In particolare bambini poliomielitici, perché la mia poliomielite negli anni 50 era una malattia endemica che comunque faceva morire. Loro che cosa fanno? Già si ispiravano a Rudolf Steiner, applicavano la medicina omeopatica. La storia è carina perché si racconta che una di queste donne, la figlia dell'americana, che era poi figlia di Antonio De Viti De Marco, che è stato ministro delle finanze, diciamo che lui era molto più conosciuto, diciamo, rispetto alla componente femminile, e vede un bambino su un carretto con le gambine penzoloni e capisce che è un poliomielitico, e d'accordo con la famiglia lo prende con sé, lo porta qui a Fregene, e lo fa curare, e da lì parte questa attività. La cugina che era rimasta da noi a Casa Massella li reclutava, la cugina che stava a Roma li faceva studiare, curare, avevano degli istitutori privati, 19 ragazzi e ragazze chiamati pupi. Poi arriviamo ai giorni nostri. Noi in consiglio abbiamo due di questi pupi, uno il vicepresidente e un altro un consigliere.
0: Sono cresciuti.
2: Sono cresciuti, sono tutte persone che poi si sono affermate professionalmente, a dimostrazione che quando si è generosi e ci si impegna, veramente si può cambiare la vita alle persone. E io sono convinta di questo.
1: Maria Cristina, noi sappiamo anche che c'è un centro servizi, quello appunto formativi, Le Costantine, attivo dal 2004, che pone una questione al centro. Prima di te nello studio c'era il referente dei Salesiani per il sociale del Centro Italia e si parlava di come Don Bosco fu un precursore, certo, con i primi contratti di apprendistato. Adesso arrivi tu proprio seduta alla stessa sedia di Don Andrea Lupi, in perfetta continuità. Questo per dire che la formazione è davvero, possiamo urlarlo, no, non siamo stanchi, dopo tre ore di diretta non riesco, ma è veramente uno strumento di emancipazione, vale più di mille promesse, di mille ideologie o idee che dir si voglia. Se io ti formo, probabilmente un'altra strada la puoi percorrere, altrimenti diventa molto molto più complesso.
2: No, è decisamente così. Allora, noi come fondazione poi abbiamo fatto questo passo ulteriore, perché la fondazione nasce nell'82 per volontà di Giulia Starace, che è, diciamo, la figlia di una di queste donne del Novecento, e lei nella fondazione lascia queste missioni: recuperare di nuovo l'arte della tessitura, un'attenzione sempre alla fragilità, agricoltura biodinamica, formazione eccetera. Noi accreditiamo la fondazione come ente di formazione professionale, in modo da poter dare la possibilità, da poter far fare dei corsi professionalizzanti che aprono sbocchi occupazionali nel mondo del lavoro. Allora cominciamo poi il primo corso, lo facciamo nel 2011, con il recupero della dispersione scolastica per ragazzi minori. Questi ragazzi minori sono i ragazzi che neanche le scuole professionali vogliono, se sono italiani, perché sono ragazzi che hanno disagi fisici, psichici, sociali, familiari, eccetera, eccetera. E poi tanti minori stranieri non accompagnati, che veramente diventano risorse quando sai prenderli per mano, li formi, li accompagni nel mondo del lavoro e ti danno veramente la gioia di vedere come possono realizzare i loro sogni se trovano, diciamo, le persone giuste e le occasioni giuste.
1: C'è una bella differenza tra realizzare i loro sogni e far prevalere le nostre paure, no? Esattamente una chiave, esatto, di lettura opposta. Uno di loro è collegato in diretta con noi, Yusuf Kuruma, ha frequentato il corso triennale di operatore della ristorazione per conseguire poi la qualifica professionale. Yusuf, buongiorno, ci sei?
3: Buongiorno.
2: Ciao,
3: buongiorno.
2: Yusuf.
3: Ciao, buongiorno.
1: Insomma, raccontaci tu, perché a volte c'è il rischio, no? Si parla di, invece qua abbiamo un protagonista. Raccontaci tu cosa ha significato questo corso triennale, cosa ha significato questa realtà che stiamo presentando alle persone all'ascolto.
3: Innanzitutto, ribongiorno di nuovo e vi ringrazio per questa domanda. Parlo personalmente, per me questo corso è stato per me tutto. Dico tutto perché partire da una realtà e arrivare comunque in un paese straniero dove vedi comunque diciamo il tuo futuro perso, non hai stessa speranza soprattutto, e ritrovarti in un ambiente dove ci si creano tante opportunità, magari grazie a questa fondazione, per me è tutto. Io sono arrivato qua nel 2016 e stavo a Palermo, non avevo mai fatto scuola, ovviamente la mia intenzione era comunque quella di andarmene da qui, perché non avevo intenzione comunque di rimanere qua. E poi si hanno trasferiti ad Aradeo, poi da Aradeo al centro di accoglienza Polvere di Stelle, e hanno avuto questa relazione con questa fondazione Le Costantine, ed ho iniziato a frequentare questo corso di formazione. Questa fondazione mi ha veramente aperto il mondo, mi ha creato tante opportunità, soprattutto opportunità sociali, opportunità economiche, soprattutto mi ha integrato tanto e mi ha fatto diventare quello che sono ora. Grazie a questa fondazione, ripeto, ho iniziato comunque perché ero molto timido, avevo comunque disagi a livello perché prima di arrivare già qua da noi, dalle parti nostre, dicono comunque l'Italia è un paese tra virgolette razzisti e queste cose qui, quindi arrivando con questa mentalità avevo questo disagio, questa mentalità di discriminazione, quindi mi vergognavo pure collaborare magari con delle persone culturalmente diverse da me. Però grazie a questa fondazione che mi ha integrato, mi ha inserito nel mondo di lavoro e sinceramente era un mio sogno, però vederlo comunque realizzato non mi ha fatto perdere anche le parole, perché non sono molto bravo con le parole, però ci provo comunque, tra virgolette,
1: è chiarissimo
3: capire.
1: Il tuo pensiero l'hai espresso in maniera perfetta, Yusuf. Solo un'altra domanda prima di salutarci, ringraziarti. Adesso che quanti anni hai adesso?
3: Ne ho quasi 27.
1: Quasi 27, tra 27 anni a 54, come ti immagini?
3: Bella domanda. Bella domanda. Allora, io mi immagino ora, già sto procedendo, perché tra una cosa e l'altra io vorrei comunque aprirmi o un ristorante, qualcosa comunque nel mondo della ristorazione. Mi immagino fare questa cosa qui.
1: Grazie davvero, grazie, per essere stato con noi. Buona vita, a risentirci. Ciao, grazie.
3: Grazie.
2: Ciao, Yusuf.
1: Insomma, a un certo punto nel suo racconto ha detto: questa fondazione mi ha aperto il mondo. Io direi che dopo una frase del genere prendi e porti
2: anche
1: a casa,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: siamo
2: sì,
1: a posto, non dobbiamo
2: sì,
1: chiedere molto altro.
2: Ne abbiamo tanti di questi ragazzi che si sono veramente affermati. C'è la storia di Ali, che è una storia meravigliosa, per esempio, se posso raccontarvela brevemente. Ali, forse sono molto più legata perché lo vedo frequentemente. Ali arriva in fondazione che aveva 16 anni e non diceva una sola parola in italiano. Mi colpì perché indossava ogni giorno la camicia. Tutti gli altri suoi compagni indossavano le magliette e lui la camicia. Quando finalmente riuscimmo a comunicare, glielo chiesi, dissi: Ali, ma perché indossi la camicia, tu che ti fai? Si distingueva dagli altri. E lui mi disse: perché la mamma, prima di partire, mi ha detto che a scuola si va vestiti in maniera ordinata. Ali oggi ho la belle d'oca, Ali oggi ha 28 anni, è titolare di una pizzeria, perché prima ha fatto, attraverso il corso di operatore della ristorazione, ha fatto lo stage presso una pizzeria, ha imparato benissimo la professione, fa le pizze migliori del Salento, dico io, e ne ha aperta un'altra in un comune vicino, e ha comprato casa, si è affermato, integrato al massimo, e ben voluto da tutti. È un figlio, che insomma, uno dei tanti figli che abbiamo fatto crescere, ai quali abbiamo dato prospettive. Questo ci rende felici. Io le definisco carezze all'anima.
0: Prima Don Andrea Lupi dei Salesiani per il Sociale ci ha detto che per diventare adulti bisogna incontrare 5 adulti per crescere. Beh, insomma, chi ha incontrato le Costantine?
2: Sì,
0: più di 5, sì, è cresciuto.
2: Sì, è una bella squadra prevalentemente di donne, perché la fondazione ha poi questa vocazione molto, diciamo, quasi tutte sono donne, siamo donne, e anche nella formazione tutto lo staff che progetta, che segue i ragazzi, è prevalentemente femminile. C'è questo, diciamo, anche questo approccio, posso definirlo materno, che non guasta. Ecco,
0: è una bella parola, materna.
1: Sì, sì. Possiamo dirlo.
2: Non vorrei essere che fosse travisato,
0: no,
2: perché
0: certo,
2: insomma, non vogliamo assolutamente discriminare nessuno, però probabilmente funziona anche per questo.
1: Prima di salutarci, Cristina, come è possibile sostenere questa bellezza della fondazione che guidi, essere con e per le Costantine? Io ho visto ciò che viene realizzato da un punto di vista della tessitura, è incredibile. Ho anche fatto la domanda, forse noi siamo abituati a fare sempre tante troppe domande, no? Quante ore ci vuole per fare una borsa? E quando mi hanno risposto ho capito anche qual è il valore, ma anche per sostenere questi giovani, in che modo si può dare, fosse anche piccolo, un contributo?
2: Beh, insomma, intanto conoscendoci e utilizzando i nostri manufatti, tanto per incominciare, perché insomma vanno comprati, noi sosteniamo il laboratorio di tessitura con le vendite dei prodotti che realizziamo. Sono decisamente belli e abbiamo anche rapporti ormai internazionali, però ovviamente ci rivolgiamo al mercato di nicchia, perché essendo prodotti realizzati a mano i costi non sono competitivi rispetto, diciamo,
1: a quello che a mano non è realizzato,
2: a quello che vediamo.
0: Anche se l'alta moda è stata interessata, no? In
2: sì, qualche modo noi siamo stati, diciamo, scoperti. Era un mio desiderio quello di avere l'opportunità di realizzare, di lavorare con l'alta moda, ma non avrei mai immaginato di poter lavorare con Dior. Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior all'epoca, venne a trovarci dopo una telefonata del sindaco di Lecce, che mi conosceva perché sono stata sindaco anch'io, e lei venne, scelse subito. E la cosa bellissima è che non ha chiesto l'esclusiva, lei ha preso i nostri disegni dall'archivio, li ha, diciamo, reinterpretati, ma non ha chiesto nessuna esclusiva. Solo che questo accadeva il 4 di marzo del 2020, dopo quattro giorni ci chiusero. Quindi noi il 4 marzo toccammo il cielo con un dito, l'8 precipitammo fragorosamente a terra, però la, diciamo, la decisione, la determinazione di Maria Grazia Chiuri di fare comunque la sfilata ha fatto sì che poi, insomma, tutto è andato in porto come era nei suoi desideri e a questo punto anche
0: solo
2: nei nostri
0: sogni. Solo una cosa,
2: sogni.
0: Il laboratorio si chiama Cantando Amando. Cantate, eh?
2: Cantando e amando, perché prima, quando si svolgevano lavori manuali, si cantava, e questa definizione l'abbiamo trovata nell'archivio, non ce la siamo inventata.
0: Ma è rimasta questa?
2: Beh,
0: nuova.
2: Adesso si canticchia tenendo la radio accesa. Prima era, non avendo la radio, si cantava molto
1: ci
2: di più.
1: Ci piace pensare che hanno Radio Vaticana,
0: esatto,
1: accesa.
0: Sì, la fondazione.
1: Grazie davvero.
2: Grazie.
1: Maria Cristina
2: Grazie
1: Rizzo, presidente della fondazione Le Costantine, Yusuf Kuruma, che è stato collegato con noi. Buon rientro in Salento e arrivederci, Cristina.
2: Grazie. Ancora.

0: diretta di Radio Vaticana con voi, assieme a Giancarlo Lavella, che è venuto a trovarci in studio. Giancarlo,
1: irruzione su uno dei miei brani preferiti, Rosena. Vedi?
0: Cosa accade tra otto minuti?
1: Pochissimi minuti, se... puntata specialissima di Storia e Sport Atletica Vaticana Racconta, perché ci sarà qui alla Radio Vaticana e nella nostra trasmissione il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, per parlare di sport a 360 gradi, sport dei campioni ma anche lo sport degli amatori, come siamo noi, no? Noi siamo amatori o campioni?
0: Ma forse semi-amatori.
1: Campioni del microfono ma amatori,
0: esatto,
1: con le scarpette.
0: E allora, da non perdere davvero la diretta alle 11:05 con il presidente del CONI qui in presenza in studio a Radio Vaticana, un'altra eccellente diretta che realizzerai assieme al presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei. Ricordiamo, in diretta anche video sulla pagina, certo, Facebook di Radio Vaticana.
1: E poi troverete il tutto anche su YouTube, e domani in replica audio sulla Radio Vaticana alle 17:05.
0: Buona diretta, caro Giancarlo. Io ringrazio, al di là del vetro, Daniele Tanzilli e Gabriele Di Domenico, che ci hanno permesso di essere insieme dalle 8 del mattino fino ad ora. Stefania, grazie a te.
2: Grazie a te, Andrea, e tutti voi all'ascolto.
0: Ciao.
2: Ciao.

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina, 12 persone sono morte, altre 14 sono rimaste ferite nell'attacco di questa mattina contro due autobus a Kramatorsk nella regione del Donetsk. Intanto il segretario di Stato americano Rubio lancia l'allarme per la fase di stallo sul fronte diplomatico che, secondo l'esponente dell'amministrazione USA, può sfociare nell'estensione del conflitto in altri paesi. 20 diplomatici britannici lasceranno Israele mentre la missione del Regno Unito a Gerusalemme Est sarà in formato ridotto, lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano, dopo che è stato raggiunto un accordo in seguito alla decisione di Londra di sanzionare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. E Stati Uniti e Iran hanno discusso questo mese a New York del programma nucleare di Teheran nell'ambito di negoziati indiretti, lo riferisce NBC News citando un funzionario USA e uno iraniano. Partenza in rosso per le borse europee, frenate dal rialzo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli di Stato. Nelle prime contraddizioni sono in perdita Parigi, Francoforte, Londra e Milano, e oggi atteso il via libera della Commissione UE alla richiesta avanzata dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari e per l'energia. E in Italia sono cominciate nell'aula della Camera le dichiarazioni di voto per l'approvazione definitiva del testo di riforma della legge elettorale. A Montecitorio sono previsti tutti i principali leader di partito Conte-Schlein iscritti a parlare. Il voto sarà a scrutinio segreto. Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono stati 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma nella notte appena trascorsa, 54 dei quali per alberi caduti. L'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Un cordiale saluto a tutti gli amici della Radio Vaticana da Giancarlo Lavella, puntata specialissima oggi qui a Storie di Sport. Atletica Vaticana racconta, non poteva esserci con me, non poteva non esserci con me Giampaolo Mattei, che di Atletica è il presidente, ma soprattutto puntata specialissima perché parleremo di sport a 360 gradi con il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Benvenuto presidente alla Radio Vaticana.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Un presidente innanzitutto atleta, ricordiamolo.
3: Sì. Presidente atleta, è vero. E racconteremo oggi appunto la sua storia anche di atleta, oltre che insomma vedere la visione dello sport, come ha detto bene te, a 360 gradi.
2: Giampaolo, a te rompere il ghiaccio.
3: È molto facile oggi rompere il ghiaccio con il presidente, perché esattamente 6 mesi fa, era un giovedì ed eravamo in diretta con questa trasmissione, io ero con il presidente nella sala Clementina, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza gli atleti e le atlete olimpici e paralimpici che avevano appena partecipato ai giochi invernali di Milano Cortina, uno dei due grandi avvenimenti sportivi organizzati quest'anno dall'Italia. L'altro sono i giochi del Mediterraneo a Taranto, no? Dal nord al sud, veramente che sono svolti da pochi e hanno visto la nostra piccola e umile partecipazione. Ma 6 mesi fa questo incontro davvero bello, davvero storico, l'aggettivo storico è molto abusato, presidente, però in quel caso forse va usato perché è stato un incontro particolare. Ora la domanda, e devo dire anche il tono familiare con cui andremo avanti in questa trasmissione, e tu presidente all'inizio hai rivolto un saluto al Santo Padre insieme anche al presidente del Comitato Italiano Paralimpico De Santis, che è stato anche nostro ospite nella precedente stagione, e lo hai ringraziato delle sue attenzioni e gli hai detto che il mondo dello sport, dico quello che hai detto, che il mondo dello sport non punta soltanto, tra virgolette, soltanto alle grandi vittorie, alle medaglie, ma che tutto il mondo dello sport è impegnato per crescere in valori come la lealtà, il rispetto, l'inclusione. Hai parlato pochissimo, ma sei stato molto incisivo. Ecco, vorrei che tu ricordassi quella giornata, quel momento, quello che hai nel cuore dopo questi 6 mesi.
4: Innanzitutto grazie, che con questa prima domanda mi dai l'opportunità di dire che tra i tanti doveri il presidente del CONI ha dei privilegi, perché non avrei mai potuto chiedere di incontrare il Santo Padre se non avessi avuto il privilegio di essere presidente del CONI. E ho avuto il piacere di condividere questa iniziativa con te e con il Cardinal Mendoza, perché ritenevo importante che le atlete e gli atleti migliori che hanno rappresentato l'Italia ai giochi olimpici invernali e paralimpici, giustamente come l'hai sottolineato molto bene, avessero il privilegio di incontrare il Santo Padre in un'udienza dove lui ha dato spazio a tutti. E quando dai spazio a tutti, la prima cosa è non perdere tempo, perché perdere tempo vuol dire mancare di rispetto a uno dei beni più importanti che ci ha regalato il Padre Eterno, che noi dobbiamo mettere a frutto nel pieno rispetto del tempo, quindi di noi stessi, dei valori verso gli altri, nell'utilizzare al meglio questo dono che ci è stato dato.
2: L'agonismo, il tempo è importantissimo in tutti i sensi.
4: Ma anche, nella vita quotidiana. Delle volte si dice tu fai sport e non studi. Non è vero, chi fa sport sa che ha poco tempo da dedicare allo studio e quindi si impegna ancora di più. Chi fa sport sa benissimo che cosa vuol dire razionalizzare il tempo, ottimizzare le risorse e fare in modo che il tuo fisico sia pronto insieme alla mente a dare il meglio di te stesso in quel momento che ti viene richiesto. Quindi è una costruzione quotidiana. Noi siamo degli operai, dei muratori, ogni giorno mettiamo un mattoncino per fare una casa solida.
2: Ricordiamo che siamo in diretta sia audio che video sulla piattaforma Facebook di Vatican News in compagnia del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Presidente, lei è stato tanti anni presidente della federazione Canoa. Ecco, gestire uno sport e gestire invece decine di sport, cosa cambia?
4: Se non avessi fatto una gavetta e una carriera nel mondo dello sport e poi anche aziendale, non sarei riuscito a gestire le diverse problematiche che deve gestire il CONI, ma la militanza nella Federazione Canoa mi ha allenato molto bene ad affrontare problematiche diverse. La forza che devi avere quando sei presidente è di non dare una gradualità alle problematiche che ti vengono poste, ma devi dare pari dignità a tutti e a tutti i problemi, perché per ognuno è quello il suo problema. Non posso mettere io una priorità. Quindi il mio desiderio, il mio impegno è dedicato a che cosa? A cercare di risolvere, di essere a fianco, di supportare, di innovare tutto quello che mi viene posto con la stessa attenzione.
3: Io mi sono segnato, Presidente, 400 domande da farti, non riuscirò a farle tutte, però sono davvero tante.
2: Se sei sintetico, ce la facciamo.
3: Il tempo, il discorso del tempo che facevo.
4: Ditemelo se sono prolisso, che mi adeguo.
3: No, perfetto, no, anzi. No, io volevo tornare all'udienza nella sala Clementini, perché come dicevi tu adesso c'erano anche, oltre gli atleti e l'atlete, fatto con queste tute bianche, e una ne avete regalata anche a Papa Leone, delle tute bianche, bellissime, di Milano Cortina, c'erano l'atleta e c'erano anche i presidenti di federazioni, c'era un po' i rappresentanti, possiamo dire, dello sport. Ecco, secondo te, tu che hai proprio un'esperienza viva anche da cristiano, se mi posso permettere, oltre che da presidente, che cosa ha significato per il mondo dello sport quell'incontro del Papa? Io credo, mi permetto questa piccola riflessione, guardando anche i piccoli dialoghi che c'erano, penso a Arianna Fontana che gli porta una pietra della sua valtellina, penso a Romele, l'atleta paralimpico, che vuole quasi regalargli la medaglia, e il Papa gli dice: questa medaglia ti rappresenta, perché sei quello, è quello che racconta la tua storia, come sei arrivato lì, e via dicendo, con Sofia Goggia e Federica Brignone, con la loro storia di infortuni e di riprese, e potremmo stare qui a parlare tu molto meglio di me a lungo. Che cosa ha portato via dal Vaticano quel giorno il mondo dello sport, secondo te?
4: A livello personale mio ci sono momenti che tu te li porti dentro nel cuore per sempre. È un'emozione unica e che l'apprezzi dopo. L'apprezzi dopo, perché in quel momento non riesci ad apprezzarla nel vero senso della parola. E più passa il tempo, più la metabolizzi e dici: per la miseria, sono riuscito ad avere il privilegio di parlare con Sua Santità. Questo è quello a livello personale. A livello di sport, credo che ci sia con il mondo cattolico lo stesso spirito sportivo. Cioè, quando parli di rispetto,
2: è una comunanza di valori.
4: Di valori. Credo che noi possiamo rappresentare lo spirito cattolico, ed è per quello che tutti i giorni agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici, quando ho l'opportunità, dico: noi siamo testimoni del vivere sano nel rispetto, ma non lo dobbiamo fare solo tra di noi, dobbiamo promuoverlo in quelle fasce fragili, le chiamo fragili, che ancora non hanno compreso, magari non per colpa loro, qual è il bene prezioso della vita e qual è il bene prezioso di stare insieme in pace.
2: Proprio su questo aspetto, dato che i nostri ascoltatori o anche video ascoltatori ci seguono e interagiscono con noi attraverso un canale WhatsApp al 335 12 43 722 e a volte sono più avanti di noi a volte ci fermiamo al tifo, no? Vittoria, sconfitta, e invece c'è una nostra ascoltatrice fedele, Filomena, che dice: lo sport è chiaramente scuola di vita e ha il potere di cambiare le cose di un mondo che purtroppo guarda solo alle divisioni e non invece all'unione. Ecco, attraverso lo sport ci può essere un dialogo comune.
4: Assolutamente sì, lo dimostrano le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e lo dimostra il fatto che ormai non abbiamo escluso più nessuno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi, proprio per dimostrare che si sta bene insieme. Io ho davanti agli occhi, alle Olimpiadi di Parigi, in coda per la mensa, due atleti, uno della Palestina e uno di Israele, c'era la scritta dietro, che erano in coda normalmente insieme.
2: E che insomma chiacchieravano anche tra di loro.
4: Questo non lo so, perché
2: ci piace pensare,
4: dire,
2: ci piace,
4: esatto, pensare.
3: Nello sport può arrivare laddove i tavoli della diplomazia tradizionale fanno fatica.
4: È stato storico l'incontro a ping pong tra gli Stati Uniti e la Cina.
3: Sì. Sì. No? O anche le due Coree, presidente,
4: le due Coree
3: a Pyeongchang, dove era.
4: Ma guardate che anche sui campi di gara vedere Ucraina e Russia, per carità, è un momento difficilissimo, perché poi è facile parlarlo per noi che non siamo direttamente coinvolti, però il mondo dello sport, lo confermo ad alta voce, che riesce a battere, ad abbattere qualsiasi barriera, qualsiasi differenziazione, non c'è assolutamente razzismo. Stiamo impegnandoci ad aumentare questi valori con il safeguarding, con la lotta al bullismo, dove dobbiamo essere capaci di trasferire ai giovani, perché è difficile oggi per delle persone della mia età interagire con i giovani, hanno un linguaggio completamente diverso, però cercare di trasferire a loro il compito non del rispetto delle leggi contro il bullismo, ma la cultura che evita il bullismo.
3: Assolutamente.
4: Quella è la cosa più importante.
3: Io volevo...
4: O il safeguarding,
3: sì,
4: perché
3: sì,
4: anche lì, certo, anche lì stiamo lavorando tanto, proprio perché dobbiamo sentirci protagonisti del miglioramento, perché non si può dire cambiamento, il cambiamento può anche essere peggio di quello che viviamo, del miglioramento della situazione, delle relazioni tra di noi.
3: Ecco, a proposito dell'Ucraina, Russia, Israele, Palestina, le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono legate alla tregua olimpica che viene votata dalle Nazioni Unite e prevede appunto un periodo, ecco qui bisogna essere precisi anche relativamente all'antica Grecia, che è un periodo che consente, ora andiamo velocemente su questo per arrivare alla sua riflessione, che consente lo svolgimento dei giochi. Ecco, secondo lei ha ancora senso questa proposta della tregua olimpica? Cioè è molto significativa, molto anche dal punto di vista iconico molto forte. Sì, lo sport è l'unica realtà culturale, perché lo sport è cultura, a fermare le guerre, non c'è l'arte, non c'è la musica, non c'è, solo lo sport può arrivare a proporre questo. Ma se è un'utopia, è una bella cosa, oppure concretamente si potrebbe arrivare ad attuarla? Penso a Los Angeles 2028.
4: Io sono convinto che è uno dei valori essenziali dello sport e che dobbiamo essere impegnati ma obbligati a mantenerla, questa tradizione. Tu non devi mai mollare se ci credi in una cosa.
2: Affinché non rimanga solo una cosa di facciata.
3: Di facciata.
2: Poi, no?
4: Beh, comunque 225 paesi che partecipano alle Olimpiadi non credo che sia proprio facciata.
3: È uno scherzo, non... sì, capisco che dici, sì.
4: Cioè, se togliessimo anche questo... questa tradizione,
3: sì, sì.
4: Sarebbe davvero un peccato.
3: Sì, assolutamente sì.
4: Quindi l'impegno è quello di mantenerla. Io sono contrario ad escludere, perché se manteniamo il concetto, certo, che lo sport è inclusivo, dobbiamo estraniarlo dalle diverse situazioni. Non ci sono solo guerre, ma ci sono anche paesi che hanno democrazie, tra virgolette, che a volte è peggio della guerra esterna, ma è una guerra interna. E allora se dovessimo aprire a questo, ai conflitti, no, io penso che le Olimpiadi, le Paralimpiadi sono un'opportunità per ridare gioia, entusiasmo e riaffermare il valore della pace.
2: E questo è importante comunicarlo non soltanto allo sport dei campioni, delle grandi platee, ma anche allo sport di base, immagino, no? Il CONI, ecco, guarda a tutte queste realtà agonistiche, oppure lo fa chiaramente attraverso altre istituzioni?
4: No,
2: le scuole, per esempio, anche i nostri ascoltatori ci suggeriscono, ma lo sport a scuola perché non è come negli Stati Uniti una materia importante?
4: Allora rispondo prima di tutto a questo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale lo Stato aveva deciso di non occuparsi dello sport, e se non fosse stato per gli oratori e le società sportive, certo, lo sport non avrebbe continuato ad esistere. Quindi mentre negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, lo sport era istituzione della scuola. Da noi non c'è mai stato e anche oggi non vive nelle migliori condizioni. Quindi, perché lo sport è così radicato sul territorio? Perché il CONI raggruppa tutte le federazioni sportive, tutti gli enti di promozione, tutte le discipline associate, che cumulano circa 110-115 mila società sportive su tutto il territorio italiano e che ha oltre 14 milioni di tesserati. Quindi vuol dire una presenza molto capillare. È chiaro che ci stiamo occupando anche con dei progetti mirati di migliorare la situazione scolastica. Una delle cose che il governo ha accettato di fare è quello di rendere disponibili le palestre delle scuole alle società sportive. Noi come CONI organizziamo i corsi di formazione per i tecnici, lo sa benissimo anche Paolo, per la formazione e addirittura per supportare l'attività nelle scuole. È chiaro che sono dei primi passi nelle università, con la Bocconi, con Tor Vergata, con l'Università di Torino, Salerno. Abbiamo già progettato e realizzato che cosa? La dual career.
3: Ecco. Certo.
4: Che dà la possibilità ad atleti di vertice di essere seguiti con dei tutor che li preparano meglio agli esami, eccetera, eccetera. Ma anche lì è questione di cultura, perché molti insegnanti, quando sanno che un atleta fa sport, non dicono che lo discriminano, ma certamente non gli facilitano la vita.
2: È come fosse una perdita di tempo. No?
4: E lì ho risposto prima a questa perdita. No, invece lo sportivo ha dei sani valori.
2: Mi rivengono in mente le parole di mia madre: mamma, vado a giocare a pallone, ma pensa a studiare invece. Ma come lei ha detto, anche quello era studio.
4: E sicuramente, però parliamo di molti anni fa.
2: Sì, certo.
4: Quindi
2: no. Vuole svelare la mia età.
4: No, anzi, penso che
3: ce l'ho. No, ma ce l'ho raccontato Chiara Pellacani giovedì scorso, quando lei dice che a scuola, nelle superiori, gli insegnanti gli creavano problemi, ma seri. E lei alla fine, ma non è questa la ragione principale, è andata negli Stati Uniti, dove adesso è a Miami, si è laureata in psicologia, ma ci raccontava che al liceo aveva difficoltà.
4: Quindi non è cambiato nulla dai miei tempi, perché io dal liceo ero ogni anno rimandato in scienze perché era convinta che io non studiassi.
3: Presidente, non ci siamo messi d'accordo, ma io provo a farle raccontare un episodio che lei mi ha raccontato quando ci siamo incontrati per organizzare l'udienza del Santo Padre, e a me mi è piaciuto moltissimo, adesso lo racconterò male e lascerò a lei la parola, che lei, appunto, atleta, poi raccontiamo la sua partecipazione alle Olimpiadi di Montreal 1976 nella canoa, e si stava per laureare in giurisprudenza e il suo professore, sapendo che lei è appunto un atleta della nazionale italiana, dice: proprio questo dovrebbe...
4: Non è così.
3: Ecco, infatti, allora non faccio un passo indietro e glielo lascio dire a lei.
4: Quindi devi venire a ripetizione. Adesso
3: devo venire a ripetizione, rimandato.
4: No, è che finite le Olimpiadi volevo recuperare, perché poi il mio obiettivo era andare alle Olimpiadi e sono stato fortunato, perché ti devi impegnare, ma ci vuole anche un briciolo di fortuna, no? Non ti devi far male prima, per esempio, e devi andare bene in quel giorno in cui c'è la selezione, perché magari ti viene il mal di pancia o la febbre. È una serie di... Certo, ti devi impegnare tantissimo, ma ci vuole anche un briciolo di fortuna. Però ero consapevole che dovevo recuperare, perché poi dovevo lavorare. E quindi stavo cercando di accelerare gli esami e andai a fare quello di diritto privato, e lì fui meno fortunato.
2: L'università di Napoli, lei è napoletano?
4: A Milano, sì, però io sono cresciuto a Milano.
2: A Milano, quindi sì, l'università
4: alla statale, alla statale. E mi toccò proprio il professor Trimarchi,
2: autore
4: già,
2: di un...
4: Già il tuo A,
3: fa dire, capire di chi si parla.
2: No, perché sono collega di laurea.
4: Ecco. E quindi mi sedetti e dopo 5 minuti, 6 minuti mi disse: ma penso che sia il caso che lei ritorni. E dissi: sì, sono d'accordo con lei, non è un alibi, però ho voluto accelerare la preparazione perché ho fatto le Olimpiadi. E nel momento in cui ho detto ho fatto le Olimpiadi, dice: ma davvero? Sì. e si alzò in piedi e lo disse all'aula. E dice: il vostro collega ha fatto le Olimpiadi. Dico: applauso. Dentro di me ero convinto che mi sarebbe andata bene. E invece nel sedersi mi disse: uno che ha fatto le Olimpiadi non può fare queste brutte figure. In quel momento

0: sei stato, sei il primo presidente del CONI che ha fatto le Olimpiadi da atleta, dico bene, oppure ci sono...
1: Sicuramente sì, e sì. Attualmente siamo l'unico comitato olimpico che il segretario generale e il presidente hanno fatto le Olimpiadi, e il segretario generale ha vinto anche la medaglia d'argento.
0: E fra l'altro i sport che si avvicinano molto,
1: canottaggio
0: e canoa.
1: Quindi... sono sport come tutti, come tutti. Quando arrivi a quel livello devi dedicarti anima e corpo.
2: Insomma, sono federazioni nel grande mondo degli sport delle barche in acqua,
1: sono completamente diversi.
2: Canoa e kayak.
1: Abbiamo in comune solamente l'acqua.
0: Sì. Certo. Poi, infatti noi abbiamo avuto ospite qui Antonio Rossi, di cui poi ti chiederò qualcosa perché veramente è stato di una simpatia, di una delicatezza.
1: Antonio, un grande.
0: Abbiamo avuto Valentina Rodini, e faticamente a chiamarla canottiera. Ti ricordi, abbiamo giocato molto sul fatto che la donna è una canottiera e non sapevamo come. Abbiamo avuto Matteo Lodo. Matteo Lodo, sono state storie appunto molto, molto, molto davvero belle.
1: Ma con Antonio mi dai l'opportunità di raccontare non un aneddoto, un momento vero. Eravamo a Sydney, Olimpiadi del 2000, noi non eravamo a Sydney, eravamo a Penrith, 40 miglia da Sydney, e ci giocavamo tanto. E lui un giorno mi disse: ma io domenica vorrei andare a messa. Dico: come facciamo?
2: A Sydney ci sono chiese.
1: No, a Penrith, che eravamo in mezzo al deserto,
2: sì.
1: C'erano i serpenti e un supermercato.
2: E la qualche canguro che
1: la nostra, il nostro cottage e nient'altro. Per fortuna mi è venuto in mente di chiamare il segretario generale del CONI e esternai questa richiesta. E per, non per fortuna, tradizione del CONI è avere sempre con noi il cappellano.
2: Certo.
1: E quindi venne e nella sala dove mangiavamo allestì l'altare e ci fece
2: la Santa Messa.
1: La Santa Messa.
2: Forse era Monsignor Mazza o non ancora era, non si ricorda.
0: 2000. Forse l'Usec.
1: No, direi cioè, un'inesattezza,
0: un sacerdote
1: però
0: cappellano,
1: erano le Olimpiadi del 2000, noi eravamo a Perri,
0: andremo a verificare,
2: andremo
0: dopo
2: a verificare, sì.
1: E poi abbiamo vinto la medaglia d'oro comunque.
0: Beh, ecco, vedi, sì, allora. Sì, beh, tra l'altro nella canoa sono state, se non sbaglio l'avevo visto prima, 19 le medaglie olimpiche vinte nella canoa kayak.
1: Sì.
0: Anche a Parigi, fra l'altro, Parigi
1: anche
0: 2024.
1: Parigi.
0: Sì,
1: l'ultima. Due medaglie, un oro e un argento.
0: Insomma, non è uno scherzo, assolutamente. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito sempre del racconto dell'atleta, atleta che poi è stato allenatore, che è stato dirigente sportivo, oltre che appunto anche non sportivo, con diversi incarichi nel CONI fino al presidente, è la parola sacrificio. Noi qui ogni volta ne parliamo con gli atleti, qualcuno si rifiuta proprio di sentirle dire no, io faccio faccio la cosa che mi piace, il sacrificio è un'altra cosa. La fatica c'è, non si scansa
1: in tutte le occasioni, ecco. Quando gli altri parlano io vi apprezzo per il sacrificio, io li contesto.
0: Ecco, questo volevo
1: io non sentirti. Mi sono mai sacrificato perché ho avuto la fortuna di poter scegliere cosa fare nella vita. Ma se lo scegli, lo devi fare con passione, con entusiasmo, col sorriso, con determinazione, e non devi rinunciare. Un altro aneddoto, ecco.
0: Sono straordinari questi aneddoti. Quello...
1: ai tempi miei non si andava in discoteca, andavi alle feste in casa, no? Festicciole. E al liceo io già allora mi allenavo forte. E quando arrivavo alle festicciole erano già tutti accoppiati, mi rimanevano solo i pasticcini, però non era un sacrificio perché ero convinto che stavo facendo bene.
0: Stai facendo la cosa. No, ma è chiaro. E cosa ti ha dato l'esperienza olimpica, o comunque di atleta oltre che olimpica, nel proseguo della tua carriera professionale e anche adesso come presidente del CONI?
1: Io credo che gli imprenditori che devono assumere persone per delle posizioni, quando si trovano di fronte un atleta che ha fatto l'atleta, che ha raggiunto dei risultati, hanno il vantaggio, oltre alla competenza tecnica e specifica, di avere delle persone che sanno che cosa vuol dire l'impegno, che sanno che cosa vuol dire lavorare per obiettivi, che sanno che cosa vuol dire lavorare con passione, che quando lavori con passione tu non ti costa fatica, sì, entrare al lavoro, anzi è un

0: piacere.
1: Un piacere.
0: Che sanno che cosa vuol dire la cura del dettaglio? Che sanno che cosa vuol dire il senso di responsabilità verso te stesso, verso l'azienda e verso chi ti ha dato fiducia. Quindi è un valore aggiunto. È cosa che ho riscontrato nel mio percorso di carriera.
1: Ecco, ma rimanendo insomma al Luciano Bonfiglio, oggi presidente del CONI, ma allora giovane atleta, perché non ha scelto una racchetta o delle scarpette e ha scelto uno sport così particolare come la canoa? Cioè, poi a Napoli ce l'hanno insegnato gli abbagnali, bisogna andare sul mare.
0: Io sono, no, assolutamente, c'è anche, ma non è quello. Allora, io sono nato a Posillipo, a Napoli, proprio sul mare, a 300 metri, 400 metri dal circolo Posillipo, quindi a 10 anni ho cominciato a fare nuoto, pallanuoto, poi nel 65, sì, primo anno di liceo, ci siamo trasferiti a Milano e a quei tempi faceva davvero molto freddo, nebbia, e decisi che era il caso che io mi robustissi. Però facevo anche corsa campestre e volevo fare canottaggio, ma lì a Milano c'era la Canottieri Milano che era sul Naviglio, noi abitavamo invece verso più il centro e al liceo vidi un manifesto, corsi di canottaggio, quindi andai all'idroscalo, mi presentai e dissi io vorrei fare canoa, no vorrei fare canottaggio, mi dissero no qui facciamo solo canoa. In quel momento pensai che me lo dissero perché ero napoletano e sono molto franco, perché c'erano i cartelli non si affitta ai meridionali a quelle.
1: All'epoca sì.
0: Noi per fortuna eravamo emigranti di lusso e quindi non avevamo questi problemi, però dissi no io voglio fare canoa. Venendo dal nuoto, dove già ci allenavamo tantissimo a quei tempi, in pochi mesi andai in nazionale junior. Andammo in Spagna a fare una gara, vincemmo e prendemmo l'aereo nel 69, circa 68-69, e andammo a Mosca e a fare gli europei.
1: A fare gli europei.
0: E dici, ma cioè, quando ti capita? 17 anni così di andare. E così ho fatto canoa. Io giocavo bellissimo. A calcio, giocavo in porta, facevo corsa campestre, pallavolo. Il fatto di aver ricevuto subito gratificazione al mio impegno ha detto questa è la mia strada.
1: Beh, ritrovarsi in nazionale dopo pochi mesi di
0: perché di venivo attività. Da uno sport che era già strutturato, certo. Noi ci allenavamo quasi tutti i giorni.
2: Ma che meraviglia, beh, queste sono le storie di sport che veramente sono belle. E un altro, sempre ricordando quel nostro colloquio con il Cardinale, parlavamo delle Olimpiadi Milano Cortina e tu mi hai detto un'espressione molto bella: che cosa porti da queste Olimpiadi? La bellezza della vita, spero di essere stavolta di essere preciso nella situazione. Cioè, e fra l'altro il Papa fa la lettera sullo sport, sui valori dello sport, firmata proprio il 6 di febbraio, quando c'è stata la cerimonia inaugurale di Milano Cortina, delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si chiama La vita in abbondanza, che è fatto un'espressione evangelica ed è bellissimo, che lo sport è vita in abbondanza.
0: Non l'avevo studiata.
2: No, non c'era per... non... Però è bella questa cosa della celebrazione della vita. Lo sport è questo, no? In tutte le sue forme, dall'atleta al tifoso, all'appassionato, all'addetto ai lavori, al dirigente.
0: Guarda, chi si occupa di sport è un privilegiato. Chi ha la possibilità di fare sport a tempo pieno è un super privilegiato e delle volte ce lo dimentichiamo. Questo andrebbe veramente tutti i giorni santificato, perché con tutte le problematiche che abbiamo nel mondo, ma anche da noi, non è che è tutto rose e fiori, poter avere la possibilità di fare l'attività sportiva, che poi è una scuola di vita, che ti fa vivere meglio. Non possiamo, prima ho parlato del tempo, non possiamo tutti i giorni, non possiamo... che veramente enfatizzare questo dono che abbiamo. Poi per carità c'è qualcuno che ha delle sfortune, che fa fatica ad arrivare a fine mese, ci sono situazioni di disagio e non possiamo dimenticarcene di queste, anzi dovremmo pensarci più spesso. Però il privilegio di chi riesce, per condizione fisica, per condizione finanziaria, a poter fare lo sport, entrare in un gruppo sportivo militare, oppure fare l'università dove hanno condiviso questo percorso. Un'altra bella cosa che abbiamo fatto in questi ultimi tempi sono gli ambasciatori dello sport, la diplomazia sportiva, insieme al ministro Tajani, e i nostri migliori atlete e atleti diventano ambasciatori e diplomazia sportiva.
1: Testimonial di valori.
0: Che con la diplomazia sportiva riesce anche ad aprire le porte a una diplomazia commerciale, a una diplomazia politica. Ecco, quindi siamo riusciti a fare anche questo.
1: Bello. Ecco, come presidente ora del CONI, tornando ad oggi, lei ha sotto, diciamo, sotto il suo sguardo tutti gli sport. Noi, sempre con una brutta parola, diciamo sport di vertice e sport
2: minori,
1: sport minori,
2: che è bruttissimo,
1: insomma,
2: ma ci
1: ogni volta dobbiamo virgolettarlo e dire che è brutta parola, e poi sono quelli che ci danno tante medaglie. Ecco, che sguardo date a questi cosiddetti sport minori per portarli al livello degli sport più praticati, il tennis, il calcio?
2: Perché sennò sembrano condannati a vincere ogni volta questi, cioè alle Olimpiadi, se non vincono poi per 4 anni non si parla più, non so, dell'atleta di judo piuttosto che...
1: Ecco. Ma la stessa scherma.
2: La stessa scherma, sì.
0: Sono provocatore.
1: Domanda cattiva.
2: No, ma ha fatto il volto di...
1: Domanda cattiva.
0: No. Per me è facilissima, la colpa è vostra.
1: Certo.
0: Cioè di chi comunica, no? Perché... tutte le discipline sportive, tutte le federazioni non sono minori, perché tutte svolgono un'attività sportiva, tutte fanno due cose: una, sport di base,
1: certo,
0: attività per tutti, no? E l'altra è portare all'esasperazione la prestazione sportiva per vincere le medaglie. Quindi abbiamo detto dei valori che producono queste federazioni, che sono tutte così. È chiaro che il calcio, il tennis, la pallavolo, quelle che sono più visibili e che il mondo dei media, della comunicazione ha enfatizzato, anche per interessi commerciali,
1: certo,
0: evidentemente, no? Di marketing,
1: certo,
0: di attenzione, ecco, di attenzione, è quella che fa la differenza. Ma non è che siano minori, gli date minore attenzione.
1: Gli diamo minore attenzione,
2: assolutamente,
1: certo, sì,
2: assolutamente. Noi nel nostro piccolo possiamo dire che invitiamo, cioè,
1: anzi,
2: se guardiamo l'elenco degli ospiti, diciamo, e abbiamo avuto ospite
1: e guardiamo con particolare affetto agli sconfitti,
2: agli sconfitti, è vero. Abbiamo avuto ospite uno schermitore, Valerio Cuomo, figlio del papà,
1: vabbè, una famiglia di
2: che
1: grandi.
2: Ci raccontava quando lui vinse il titolo mondiale.
0: Valerio o Sandro?
2: Valerio, il figlio di Sandro, figlio di Sandro, uno schermitore delle Fiamme Oro.
0: Io conosco molto bene.
2: Lui ci racconta, fatto napoletani,
0: certo.
2: Ci raccontava che quando vinse il titolo mondiale in estate, alcuni anni fa, la prima pagina dei giornali sportivi era dedicata all'acquisto sportivo del calcio, e lui era, dice, una volta che vinco il mondiale,
1: trafiletto.
2: Era un trafiletto, lo diceva con un sorriso, ma credo anche con un briciolo di, insomma, di amarezza.
0: Beh, quindi ho detto bene.
2: Assolutamente sì, non c'è dubbio. Quest'anno, diciamo, prima ci sono due grandi eventi in Italia, tra i tanti, ma due multidisciplinari, Milano Cortina e Giochi del Mediterraneo. Incetta di medaglie da parte dell'Italia. A Milano Cortina penso, oltre le tue più rosee previsioni, immagino 30 medaglie e un medagliere straordinario, devo dire anche il Comitato Paralimpico ha ottenuto successi che non si aspettava, e poi a Giochi del Mediterraneo anche lì si perde il conto. Ecco, e tu sei soddisfatto naturalmente, immagino, dal punto di vista agonistico, anche se magari un presidente vuole sempre qualcosa di più, ma insomma va bene. Dal punto di vista proprio del ritorno nella cultura, nel tessuto nazionale, tra i più giovani, tra gli stessi tuoi atleti e atlete, ecco, cosa ti porti dietro da queste due esperienze diverse, ma forse con un filo conduttore comune, tra l'altro che uniscono il nord e il sud dell'Italia?
0: Ma ci sono diversi aspetti positivi. Uno, che siamo riusciti a valorizzare diverse località italiane in tutto il mondo. La bellezza dei luoghi delle Olimpiadi invernali,
2: non è uno scherzo,
0: non è che avessero bisogno anche delle Olimpiadi, ma sono state ulteriormente valorizzate. Due, il miglioramento degli impianti, perché questi impianti poi rimangono a disposizione dei cittadini. E guarda, Milano addirittura è stato fatto il villaggio olimpico, che oggi è stato destinato agli studenti universitari. Quindi una legacy sul territorio. Tre, questi eventi sono stati posti all'attenzione di tutti, degli italiani ma del mondo, perché abbiamo vinto tanto. Ecco la necessità, quando io dico che siamo condannati a vincere, perché in quelle vittorie ci sono tante cose, ci sono i valori dello sport, ma anche l'orgoglio di essere italiani ed essere rappresentati da queste atlete e questi atleti. Perché se tu non vinci, è difficile mettersi il distintivo di qualcosa che perde.
2: È vero.
1: Beh, questo è molto difficile, perché spesso ci confrontiamo, insomma, gli atleti si confrontano con campioni di altre nazioni. Che,
2: ci sono pure loro,
1: diciamo, evidentemente Mennea contro il russo
2: Borzov.
0: Oggi ce ne sono un po' di più. Oggi ce ne sono un po' di più, perché oggi si vince e si perde per centesimi o per millimetri.
2: Ciccone,
0: pochi giorni fa,
2: ciclismo incredibile,
0: dopo 6 ore di pedalata, però ha perso o ha vinto anche lui?
2: Ecco.
1: Anche se
0: perché no, sempre per colpa vostra siamo rimasti delusi. Ma come? È arrivato secondo? Ma perché dobbiamo dire che siamo rimasti come le pallavoliste? Dopo tanti anni, certo, che
2: perdi una partita a tie break in casa della Turchia, tutto sommato allora, c'è di peggio.
1: Ma lo dico per solidarietà regionale, perché Ciccone è abruzzese, secondo me era un ex equo.
0: Purtroppo non si può fare. Perché
2: c'è chi vince, c'è chi perde,
0: c'è l'elettronica e gli strumenti. Noi abbiamo vinto medaglie alle Olimpiadi invernali per centesimi,
1: certo.
0: Oggi è così. Però è la cultura, no? Quando dico che siamo condannati a vincere, è per la cultura che si è instaurata, perché il quarto, il quinto, il sesto meritano la stessa attenzione e rispetto. Perché arrivare quarti, quinti, sesti a un'Olimpiade, cioè già se vai in finale sei un atleta eccezionale.
1: Ai mondiali di calcio del 70 l'Italia, battuta in finale dal fortissimo Brasile di Pelé, venne fischiata, ma eravamo secondi al mondo, insomma, e primi
0: che oggi
1: Europa.
0: Sarebbe un
2: male. Ma anche prima della sessione, lo dicevo, presidente, seduto al posto mio giovedì scorso c'era Chiara Pellacani, 5 gare agli europei di tuffi, fatto nella stessa piscina di Parigi dove aveva partecipato alle Olimpiadi, e lei raccontava di una profonda depressione per 2 quarti posti alle Olimpiadi di Parigi. E con Elisa Pizzini, sua compagna nel sincro, ci siamo guardati e abbiamo detto: è che 2 quarti posti alle Olimpiadi fanno così schifo? Ci siamo detti proprio in diretta questo, ci siamo messi a sorridere, ma per Chiara era, da atleta, era quasi un dramma, nel senso: quarto posto, che farò a Los Angeles?
0: Ecco perché sono convinto, ma fermamente convinto, che noi dobbiamo sempre fare meglio, ma voi lo dovete far sapere. Che è un messaggio di cultura,
2: sì.
0: Perché riportare solo una notizia o enfatizzare alcune Sinner merita tutto il nostro supporto e affetto
1: in un momento difficile
0: che io sono certo che lui supererà, ne sono convintissimo.
1: Come il suo avversario e amico Alcaraz ha avuto qualche mese fa, no?
0: Sì, sicuramente. Quindi aiutateci a promuovere una cultura del rispetto dell'atleta, che non è una delusione, perché
2: no.
0: Tu casomai sei tu stesso che, se non sei riuscito a dare quello che hai, rimani deluso.
2: Ma se
0: hai dato tutto, anche l'ultimo merita rispetto.
2: Assolutamente.
1: Gianpaolo Mattei, forse Atletica Vaticana è nata proprio con
2: abbiamo
1: questo
2: problemi
1: intento,
2: di medaglie noi.
1: A parte medaglie, ma con l'intento. Sì. Ecco, tra l'altro hai un oggetto bellissimo che darò
2: al termine al presidente, che è il nostro segno di
1: fallo vedere in telecamera.
2: Di amicizia sportiva. di amicizia, è quella, vero? Di amicizia sportiva, cioè è un testimone della staffetta, quella di atletica, e simul currebant, in latino non abbiamo voluto fare, come dire, quelli bravi, ma è una frase del Vangelo, che correvano insieme Pietro e Giovanni, e correvano insieme verso il sepolcro vuoto, ed è una frase che ci ha dato Papa Francesco, che quando ce l'ha spiegato, dicendo tu che sei più bravo, ci ha detto, e la cosa bella è che Pietro
1: lo sto mettendo
2: rimane
1: a favore
2: indietro,
1: della
2: perché
1: camera.
2: Giovanni nel Vangelo è più veloce, ma Giovanni si ferma davanti al sepolcro e con fair play spirituale, disse Papa Francesco, fa entrare prima Pietro, quindi rallenta e poi entrano insieme nel sepolcro. E l'idea molto bella del testimone è che quando tu lo consegni a qualcuno ci sono le due mani sopra, no? Del consegnatore e di quello che lo riceve. Noi questo lo usiamo e lo diamo anche in sport, che non ho neanche a vedere con l'atletica, ed è il nostro segno. Noi non vinceremo mai le medaglie, naturalmente, salvo miracoli, e ne sono esclusi, però al momento non sono previsti.
1: No, ma questo è anche simbolo dei tanti
2: ma
1: gesti,
2: sì,
1: di fair play che in gare importanti un atleta che casomai stava vincendo aspetta il compagno che è caduto,
0: in difficoltà, certo.
2: Sì, ma lo sport,
0: ma quello quindi
2: questo
0: arriverà anche a me?
2: Ah, subito, appena finita la trasmissione.
0: No, perché così io lo do a mio nipote che si chiama Pietro.
2: Allora abbiamo fatto un bellissimo passaggio. Il testimone è quello, è bello perché è un passaggio, no?
0: Certo,
2: poi
0: certo.
2: La parola testimone, no, noi qua come atletica italiana.
1: Il fatto che lo abbia un giovane, perché nipote,
0: c'ho 8 anni.
2: Allora. Perfetto. Noi siamo anche grati sempre, naturalmente, al CONI, anche ci hanno accolti ai Giochi del Mediterraneo insieme altri 26 con il CONI, comitati olimpici dei paesi, tra l'altro molti di area musulmana che hanno accolto la nostra partecipazione votando sì all'unanimità. È stato molto bello, la nostra partecipazione piccola, simbolica, ma con l'idea di umilmente.
0: È stato un valore aggiunto, sì, a tutta la manifestazione, credo.
2: E anche le parole di Papa Leone, devo dire, questa idea della profezia, lo sport, profezia di, cito, di pace e di fraternità. E credo che.
0: Guarda, l'atmosfera del villaggio olimpico o paralimpico è un'emozione unica, perché sta veramente tutti insieme.
1: Questo lo dice da ex atleta,
2: da tutto, anche da dirigente.
0: Io ho scelto, non sono mai andato in albergo, ho sempre scelto di stare al villaggio con gli atleti e con gli atleti.
1: Senta, che cosa il CONI suggerisce ad Atletica Vaticana perché oltre a essere testimone possa, non dico vincere medaglie, ma insomma. avere una presenza più importante a livello agonistico?
0: Cercare di coordinare le attività degli oratori.
1: Prendi appunti.
2: Sì, sì, ma
0: perché è una fonte, è una risorsa che forse è stata un po',
2: ha ragione,
0: meno curata. E invece potrebbe essere veramente un coagulo e un percorso per far sì che l'Atletica Vaticana arrivi anche a vincere.
2: Sì, sì, assolutamente. No, ma hai ragione, quella degli oratori è decisiva.
0: Va,
2: non solo dal punto di vista sportivo, che molti atleti vengono da lì,
0: il
2: no?
0: Governo ha investito 70 milioni nel rigenerare e sostenere gli oratori, il ministro Abodi proprio.
2: Sì.
0: E credo che sia stata una scelta ottima, e per quello che può fare il CONI può essere utile nella formazione di chi gestisce i ragazzi.
2: Sì.
1: E ci sono i seminari poi, questo.
2: Sì, è vero, siamo, no, qui su Roma cerchiamo di fare questo.
0: Questo se
2: cosa,
0: vuoi lo possiamo coordinare insieme.
2: Assolutamente, in diretta, benissimo, ci siamo, che poi devo dire col Presidente ci siamo subito capiti per quell'udienza, perché a me è piaciuto molto lo stile.
1: Facciamo questo passaggio di testimoni
2: in diretta. Ah, ma allora già siamo.
1: Io faccio da...
3: Guarda, ecco. Di solito si fa così.
2: Si fa così, sì, sono meno.
1: E non andate oltre le linee di...
2: No, già ci squalificano.
3: Grazie.
2: Ma che no, grazie... Grazie per questo anche aiuto, soprattutto.
0: Ma è davvero un simbolo che porterò con me. E che così consegno.
2: Noi non sapevamo, Presidente, cosa fare, perché che cosa dai? Il gagliardetto.
0: Bellissimo.
2: No, secondo noi alla fine ci abbiamo ragionato e è uscito fuori questa cosa qui molto, molto semplice. Insomma, grazie a te. Poi abbiamo col latino, insomma, sembra ancora.
0: Vi aspettiamo
2: più
0: anche sui campi di gara, perché così sarebbe bello.
2: Sì, assolutamente.
1: Perché
2: ci stiamo avviando verso la fine,
1: già fatto,
2: sembra
1: già
2: lunga,
1: fatto.
2: Ma eccoci qua.
1: Abbiamo già fatto esperienze di dirette di alcune gare,
2: sì,
1: soprattutto
2: del
1: campionato di calcio che si è svolto in passato. Devo dire
2: che
1: è bello,
2: il Centro Sportivo Italiano ha promosso per tanti anni e speriamo che possa ripromuovere.
1: È bello, ecco, avere il contatto diretto e trasmetterlo attraverso i microfoni agli ascoltatori è molto emozionante. Programmi per il futuro e soprattutto, ecco, i rapporti con io dico gli altri CONI, ma gli altri non si chiamano
0: Comitati Olimpici.
1: Con gli altri Comitati Olimpici.
0: Abbiamo un prossimo incontro a Hong Kong di tutti i Comitati Olimpici. Però prima di questo avrò l'opportunità di parlare a Bruxelles, alla Comunità Europea, su un progetto che abbiamo portato avanti come CONI sulla leadership femminile nello sport. E in questi ultimi anni abbiamo fatto dei progressi enormi in termini di numeri, ma non siamo mai contenti. Per quanto riguarda gli atleti ormai siamo al 50%, per quanto riguarda i tecnici abbiamo superato la quota del 30%, per quanto riguarda le manager dal 2016 a oggi siamo passati dal 10% al 27%. Però con questo progetto cerchiamo di incrementare ancora di più. È piaciuto molto al CIO, alla presidentessa Coventry, è piaciuto molto alla presidentessa Metsola, e il 3 e il 4 novembre saremo a Bruxelles a presentare.
1: A presentare questo sì. progetto. Insomma, tra l'altro la presenza femminile nello sport è
0: determinante.
1: È determinante.
2: Sì. Assolutamente, devo dire anche nella nostra piccola Atletica Vaticana abbiamo una presenza femminile che non solo ingentilisce ma dà molta forza alla
1: forza
2: all'attività.
1: Portante, certo.
2: Io ho mille altre domande sull'intelligenza artificiale, sul volontariato.
1: Caso perché volontariato. Siamo quasi addirittura d'arrivo.
2: Lo sport italiano si basa molto sui volontari. Che, ecco.
0: Sì, sono importantissimi, però noi non dobbiamo pensare che dicendo volontari siamo dei pressappochisti. Se scegli di fare il volontario devi essere affidabile, credibile e competente.
2: Perfetto, risposta.
1: Quindi anche il volontario non può essere un parvenu, diciamo che
2: arriva lì e
1: dice, vengo ad aiutarvi, no? Devi
0: sì.
1: avere.
0: Sì. Allora devo essere bravo io a dargli un compito ben certo. delimitato, ma lo deve fare bene anche lui. Non può essere una scusa, io sono volontario. No. Chi te l'ha fatto fa.
2: assolutamente, è vero.
1: E abbiamo ancora qualche minuto prima. Abbiamo scelto di chiudere.
2: Io faccio il DJ in questa
1: trasmissione. Il nostro DJ sceglie sempre dei brani ad hoc. Chiuderemo con l'inno
2: di Milano Cortina,
1: di Milano
2: all'alba,
1: Cortina cantato da Risa.
0: Io pensavo Napoli
1: un'altra grande canzone
0: è che dà una fotografia di Napoli comunque.
1: Ma proprio Napoli, ecco, lei si è portata a Milano questo spirito
0: mi ha aiutato molto, però mi ha aiutato
1: europeo.
0: Sì, mi ha aiutato molto, ma è stata determinante la crescita in una città dove devi essere bravo, attento, competitivo, e quindi i valori napoletani mi hanno aiutato ad essere anche più bravo, più competente, perché abbiamo un intuito che ci aiuta spesso.
1: Tra l'altro all'epoca Milano era una città iperattiva rispetto alle nostre città, da Firenze
0: oggi,
1: in giù.
0: Oggi, allora, delle volte mi dicono, ma è meglio Roma o Milano? Sono due città completamente diverse, cioè, tutte e due eccellenze nel mondo, una per un motivo e un'altra per un altro.
1: Certo,
2: assolutamente. E quindi, che presidente, guardando Los Angeles fra due anni, ormai siamo già arrivati, sembra. Voi siete già avanti.
0: Siamo andati già due volte a Los Angeles, dove abbiamo scelto, perché c'è differenza di fuso orario notevole, tre college universitari dove far alloggiare le nostre atlete e i nostri atleti, college che hanno tutte le impianti sportivi e quindi andremo presso i college a vivere l'esperienza americana.
2: Noi abbiamo molte atlete che sono venute qui, atlete soprattutto, ma anche atleti che ci raccontano questa esperienza di college e ci dicono è come nei film, quando vedi i film dove giocano a basket o a football americano è esattamente la stessa cosa.
1: C'è la speranza che le Olimpiadi tornino in Italia, ma non
0: è un'idea che stiamo maturando, ma sulla quale non si può sbagliare.
1: Certo.
2: Certo.
1: E allora?
2: Allora siamo arrivati alla fine di questa maratona.
1: In zona ringraziamenti. Io ringrazio Giampaolo Mattei, che è il motore di questa trasmissione, perché noi le abbiamo fatto la corte sin da quando è stato eletto presidente.
0: Lo sapevo.
1: Però
0: come me l'hanno detto, abbiamo fissato
1: gli impegni, chiaramente sono stati tanti in passato, ma siamo felici di averla qui e la vorremmo avere qui tutti i mesi, casomai non sarà possibile. E grazie a Luciano Bonfiglio. figlio, presidente del Comitato Olimpico Italiano, Nazionale Italiano, e a tutti voi che ci avete ascoltato.
2: Grazie a te Giancarlo della conduzione, come sempre impeccabile.
1: Giampaolo, a te la presentazione dell'inno
2: fino all'Arba, riviviamo quella gioia, quella bellezza di vita, come ha detto il presidente Bonfiglio di Milano Cortina, con Fino all'Alba che è cantata da Arisa. Grazie,
0: grazie
2: a giovedì prossimo.
0: Grazie a voi e un abbraccione a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
2: Grazie.

0: Le 11.59 l'informazione della Radio Vaticana. Sono false le voci su un presunto secondo caso di peste nella regione siberiana di Irkutsk. Lo afferma l'agenzia sanitaria russa dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore. Nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina. È salito a 30 morti il bilancio degli attacchi russi contro un autobus nella regione del Donetsk. Due vittime anche a Kiev. Intanto il segretario di Stato americano Rubio lancia l'allarme per la fase di stallo sul fronte diplomatico che, secondo l'esponente dell'amministrazione USA, può sfociare nell'estensione del conflitto. Action Aid ha pubblicato un report incentrato sull'esternalizzazione delle frontiere, ovvero il maggior controllo delle stesse nel tentativo di ridurre le migrazioni. Andrea De Angelis ha intervistato Roberto Sensi, ricercatore di Action Aid.
1: E questo è il problema. Noi abbiamo analizzato come l'Unione Europea e l'Italia hanno speso i soldi per questa strategia, che di fatto è una strategia che ha l'obiettivo di non far arrivare i migranti in Europa, di fermarli prima, quindi rafforzando le capacità di controllo e di respingimento di quelli che sono i paesi o di transito, dove i migranti transitano verso l'Europa, o di origine. Il paradosso, la contraddizione, la criticità che abbiamo rilevato è che buona parte dei finanziamenti impiegati proprio in queste politiche, in questi programmi, poi viene classificata come cooperazione allo sviluppo.
0: E tutta l'informazione torna più tardi.
2: E affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, preghiamo Maria Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché Dio li assista nel loro ministero a vantaggio del popolo di Dio.
4: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
5: Amen.
6: L'angelo.

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.

0: primo mistero della luce, contempliamo Gesù che riceve il battesimo nel fiume Giordano. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
2: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci

e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Meditiamo Gesù nell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: vita, dolcezza e speranza nostra, salvi. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della divina grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega

0: Tabernacolo d'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: O Dio, il tuo unico Figlio ti ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro

0: Emi, la pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza.
1: Salvezza.
0: Madre,
1: apri spirali di luce nella notte dei conflitti. Tu dimora nello Spirito Santo. Ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli, sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che rivedi la tenerezza del Signore, rendici testimone della sua consolazione. Tu, Regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 4 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

0: Le 13 l'informazione, nuova nomina femminile in curia da parte di Papa Leone, che ha scelto Suor Maria Teresa Barron come segretario aggiunto del Dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione e la nuova e le nuove chiese orientali. Particolare, la religiosa assume anche l'incarico di presidente delle pontificie overe missionarie. ActionAid ha pubblicato un report incentrato sull'esternalizzazione delle frontiere, ovvero il maggior controllo delle stesse nel tentativo di ridurre le migrazioni. Andrea De Angelis ha intervistato Roberto Sensi, ricercatore di ActionAid.
1: E questo è il problema. Noi abbiamo analizzato come l'Unione Europea e l'Italia hanno speso i soldi per questa strategia, che di fatto è una strategia che ha l'obiettivo di non far arrivare i migranti in Europa, di fermarli prima, quindi rafforzando le capacità di controllo e di respingimento di quelli che sono i paesi o di transito, dove i migranti transitano verso l'Europa, o di origine. Il paradosso, la contraddizione, la criticità che abbiamo rilevato è che buona parte dei finanziamenti impiegati proprio in queste politiche, in questi programmi, poi viene classificata come cooperazione allo sviluppo.
0: In Italia la Camera dei Deputati ha approvato in terza lettura in via definitiva la riforma della legge elettorale. I sì nel voto finale espresso in modalità segreta sono stati 227, i no 164. La principale novità del cosiddetto stabilicum consiste nella cancellazione dei collegi uninominali e l'introduzione di un sistema proporzionale con la soglia di sbarramento al 3%, premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% dei voti. Nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina, è salito a 33 morti e 18 feriti il bilancio degli attacchi contro gli autobus nella regione del Donetsk, altre 3 vittime nella capitale Kiev. L'informazione torna alle 14.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Verolengo, dalle parti di Chivasso, Mattia Zanlorenzi, batterista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui con noi, Mattia.
1: Buongiorno Luigi, grazie mille per l'invito, è un piacere.
0: In compagnia del quale presenteremo il suo nuovissimo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti. Mattia, come nasce questo progetto e perché è questo titolo, appunto, Voglia di viaggiare?
1: Allora, il progetto nasce per un po' per il mio amore verso anche questa figura che ho voluto omaggiare, che è Paul Motion. E quindi è già una figura, chiamiamola, molto importante a livello storico della musica jazz, il contributo che ha fatto, che ha dato, e quindi io ho avuto modo di ascoltarlo e assimilarlo molto, sia da quando ha iniziato proprio, quindi nella parte più tradizionale, fino poi ai suoi ultimi progetti. Il bello di Paul Motion era la voglia appunto di non ristagnare, quindi di sempre di andare oltre, chiamiamolo così. Questo è la sua prima lezione, trovare una tua voce proprio in linea generale, cioè voleva sempre sperimentare, non voleva rimanere fermo. E veramente fino agli ultimi suoi progetti, quindi. E il progetto nasce di fatto dall'incontro con, io già li conoscevo già, con i miei quelli che sono i miei compagni di viaggio, e posso dire anche fratelli musicali, ecco, che sono il chitarrista Claudio Lodati e il bassista Danilo Gallo. Io loro li conoscevo già da tempo, un po' per il nome. Con Claudio ci conosciamo già da almeno 8 anni che lo conosco, e negli ultimi 4 che siamo entrati in rapporto stretto. E Danilo Gallo anche lo conosco da circa 5 anni, e quindi è stato bello attraverso alcune serate, o anzi aver avuto modo di suonare con loro, ed è stato bello renderli cioè che si sono uniti a questo viaggio insieme a me, ecco. E Wanderlust è il motivo del nome, e appunto la voglia di viaggiare, perché dentro quest'album qua non c'è, uno può spaventare, ad alcune persone può spaventare l'ignoto, perché Wanderlust è questo, è la voglia di viaggiare, sì, ma di viaggiare, di scoprire, di andare oltre il proprio sapere, oltre quindi la propria comfort zone.
0: Un primissimo ascolto da Wanderlust. Mattia, cosa selezioni?
1: Beh, direi di iniziare con il primo brano, che è Enigma, ed è un mio brano, quindi possiamo iniziare con quello.

0: Ed era Enigma di Mattia Zanlorenzi, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Wanderlust, dedicato in particolar modo anche a Paul Motion. Ricordiamo, questo album è stato pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti. Appunto, entriamo nel merito. 9 tracce in cui le tue composizioni si alternano a riletture di brani del grande Paul Motion, ricordiamo jazzista, percussionista, batterista, compositore americano. Il tutto scorre, e devo farti complimenti in questo senso, Mattia, io me lo sono gustato il tuo album, senza che l'ascoltatore quasi si accorga di chi abbia composto cosa. Come hai scelto proprio quei brani di Paul Motion e che genesi invece hanno avuto le tue composizioni? Insomma, come hai cucinato tu?
1: Guarda, come dicevo prima, Paul Motion per me è un mentore, cioè per me e immagino ovviamente per molti altri, quindi il fatto di averlo assimilato e ascoltato quindi tanto, un ascolto attivo, poi io quando ascolto la musica sono un po', diciamo così, alla vecchia maniera, quindi poso il telefono da una parte, lo metto in modalità offline e mi dedico completamente, a casa qua c'è il mio piccolo studio dove ho il lettore CD, l'ampli, il preampli, casse acustiche, il giradischi, quindi per me ascoltare un CD mi dedico pienamente all'ascolto, è un ascolto molto attivo e quando arrivi a fine ascolto, a fine dell'album, sei quasi un po' stanco perché cerchi di assimilare tutti gli incipit che l'album dà. Quindi per me Paul Motion è stato un po' questo ascolto attivo, costante di tutta la sua parte discografica. E vuoi non vuoi, questa roba qua ti influenza. Però allo stesso tempo ho cercato di non farmi, cioè non deve essere un tributo, quindi uno non deve suonare come Paul Motion. Paul Motion stesso non gli piacevano i tributi e dubito anche ad altri musicisti, cioè alla fine quel musicista c'è stato, ha dato il contributo, ma però bisogna cercare sempre comunque di essere il più originali possibili. Va bene l'influenza, ma non va bene essere uguali, perché diventi solo una copia, e una copia 90 su 100 non 99, su 100 non va bene.
0: No, perché a quel punto vai a sentirti l'originale, logicamente.
1: E noi infatti, cioè, non va bene questa cosa, cioè, non dai il tuo contributo se puoi darlo alla musica. Quindi nei miei brani c'è questa influenza, ma comunque è del tutto personale. Io cerco di suonare in un mio modo, di interagire in un mio modo, ma alla base può sentirsi l'influenza di Paul Motion, come di altri, tra l'altro, anche. Io adoro Paul Motion come adoro anche, per dire, Pierre Favre, Danny Lumer. Parlo sempre di batteristi e musicisti, Danny Lumer, poi Joey Baron anche, quindi c'è molta scelta, ecco, timbrica proprio. Poi un'altra cosa, se quando hai ascoltato l'album senti anche una sonorità diversa. Nel senso, ovviamente quest'album non è tradizionale, ci sono influenze un po' di generi diversi, che secondo me anche, e questo anche il jazz, senza aver timore di andare a sconfinare da altre parti. Quindi si può sentire della parte dei brani magari un po' anche quasi psicadelici, no? Cioè, a volte anche un po' più rock, tipo vedremo dopo. E poi altri invece un pelino, non dico, non mi piace la parola tradizionale, perché tradizionale qua non è la parola indicata, ecco.
0: Non
1: Però è
0: sarebbe
1: un...
0: mai neanche stato l'obiettivo, in realtà, se ci
1: No,
0: pensi.
1: no, cioè, ma senza vergogna,
0: No,
1: cioè,
0: chiaro, chiaro.
1: senza vergogna, perché comunque si parte sempre da una tradizione, però è importante nella musica e in tutto, è importante sì conoscere la tradizione, ma è importante anche andare oltre la tradizione. È questo che anche alcuni musicisti non dico che non fanno, però hanno un po' più timore, quasi. E quindi, boh, questo
0: Questa è
1: è il
0: l'idea,
1: succo.
0: insomma.
1: E questa è l'idea.
0: Sì. Mattia, altro ascolto. Cosa selezioniamo?
1: Allora, un brano che adoro, e questa volta il primo ascolto era un mio brano, e come ho fatto nel CD, nell'album, ho alternato tra i miei brani e quelli di Paul Motion. Un brano che adesso vorrei ascoltare è Sod House, che tra l'altro è anche il secondo brano in lista dell'album, che è un brano di Paul Motion che io adoro particolarmente, ed è uno di quei brani dove tra l'altro fa parte dei suoi primi album da leader, che io ho consumato molto. E quindi qua è una versione, cioè ovviamente è una nostra rivisitazione, quindi è diversa ovviamente, e vuole essere diversa dall'originale. Quindi Sod House di Paul Motion.

0: Ed era Sold House di Paul Motion nella rilettura, rivisitazione di Mattia Zalorenzi dal suo album Wanderlust. Ricordiamo la line-up: Claudio Lodati chitarra e Danilo Gallo basso. Paul Motion è oggetto delle tue attenzioni da molto tempo, ho letto in giro. Mattia, cosa ha rappresentato per il jazz ma anche per la musica questo grande musicista di Filadelfia che ci ha lasciati, ricordiamo, nel 2011, ricordiamo che nacque nel 31. Un breve ritratto, Mattia.
1: Allora, Paul Motion, sì, io l'ho ascoltato e lo ascolto, l'ho ascoltato, lo ascolto e lo ascolterò. Ed è da anni ormai che lo ascolto tanto, e l'ho ascoltato nelle più svariate formazioni, ecco, appunto dall'inizio, leggendo anche molte sue interviste che lui ha fatto e ha dato lungo la sua carriera, le utilizzate proprio anche per le tesi in conservatorio, ecco. E cosa ha fatto? Allora, il contributo che ha dato Paul Motion, come ti dicevo forse prima, è stato questo. Lui sappiamo tutti che cioè, ha iniziato è diventato, tra virgolette, più famoso quando ha iniziato la collaborazione con il trio con Bill Evans. Cioè, e quindi diciamo che il piglio più grosso le persone ce l'hanno con il trio di Bill Evans, no? Inizialmente, no? Quindi quando io l'ho scoperto con Bill Evans, per me è stato già una folgorazione. Perché? Perché lui e Scott LaFaro avevano fatto una cosa che prima non era più difficile sentire, anzi quasi non c'era, ovvero si sono distaccati dalla parte solo ritmica, quindi la batteria che fa solo l'accompagnamento e il contrabbasso che fa solo l'accompagnamento. Ora, senza fare troppo, cioè andare troppo a scavare nel particolare, parlo nel contrabbasso perché non sono contrabbassista, però sia Motion che Scott LaFaro condividevano questa voglia. E quindi per me sentire già che la batteria inizia a smuoversi, quindi è un dialogo a tre, con piano, contrabbasso e appunto batteria, per me è stata una folgorazione, perché allora dici, ah, ok, visto la batteria può suonare anche così. Però è stato un inizio quello, perché poi da lì Paul Motion si è evoluto sempre, si è evoluto e ha dato un incipit enorme a tutta la concezione del suonare questo strumento. E qua siamo, attenzione, qua siamo tra la fine degli anni, tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni, cioè i primi anni 60, qua che se è con, sì, con Bill Evans. Poi dopo sono rimasto folgorato ulteriormente quando con il trio con Keith Jarrett, con Charlie Hayden, e lì è stata veramente qualcosa di catartico.

0: tipico. E però la coerenza di Paul Motion, andando a ritroso, lui ha portato avanti una cosa che aveva iniziato con Bill Evans. Quindi ha sperimentato, poi Jarrett anche era un altro che voleva, quegli anni erano pura sperimentazione, pura ricerca. Poi, per dire, il ruolo di Paul Motion all'interno anche della Liberation Music Orchestra di Charlie Haden, anche quello, un'ulteriore cosa. Motion compositore, quindi il primo album, Concession Vessel, cioè, mi pare. Adesso forse la pronuncia è un po'. È un po' strana, l'ho detto un po' strano, però poi per arrivare poi anche al trio, al famoso trio con Bill Frisell e Joe Lovano, prima c'era anche Ed Schuller, cioè, e poi questa cosa anche di provare il fatto di non avere anche il contrabbasso, quindi appunto batteria, sax e chitarra, cioè è una cosa assurda. Cioè, eppure quando senti le registrazioni c'è tutto,
1: Funziona.
0: c'è tutto ed è perfetto proprio. E c'è un'amalgama di suoni e di presenza che è spettacolare, ti dà solo ispirazione, per poi arrivare anche poi all'Electric Bebop Band, cioè, quindi verso cos'è, gli anni 90
1: Sì.
0: più o meno, quindi con le chitarre elettriche, tutto suoni belli distorti anche, e questo è bello vedere, poi vabbè anche le collaborazioni che ha fatto poi con il grande Enrico Rava, cioè, mi pare che l'album si intitoli Tati, qualcosa mi
1: Piero Annunzi,
0: pare.
1: Ricordiamo anche.
0: Anche con Piero Annunzi, cioè, l'ho sentito, anche poi anche con uno con Bobo Stenson,
1: Sì.
0: anche. E l'ho sentito nei più svariati modi, ecco. E ogni modo c'è tutta la sua presenza, la sua evoluzione, è quello che è anche negli ultimi album proprio, cioè è un fattore molto importante, lui non si è mai smentito, ecco, cioè è
1: Lui ha
0: sempre,
1: spezzato parecchi schemi, eh.
0: sì, lui ha avuto modo di, cioè, ha dato un taglio netto a quello che era considerata la tradizione dell'accompagnamento jazzistico.
1: Vero.
0: E quindi è stato fonte di ispirazione, ma veramente è una fonte di ispirazione costante. A volte, ancora adesso, prendo qualche suo album, anche quelli. Ho acquistato recentemente un negozio di vinili usati che c'è a Torino, ma quasi per caso proprio. E entro dentro e guardo e c'era il vinile di Paul Motion Quintet e lo guardo e ho detto no, beh, questo mi manca,
1: È mio,
0: devo
1: dici.
0: acquistarlo, cioè devo acquistarlo, e quando sono arrivato a casa l'ho messo e cioè veramente rimani sempre stupito dalla sua presenza. E poi tra l'altro qui si parla anche poi di nuovo, di un modo di suonare molto aperto, ma anche col timing bello spaccato e perfetto. Beh, vedi anche l'album che aveva fatto, mi pare, negli anni 90, 94, quello con Keith Jarrett, che suonano standard di fatto. E lì c'è un Paul Motion dove si sente invece tutta la tradizione dell'accompagnamento classico. E ne parlavo anche con Dado Moroni, E diceva anche lui, lì Apple Motion ha un tiro pazzesco. E nelle interviste che Jarrett fa, anche Jarrett diceva, era da tanto che non suonavo con Paul e sono rimasto stupito, cioè, dal tiro, perché magari era abituato a sentire il Paul Motion di quando avevano il trio con Charlie Hayden, che quindi il tempo era c'era, ma era tutto spezzato, era più un flusso di energia che ruotava, ecco. E quindi niente, Paul Motion è rimasto, cioè, il bello è stato che si è tolto sempre dal luogo comune, sempre ha visto, ha sperimentato e non ha mai ristagnato, ecco, è sempre rimasto fresco.
1: Altro ascolto, Mattia.
0: Allora, qua andiamo verso quasi la metà dell'album ed è un mio brano che è Beyond Time. Quindi sarebbe tipo qualcosa in italiano tipo Oltre il tempo. E questo brano qua sentirete che è un po' diverso, cioè prende pieghe diverse. E qua mi rifaccio al titolo Wanderlust, quindi si va verso luoghi sconosciuti. Spero in un buon ascolto e questo brano qua l'abbiamo. Tra l'altro, una chicca, i brani che ci sono presenti qua nel disco sono quasi praticamente tutti buona la prima, nel senso, quando siamo andati a registrare in studio, non li avevamo mai provati, cioè forse l'unico che avevamo provati era, ma perché avevamo suonato prima di registrare era Sod House. Tutti gli altri sono registrati e plasmati lì in studio, quindi è stato anche bello quello vedere nascere i brani. Quindi vi lascio all'ascolto di Beyond Time.

0: Ed era Beyond Time di Mattia Zanlorenzi dal suo nuovo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti. Nell'album appunto sei affiancato dagli eccellenti, stiamo tenendoci bassi con i complimenti, Claudio Lodati, ricordiamo chitarre, live electronics, Korg Monotone Synthesizer, e da Danilo Gallo al basso, alla balalaika basso, al farfisa, al noise box, con i quali appunto hai creato questi interessantissimi landscapes e quindi impasti sonori che catturano e affascinano l'orecchio. Come avete lavorato al riguardo? Visto che era buona la prima, questo ce lo devi spiegare.
1: Allora, ma diciamo che è nato...
0: Intanto salutiamo Claudio e Danilo.
1: Sì, no, tra l'altro, ciao Claudio e ciao Danilo, cioè, che voglio veramente bene e sono persone fantastiche, oltre che fantastici musicisti. Allora, come è nato il tutto? Diciamo che è nato tutto in maniera molto naturale, come anche quando suoniamo insieme. Adesso vabbè, suoniamo già da un po' insieme. E quindi, ma fin dalla prima serata, cioè dal primo incontro che abbiamo fatto, è venuto tutto in maniera, in modo spontaneo. Cioè si è creata tutta un'amalgama fatta di ascolti. E vuoi o non vuoi, magari la regola principale sicuramente è che, soprattutto se devi suonare jazz, quindi una musica che deve esprimere, deve raccontare di come sei fatto quasi e chi sei, un po' come mettersi a nudo. Io sono convinto, ma non solo io sicuramente, che per suonare al meglio tu devi stare bene con le persone con cui suoni, ma proprio a livello non solo caratteriale, ma a livello umano proprio. Cioè ti siedi attorno a un tavolo, parli e stai bene, perché ridi, scherzi, parli di tutto e stai veramente bene. Questo benessere che si può essere attorno a un tavolo, da qualsiasi altra parte, questo benessere lo trovi poi, se stai bene lì, lo trovi poi anche quando suoni. E quindi tu è veramente come sentirsi a casa, quindi sei rilassato, sei nel flow, cioè sei dentro la musica, sai che ti fidi di quelle persone, loro si fidano di te e tutto viaggia in modo tutto spontaneo, cioè il più naturale possibile, non c'è forza o qualsiasi altra cosa che mette delle barriere, è tutto molto spontaneo e questa cosa è la cosa principale, il punto principale di forza per far emergere, che ne so, una musica, soprattutto dove il tempo c'è, no? Ma è più come, io la immagino più come come se fosse una sfera di energia, no? Che ruota e tu devi essere dentro questa ruota, questa luce, no? Energetica che emettono anche gli altri. Quindi, ed è stessa cosa quando tu suoni, quando tu parli davanti a un tavolo, parli di cosa? Di tutto. Perché quando stai bene hai tanti argomenti di cui parlare. Stessa cosa poi quando suoni, no? Uno mette un'idea, tu, perché bisogna ascoltare, ovviamente, aprire per bene le orecchie, tu prendi e catturi quell'idea e la riformuli, no? E il fatto dell'album, di come abbiamo registrato, delle idee proprio che sono nate lì, lì sull'istante proprio, senza progettarle.
0: Senza forzature, sì.
1: Senza forzature, perché se forzi poi il tutto, non viene spontaneo. E quindi poi all'ascoltatore arriva anche questa parte. E la cosa bella è appunto la sintonia che si è creata già prima e che si è creata nel mentre che stavamo registrando. Quindi è tutto nato, poi per carità, Danilo e Claudio hanno un'esperienza pazzesca, quindi per me è stato, fantastico prendere, cioè, essere immerso nel loro modo e allo stesso tempo, appunto, mettere il mio, ecco. Quindi sì, per rispondere alla domanda, non c'è stato tanto di pianificato, quasi praticamente niente, ed è tutto nato sull'istante. Cioè.
0: Altro ascolto, Mattia.
1: Allora, l'altro brano è un brano di Paul Motion che è In the Year of the Dragon, che qua potete sentire. Mi piace particolarmente anche questa versione, come anche le altre, per carità. Però c'è dal brano che avete sentito prima, che diciamo così c'è un finale abbastanza carico. Qua invece c'è una parte molto delicata. Infatti, anche la scelta di metterlo dopo Beyond Time è stata volutamente come rilascio, no? Anche il discorso di alternare i brani di Paul Motion sono visti più che altro come tappe, ecco, tappe di ispirazione e tappe di rilascio. Quindi il prossimo brano che è appunto In the Year of the Dragon di Paul Motion, spero in un buon ascolto.

0: Ed era Beyond Time di Mattia Zanlorenzi. No, Beyond, no, In the Year of the Dragon, che sto dicendo io? Avete ascoltato In the Year of the Dragon di Paul Motion nella rilettura di Mattia Zanlorenzi dal suo album Wanderlust pubblicato da 12 Lune. Mattia, purtroppo i tempi radiofonici sono feroci e quindi siamo costretti a chiudere qui, ma io ti invito a tornare domani per continuare, insomma, questa piacevole chiacchierata, se ti va.
1: Grazie mille Luigi, accetto veramente volentieri di cuore.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Mattia Zanlorenzi.
0: vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due i titoli del giornale Radio Vaticano. Pesanti attacchi russi sull'Ucraina per il segretario di Stato americano. Il conflitto potrebbe estendersi. Gli Stati Uniti pronti a colpire di nuovo l'Iran, ma si tratta sul fronte nucleare. In Vaticano, controllo oculistico per i bambini poveri. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Proseguono con drammatica intensità gli attacchi russi in Ucraina. Dopo quella di ieri con 28 vittime, una nuova strage ha segnato la giornata di oggi. Preso di mira un autobus carico di civili, decine i morti, colpita anche la capitale Kiev. Sempre più lontana l'ipotesi di un negoziato di pace. Paola Simonetti.
2: Il colpo fatale arriva nel cuore delle ordinarie attività dei cittadini. Preso in pieno dalle forze russe, un autobus di linea affollato di civili a Kramatorsk, nel Donetsk. Almeno 33 le vittime, 18 i feriti, sospeso il servizio pubblico. Un ennesimo durissimo attacco di Mosca dopo quelli lanciati ieri su diverse zone del paese, nei quali sono morte 28 persone. Altri 3 morti si contano oggi a Kiev in attacchi sulla città, oltre 13 i feriti. Uno stillicidio di bombe per il quale si assottiglia una speranza di fine. Lontano un rilancio delle trattative di pace in questo quarto anno di guerra, che ha visto uno spaventoso tributo di vite anche fra i militari. Stime parziali parlano al 21 settembre di quasi 260.000 soldati russi morti in battaglia, almeno 100.000 quelli ucraini. Il Cremlino sottolinea che non c'è alcun segnale di una soluzione pacifica, escludendo la possibilità di accordi parziali o temporanei per una tregua.
1: Gli Stati Uniti starebbero completando i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Secondo una indiscrezione stampa, continuano intanto a livello indiretto i colloqui sul nucleare. Ce ne parla Michele Raviar.
3: La direttiva del Pentagono indirizzata al Comando Centrale degli Stati Uniti non indica una data specifica per colpire obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il presidente Trump non avrebbe infatti ancora preso una decisione definitiva, ma fonti statunitense e israeliane hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle elezioni di midterm a novembre e prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Sempre secondo i media americani, Stati Uniti e Iran hanno discusso questo mese a New York del programma nucleare di Teheran nell'ambito di negoziati indiretti. Sul tema è intervenuto anche il segretario di Stato Marco Rubio, che ha accusato l'Iran di aver respinto diverse occasioni per raggiungere una tregua duratura, sostenendo che Teheran non abbia colto le opportunità offerte dagli Stati Uniti. Intanto sul terreno 3 persone sono state uccise in attacchi contro alcuni aeroporti sauditi, mentre nello Yemen si intensificano i combattimenti tra gli Houthi, alleati dell'Iran, e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita.
1: Sono false le voci su un presunto secondo caso di peste nella regione siberiana russa, lo afferma l'agenzia sanitaria di Mosca. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato inoltre di escludere che il focolaio di peste in Russia sia legato a un'arma batteriologica. Howard, un americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite una iniezione letale in quella che è la prima esecuzione a morte dopo il tentativo più volte fallito contro una condannata sopravvissuta a 2 punture mortali nel Tennessee una settimana prima. Quella di Howard, condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel 2000, è la 30ª condanna a morte eseguita negli Stati Uniti nel 2026. ActionAid ha pubblicato un report incentrato sulla esternalizzazione delle frontiere, ovvero il maggiore controllo delle stesse nel tentativo di ridurre le migrazioni. Andrea De Angelis ha intervistato Roberto Sensi, ricercatore di ActionAid.
4: La migrazione è una questione prettamente, puramente politica, di equilibri politici e di interessi politici. È parte dei processi di sviluppo di tutti i paesi, anche della nostra storia.
5: Questa idea di controllo quanto ha a che fare con l'idea di cooperazione?
4: E questo è il problema. Noi abbiamo analizzato come l'Unione Europea e l'Italia hanno speso i soldi per questa strategia, che di fatto è una strategia che ha l'obiettivo di non far arrivare i migranti in Europa, di fermarli prima, quindi rafforzando le capacità di controllo e di respingimento di quelli che sono i paesi o di transito, dove i migranti transitano verso l'Europa, o di origine. Il paradosso, la contraddizione, la criticità che abbiamo rilevato è che buona parte dei finanziamenti impiegati proprio in queste politiche, in questi programmi, poi viene classificata come cooperazione allo sviluppo.
1: La pagina Vaticana. Circa 50 bambini hanno potuto usufruire ieri e oggi dello screening oculistico presso il dispensario pediatrico Santa Marta in occasione dell'odierna giornata mondiale della vista, grazie alla collaborazione tra il Dicastero per il Servizio della Carità e la Fondazione One Essilor Lux Ottica, che ha provveduto a donare ai bambini occhiali gratuiti. Ma che valore ha questa iniziativa? Al microfono di Benedetta Capelli risponde il prefetto Monsignor Luis Marin de San Martín, presidente della Fondazione Dispensario Santa Marta in Vaticano.
6: Un valore straordinario. Possiamo offrire un aiuto concreto portato avanti dai professionisti ai bambini. Per me è una gioia vedere questa possibilità. Fanno uno studio molto accurato, molto preciso, e così possono arrivare i bambini a riprendere un'attività, una vitalità che è propria dei bambini. Il lavoro di tutti i volontari che partecipano qua è veramente prezioso. È una testimonianza, le dico, di chiesa, di carità, ma di carità pratica, concreta e anche efficace. La carità non si ferma in quello che si è fatto sempre per portare avanti il servizio sanitario ai bambini che si fa in questo dispensario.
1: Il Papa ha nominato segretario aggiunto del Dicastero per l'Evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, con incarico di presidente delle Pontificie Opere Missionarie, Suor Mary Teresa Barron, irlandese, superiore generale delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, che assumerà il nuovo incarico nel gennaio dell'anno prossimo. La pagina della cultura, il Nobel per la letteratura 2026 va alla poetessa canadese Anne Carson, premiata dall'Accademia di Svezia per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Il servizio di Fabio Colagrande.
7: Tra i versi di Saffo e le inquietudini del presente, Anne Carson ha costruito un universo poetico inconfondibile. Nata a Toronto nel 1950, classicista e traduttrice, la nuova Nobel per la letteratura ha fatto dell'antichità non un rifugio, ma un laboratorio di linguaggi. La sua scrittura attraversa i confini tra poesia, prosa e teatro, intrecciando il rigore della filologia alla libertà dell'invenzione letteraria. Nei suoi libri, da Eros il dolce amaro a Autobiografia del rosso, il desiderio, la perdita e la fragilità umana dialogano con il mito greco. Carson è la 19ª donna insignita del Nobel letterario a fronte di 104 uomini e riceve il premio a 100 anni da Grazia Deledda, unica italiana a conquistarlo. La sua opera ci ricorda che la tradizione non è una voce spenta, ma una sorgente viva, capace di interrogare ancora il nostro tempo.
1: E chiudiamo con lo sport. Ospite alla Radio Vaticana il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. Al microfono di Giancarlo Lavella ricorda l'incontro con Papa Leone dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
8: Tra i tanti doveri, il presidente del CONI ha dei privilegi, perché non avrei mai potuto chiedere di incontrare il Santo Padre se non avessi avuto il privilegio di essere presidente del CONI. È un'emozione unica, credo che ci sia con il mondo cattolico lo stesso spirito di valori. Noi siamo testimoni del vivere sano nel rispetto, ma non lo dobbiamo fare solo tra di noi, dobbiamo promuoverlo in quelle fasce che ancora non hanno compreso qual è il bene prezioso della vita e qual è il bene prezioso di stare insieme in pace.
9: Presidente Buonfiglio, nello sport però continua a prevalere la cultura della vittoria.
8: Quando dico che siamo condannati a vincere, è per la cultura che si è instaurata. Sinner merita tutto il nostro supporto e affetto in un momento difficile, che io sono certo che lui supererà. Aiutateci a promuovere una cultura del rispetto dell'atleta, anche l'ultimo merita rispetto.
1: È tutto, collaborazione tecnica di Luca Rossi, in regia Luca Collodi, grazie per l'attenzione, le notizie della Radio Vaticana tornano alle 3 del pomeriggio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le tre l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Gli Stati Uniti starebbero completando i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, secondo una indiscrezione dei media americani. Il servizio di Michele Raviar.
1: La direttiva del Pentagono indirizzata al comando centrale degli Stati Uniti non indica una data specifica per colpire obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il presidente Trump non avrebbe infatti ancora preso una decisione definitiva, ma fonti statunitense e israeliane hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle elezioni di midterm a novembre e prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Sempre secondo i media americani, Stati Uniti e Iran hanno discusso questo mese a New York del programma nucleare di Teheran nell'ambito di negoziati indiretti. Sul tema è intervenuto anche il segretario di Stato Marco Rubio, che ha accusato l'Iran di aver respinto diverse occasioni per raggiungere una tregua duratura, sostenendo che Teheran non abbia colto le opportunità offerte dagli Stati Uniti. Intanto sul terreno 3 persone sono state uccise in attacchi contro alcuni aeroporti sauditi, mentre nello Yemen si intensificano i combattimenti tra gli Houthi, alleati dell'Iran, e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita.
0: E non si arresta la corsa del petrolio, innescata oggi dalle ipotesi di un nuovo attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni americane di medio termine. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani venerdì e sabato negli Stati Uniti e ha detto: non si può da un lato negoziare con i russi sui futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico. E sono false, secondo Mosca, le voci di un presunto secondo caso di peste nella regione siberiana russa, lo afferma l'agenzia sanitaria di Mosca citata da RIA Novosti. È tutto.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo aprire il nostro programma odierno con una festa, festeggiando un anniversario importante, il 50° anniversario della Congregazione delle Suore di Sant'Anna di Tiruchirappalli in India. Suora Ryukasami Gnana Occidameri, appunto della Congregazione delle Suore di Sant'Anna, che presta il suo servizio presso la Fondazione Giuseppe Restelli di Rho, in provincia di Milano, è qui nei nostri studi perché proprio oggi, 8 ottobre, la Congregazione celebra il 50° anniversario della propria presenza e del proprio servizio in Italia. E dunque l'occasione è anche di far conoscere la figura della fondatrice della congregazione, la serva di Dio Anna Mall, e di presentare le principali attività che la congregazione svolge al servizio dei più bisognosi. E dunque lasciamo il microfono a Suor Ryukasami Gnana Occidameri.
1: 50 anni di missione apostolica in Italia delle suore della Congregazione di Sant'Anna di Tiruchirappalli. Oggi, in questa giornata speciale, nella quale le suore della Congregazione di Sant'Anna di Tiruchirappalli celebrano il compimento dei 50 anni di missione apostolica in Italia, sono molto felice e profondamente grata di poter condividere con gli ascoltatori di Radio Vaticana la storia della nostra congregazione e il cammino della nostra missione. La nostra fondatrice, la serva di Dio Anna Mall, nacque a Tiruchirappalli in India nel 1836. Era una donna di profonda fede, coraggio e compassione. Fin dalla sua infanzia desiderava consacrare la propria vita a Dio e si recò a Pondicherry per ricevere una formazione alla vita religiosa. Tuttavia, a causa delle circostanze dell'epoca, questo percorso non poté continuare. In seguito si sposò, ma durante un'epidemia di colera perse il marito e rimase vedova. Questa dolorosa esperienza approfondì ulteriormente la sua vocazione. Vedendo la sofferenza dei poveri, dei malati, delle vedove e delle persone emarginate dalla società, sentì la chiamata a dedicare la propria vita al loro servizio, spinta dall'amore di Cristo. Alcune vedove si unirono a lei nella preghiera e nel servizio. In quel periodo, la serva di Dio Anna Mall disse al vescovo Alexis Canos, gesuita: «Non abbiamo bisogno di denaro, ci basta il permesso». Come espressione della sua profonda fiducia in Dio, il 2 febbraio 1858 venne fondata la Congregazione di Sant'Anna. Il piccolo seme, nato al servizio degli orfani, dei malati e delle vedove, crebbe nel corso degli anni e nel 1877 la congregazione venne inorganizzata con il nome di Suore della Congregazione di Sant'Anna. Oggi, seguendo lo spirito missionario della nostra fondatrice, le nostre suore svolgono il loro servizio in diversi ambiti: evangelizzazione, educazione, assistenza sanitaria, servizio sociale, cura degli anziani e delle persone con disabilità. Attualmente sono presenti in 164 comunità in 8 stati dell'India. Con lo stesso spirito missionario della nostra fondatrice, 5 suore arrivarono in Italia il 25 gennaio 1976 e iniziarono il loro servizio nella città di Chieti, dedicandosi all'assistenza dei seminaristi. Vedendo la loro dedizione e il loro servizio, vescovi e sacerdoti invitarono le nostre suore a collaborare anche in altri paesi. Così, nel corso degli anni, la nostra missione si è estesa in Africa, Iran, Londra e Stati Uniti d'America. Oggi, in Italia, le nostre suore della Congregazione di Sant'Anna sono presenti in 9 diocesi. In questo momento, in cui celebriamo 50 anni di missione in Italia, rendiamo grazie a Dio per la sua guida e per la sua fedeltà. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine ai vescovi, ai sacerdoti, ai benefattori, ai collaboratori e a tutto il popolo italiano che ha camminato con noi durante questi 50 anni. Affidandoci all'intercessione della nostra fondatrice, la serva di Dio Anna Mal, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a pregare per coloro che si trovano nel bisogno. Invitiamo inoltre coloro che hanno ricevuto grazie o benefici per sua intercessione a comunicarli alle suore della Congregazione di Sant'Anna. Queste testimonianze, adeguatamente documentate, possono essere utili nel cammino della Chiesa verso la sua beatificazione e canonizzazione. Con cuore profondamente riconoscente, esprimiamo il nostro sincero grazie a Radio Vaticana per averci offerto questa preziosa opportunità di condividere con voi il nostro cammino di 50 anni di missione in Italia. Grazie a Dio, la grazia e la benedizione di Dio siano sempre con tutti voi.
0: Grazie a suora Rokhiyasami Gnana Ochidameri della Congregazione delle Suore di Sant'Anna di Tiruchirappalli in India per essere stata in nostra compagnia e averci presentato il servizio della Congregazione presso la Fondazione Giuseppe Restelli di Rho in provincia di Milano.

0: adesso, cari amici, parliamo di un volume che racconta un momento storico poco noto, tutto sommato, e che riguarda una regione che è veramente tutta da scoprire. La regione di cui parliamo è la Lucania. Il libro di cui parliamo è Arabi in Lucania, il caso di Tursi. Ne è autore lo storico Salvatore Calciano, che è con noi qui in studio.
1: Benvenuto. Grazie Rosario, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Il volume è edito dalle edizioni Magister ed è frutto di uno studio che in realtà tu sei andato un po' a ritrovare tra vecchie carte in qualche modo, perché esatto. Era già stato fatto un tentativo, no, di capire che cosa era effettivamente avvenuto.
1: Sì, la questione è proprio questo: sono tornato su un argomento che in particolare per il caso di Tursi, che poi è anche il sottotitolo del libro, era stato indagato e sul quale si era scritto per l'ultima volta 20 anni fa, quindi a 20 anni di distanza, a 20 anni da una pubblicazione dirimente, quella del grande rettore dell'Università di Basilicata Fonseca, sono tornato su questo tema e ho cercato innanzitutto di riunire tutti quei tasselli che erano stati inseriti da Fonseca in una pubblicazione dedicata alla Rabatana, in uno studio che è questo, che compatta tutta una serie di filoni che nel tempo erano stati avviati, inerenti chiaramente alla storia di Tursi, alla presenza araba in Lucania, che veniva affrontata da punti di vista differenti. Ecco, qual era la situazione pregressa? C'era una serie di articoli riuniti all'interno di questa pubblicazione, ma non c'era un unico volume che ricostruisse in maniera lineare questa grande storia, una storia molto affascinante. Poi il punto è anche un altro, perché ci si era fermati a 20 anni fa sia per quanto riguarda le pubblicazioni che per quanto riguarda lo stato dell'arte, la ricerca, perché il punto è infatti, quando ci si accinge ad affrontare una questione del genere, è non limitarsi, quello che deve fare uno storico, a ripetere quello che già si sa. La pubblicazione di Fonseca andava già bene così, no, il punto è fare un salto di qualità, aggiungere qualcosa di nuovo, che è quello che ho provato a fare per l'appunto con la mia pubblicazione.
0: Tu hai citato, mentre stavi parlando, la parola Rabatana. Che cos'è? Spieghiamolo.
1: Allora, la Rabatana è il rione arabo della città di Tursi, è l'elemento che rappresenta l'unicità del nostro territorio, della nostra terra. Presenta un nome, quello per l'appunto che hai citato tu, di Rabatana, che ha un'origine araba, come si può intendere. Deriva da Ribat. E il Ribat era nel mondo arabo mediterraneo un presidio militare. In particolare, questo è uno dei 3 Ribat, quello di Tursi, della Lucania. Gli altri 2 sono quelli di Pietrapertosa e Tricarico, ed è un Ribat che presenta una particolarità che lo contraddistingue, perché nel momento in cui si passeggia per le strade di Tricarico e Pietrapertosa si fa quasi fatica a capire la distinzione tra la città moderna e il rione arabo, la Rabatana vera e propria. Sì. Invece a Tursi, come scriveva a metà 800 un erudito, il primo autore ad approfondire proprio in maniera dettagliata la storia di Tursi, il primo autore di una storia di Tursi tout court, se vogliamo, precisava che esiste per l'appunto una particolarità che distingue la Rabatana di Tursi dai Ribat di Tricarico e Pietrapertosa, perché la Rabatana di Tursi è sia morfologicamente che dal punto di vista, se vogliamo, identitario, un paese nel paese, a sé stante, che si distacca dal corpo della città, e si vede anche ad occhio nudo questa distinzione.
0: Il periodo storico a cui stai facendo riferimento è l'Alto Medioevo. Ma quale era l'interesse arabo nel meridione d'Italia?
1: Ecco, questo è un argomento molto interessante, perché ci sono stati negli anni una serie di tesi che si sono susseguite e che hanno fornito una ricostruzione fuorviante dell'arrivo degli arabi, dei musulmani in particolare, nel meridione, nel mezzogiorno continentale, perché poi sappiamo che per quanto riguarda la Sicilia oppure la penisola iberica c'è stata una dominazione a tutti gli effetti. La penisola iberica è l'istituzione di un califfato a Cordova, il califfato di Al-Andalus. Invece, quando si parlava in passato dell'espansione della presenza araba nel mezzogiorno continentale, vale a dire nei luoghi in cui parlo del libro, nella Calabria, nella Puglia, nella Basilicata, in Campania, si riduceva questa avanzata a una serie di raid. Ecco, la si presentava in questa maniera. Si presentava quindi l'espansionismo arabo come una successione di saccheggi e scorrerie. In verità la storia è andata in maniera molto diversa, come spiega Marco Di Branco, che è uno degli autori più importanti tanti ai quali ho attinto nella stesura del libro, perché Marco Di Branco ha coniato un'espressione, paradigma delle scorrerie, per spiegare che sì, le scorrerie sono avvenute, ma sono state solamente la parte iniziale di una vera e propria campagna espansionistica. Gli arabi, i musulmani in particolare, non sono arrivati nel mezzogiorno continentale col solo intento di assaltarne le coste. No, il loro obiettivo era molto più ambizioso. Loro volevano instaurare un dominio all'interno del mezzogiorno, come dimostra cosa? Beh, proprio la presenza di luoghi come la Rabatana. Se l'intento degli arabi fosse stato quello di limitarsi a fare dei raid, beh, non si sarebbero spinti nell'entroterra, non sarebbero arrivati fino a Tursi, non sarebbero andati a oltre 1000 metri sul livello del mare a Pietrapertosa. Cioè arrivano a più di 1000 metri sul livello del mare perché l'obiettivo è quello di restare nei luoghi che conquistano e dominarli.
0: Il tuo libro è anche fornito ad una serie di fotografie, di testimonianze fotografiche, perché ci sono diverse testimonianze architettoniche, no, di questa, appunto, di questo espansionismo arabo. Sono ancora visibili, riconoscibili, sono state integrate in un'architettura invece?
1: Ecco, il problema è proprio questo. Nel momento in cui si parla del dominio arabo musulmano nell'alto medioevo, nel mezzogiorno continentale, abbiamo tante fonti documentari, in particolar modo per alcuni luoghi come la Sicilia, che hanno subito una dominazione più pervasiva, meno per quanto riguarda il mezzogiorno continentale. E in questo caso addirittura scarseggiano, sono quasi del tutto assenti proprio le testimonianze architettoniche, e questo indice molti sedicenti, studiosi, insomma, a mettere quasi in discussione la presenza araba nel mezzogiorno continentale. Ma come facciamo, dicono in tanti, a parlare di presenza araba in questi luoghi se non rimane una moschea? Eppure sappiamo dalle fonti contemporanee del tempo dell'emirato di Bari, da uno storico di corte addirittura, Al-Baladuri, che a Bari esisteva una grande moschea, e lo scrive uno storico della corte abbaside, quindi una figura anche abbastanza eminente. Mm-hmm. Non permangono questi monumenti, ma non significa che non siano mai stati ubicati ed eretti in queste località. E perché non rimangono nella fattispecie? Bisogna andare all'origine del fenomeno, non mettere in discussione la stagione araba, la presenza araba nel mezzogiorno continentale. Non rimangono perché poi la storia del mezzogiorno, in particolare dell'intera penisola, si può vedere come un susseguirsi di dominazioni, una serie di culture, di popoli che sono arrivati l'uno dopo l'altro e hanno aggiunto uno strato. C'è proprio una stratificazione di culture, di stagioni storiche. Dopo i musulmani arrivano i normanni. I normanni si mostrano meno tolleranti, meno inclusivi, se vogliamo, nei riguardi delle altre confessioni, e fanno tabula rasa proprio dei monumenti preesistenti, in particolar modo poi delle moschee. Ecco perché non sono presenti dei monumenti, ma c'è una ragione anche per l'assenza delle tracce della storia.
0: E poi volevo chiederti invece qualcosa sulla presenza, sulle tracce che sono rimaste dal punto di vista linguistico della presenza araba.
1: Ecco, questo è un elemento fondamentale che è stato molto importante nel momento in cui ho dovuto ricostruire la storia di Tursi, perché a differenza delle altre due località dove sono presenti dei rioni arabi, Lucania, Tricarico e Pietrapertosa, per Tursi non abbiamo delle fonti primarie, vale a dire non abbiamo delle fonti redatte, fonti documentarie redatte nel momento in cui gli eventi si svolgevano. Cioè per Tricarico e Pietrapertosa abbiamo addirittura un documento ufficiale bizantino scritto dal Catepano, cioè il rappresentante dell'imperatore di Costantinopoli in Italia, che scrive che i musulmani sono stati fugati da Pietrapertosa e Tricarico. Quindi non ci sono dubbi, insomma, inequivocabile la loro presenza in questa stagione, in queste due località. Abbiamo proprio una fotografia che immortala quel momento. Sì. Per Tursi no. E nel momento in cui mancano le fonti documentarie, a cosa possiamo attingere? Per Tursi essenzialmente a due elementi: alla morfologia del luogo, al suo studio, e vediamo che Tursi presenta quella viabilità, quell'urbanistica, in particolar modo la Rabatana di Tursi, che l'avvicina molto agli altri insediamenti musulmani del Mediterraneo. E poi che cosa c'è? La nomenclatura. Evidentemente la nomenclatura, in questo caso il nome Rabatana, è un nome parlante, che ha per l'appunto un'origine musulmana, deriva da Ribat. Ecco, in questo caso la nomenclatura rappresenta proprio una fonte, un elemento a cui attingere all'interno di questa ricostruzione. E poi c'è una questione molto interessante che mi piace condividere con chi ci ascolta. Il documento in cui compare per la prima volta il termine Arabatanam, perché poi è interessante anche fare un po' la storia delle parole. Ecco, nel caso di Tursi, il termine Arabatanam compare per la prima volta in una bolla, ma non in una bolla qualsiasi, in una bolla del pontefice Paolo III, il pontefice del Concilio di Trento, che decide di trasferire la cattedrale da Anglona

0: scrittura sia stata registrata alla metà del Cinquecento non significa che non esistesse già prima, evidentemente.
1: Sì. Nella parte conclusiva del tuo volume, diciamo che quello che fondamentalmente c'è nuovo rispetto a quello che si pensava prima, era un po' quello a cui tu accennavi prima, cioè il fatto non si tratta soltanto di saccheggi sporadici, si tratta invece di un preciso, di una precisa mira espansionistica. Questa tua conclusione deriva da alcune fonti che sono state trascurate, non trovate da chi ha studiato la cosa prima di te, o da una diversa, da un diverso modo di interpretarle?
0: Sicuramente fonti. Dall'interpretazione, perché le fonti sono sempre le stesse, essenzialmente in questi anni non ne sono state trovate di nuove, però il punto è l'interpretazione, come dicevamo prima. Nel momento in cui, e questa è una tesi che ha sostenuto con forza per l'appunto Di Branco prima di me, nel momento in cui i musulmani non si limitano a stabilirsi sulla costa, ma arrivano a Tursi, che sicuramente non è sul mare, così come non lo è Tricarico e non lo è Pietrapertosa, evidentemente l'obiettivo è un altro, è quello di rimanere nel territorio che conquista. Infatti che cosa fanno i musulmani? Si stabiliscono in luoghi, siccome vogliono dominare il territorio, strategici, cioè importanti per il controllo dello stesso. Pietrapertosa, più di 1000 metri sul livello del mare, Tricarico, da cui si domina la valle del Basento, e Tursi, vicino a cui si trovano addirittura due corsi d'acqua, le autostrade del tempo. L'Agri, Wadi Akri, lo chiamano le fonti musulmane, e il Sindhi. Perché poi un caso interessante è appunto questo. Di Tursi non si parla nelle fonti contemporanee, ma nel momento in cui guardiamo il panorama degli scritti arabi, effettivamente poi il nome Tursi, Tursa, compare in uno scritto del più importante geografo del mondo arabo medievale, Idrisi, che all'Idrisi lavora alla corte di Ruggero II a Palermo. Ruggero II gli commissiona una opera di geografia in cui vuole che Idrisi descriva il mondo conosciuto a quell'altezza cronologica. Idrisi parla chiaramente del nostro mezzogiorno della Lucania e poi a un certo punto cita il Wadi Akri, il fiume Agri, vicino al quale si trova, scrive Idrisi, Tursa. Ecco che Tursi compare addirittura nella documentazione medievale del mondo musulmano.
1: Volevo ritornare un momento proprio all'inizio del tuo volume, perché tu mi sembra che voglia anche sottolineare come lo studio storico spesso sia frutto di una forma di fatica e anche di scardinamento di alcuni pregiudizi, perché tu parli proprio di un caso, appunto di parti dalla metà dell'Ottocento, quindi dalla metà del Settecento, quindi del XVIII secolo, di Antonio Zavarroni, vescovo di Tricarico, che conduce una ricerca d'archivio, ma che viene in qualche modo ostacolata per non ben chiare ragioni, o forse per te ben chiare.
0: No, e questa è la questione per l'appunto interessante che mi è stata chiesta durante alcune presentazioni, anche confronti con ricercatori dell'Università di Basilicata. Cioè, la storia la conosciamo, è quella che abbiamo descritto fino a questo punto, ma perché poi è stata indagata, in che momento è stata avviata questa indagine, non solo su Tursi, ma proprio sulla stagione araba nella Lucania alto medievale? E tutto comincia alla metà del Settecento, il secolo dei lumi, ed è un filone che poi si sviluppa all'interno della stessa cerchia di cui fanno parte il vescovo di Tricarico Zavarroni, che hai per l'appunto citato tu, e un suo rivale, perché all'interno di una contesa, di un processo, che cosa accade? Accade che Zavarroni sta cercando di rivendicare i diritti della diocesi di Tricarico su una serie di villaggi e a contestarle un abate del territorio della diocesi di Tursi, che è Placido Troili, abate addirittura cistercense del monastero del Sagittario a Chiaromonte. Ecco, sia Zavarroni che Troili all'interno delle loro opere, perché poi è interessante, usano la storia come arsenale dell'autorità, cioè per legittimare le loro pretese. Entrambi, in questo utilizzo che fanno della storia, in particolare Zavarroni, ricostruiscono poi le vicende delle città sulle quali agiscono. Zavarroni parla di Tricarico, è vescovo di Tricarico, e ricostruisce l'epopea medievale, l'arrivo dei musulmani all'interno del territorio della sua città, e cita, perché Zavarroni poi è preciso, conduce addirittura una ricerca d'archivio, lo stesso documento di cui ti ho parlato prima, quel documento bizantino. Ecco, Zavarroni sapeva già della sua esistenza alla metà del Settecento ed era per l'appunto su quello che fondava le sue affermazioni, la sua ricostruzione della presenza

0: batteri carico. Dall'altra parte c'era in questo processo Placido Troili. Quindi, mentre Zavarroni parlava degli arabi a tricarico, Troili parlava degli arabi all'interno del territorio della sua diocesi e in particolare nella sede vescovile, vale a dire a Tursi. E questo è l'aspetto veramente innovativo del libro. All'interno del libro, a un certo punto mi pongo una domanda. Noi sappiamo, perché così da generazioni di studiosi è stato tramandato e ricostruito, che Tursi ha avuto una stagione araba, ma in che momento si inizia a parlare della presenza araba all'interno della nostra città? Ecco, questo è l'aspetto innovativo della ricerca. Ho stabilito un punto di partenza a partire dal quale si parla della stagione araba a Tursi. Quel punto di partenza è la metà del Settecento, quando questo abate cistercense, Placido Troili, che è di Montalbano, scrive un'opera dedicata al regno di Napoli, al reame di Napoli. E in quest'opera parla un po' delle località più importanti del regno, tra cui Tursi. E scrive a un certo punto, come riporto nel libro, Tursi è antichissima, lo si capisce dalla contrada superiore, dalla parte superiore, dalle fabbriche, quindi dall'architettura della parte superiore della città, che si chiama, scrive Troili, è un calco di quel termine usato da Papa Paolo III, arabatana, perché i suoi dominatori provenivano per l'appunto dall'Arabia.
1: Si vede, si sente dall'entusiasmo con cui parli di questi argomenti quanto tu ami il tuo lavoro. E volevo chiederti che cos'è per te la storiografia, cioè perché fai questo lavoro e perché lo ami così tanto?
0: È una domanda molto interessante che mi sono posto più volte anche durante gli studi e che ci è stata posta.
1: Anche nei momenti di sconforto.
0: C'è stata posta perché poi effettivamente, per soppesare il valore all'interno della società contemporanea di una disciplina, si guarda sempre all'utilità pratica. E apparentemente la storia sembra non averne, però il punto è un altro. La storia serve certo per indagare le vicende del passato, ma quelle vicende servono per capire il mondo circostante. Cioè, si parte sempre dal presente per capire il passato. E la mia concezione dell'importanza e dell'utilità della storia è essenzialmente quella di uno dei miei punti di riferimento nello studio, sia Benedetto Croce. La storia è sempre storia contemporanea, affermava Croce. Perché? Perché parte dalle domande del presente, segue quasi un percorso ciclico. La storia non ha una struttura ciclica, non si ripete, è lineare, ci sono periodi storici simili. Ma il suo andamento, l'andamento dell'indagine, se ci pensiamo, è ciclico. Si parte dalle domande del presente, si ricostruisce il passato, grazie a questa ricostruzione si capisce meglio proprio il mondo in cui viviamo, nel quale poi si torna alla fine.
1: Grazie, grazie a Salvatore Calciano di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo il titolo del tuo volume, che è Arabi in Lucania, il caso di Tursi. È un volume edito da Edizioni Magister.
0: Grazie a te, Rosario, grazie ai nostri ascoltatori.

per la nostra parte musicale oggi vi ho portato un disco della mia collezione, un disco che amo molto, di Franco Battiato, il cui titolo è Fleur. In questo disco di fine secolo, mi piace definirlo così perché l'album è del 1999, Battiato ha raccolto alcuni piccoli capolavori di grandi autori italiani e francesi, a partire da La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De

La musica è di Charles Aznavour, il testo di Sergio Bardotti e la canzone è forse la più famosa, perlomeno di quelle tradotte in italiano di Aznavour. Ed io tra di voi.

Ed ora la canzone dei vecchi amanti di Jacques Brel.

0: Sono le 4, Luca Collodi in studio, l'informazione della Radio Vaticana. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, ha detto il portavoce militare degli Houthi, ha avuto successo, ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Proseguono con drammatica intensità gli attacchi russi in Ucraina. Dopo quella di ieri con 28 vittime, una nuova strage ha segnato la giornata di oggi, colpita la capitale Kiev. Paola Simonetti.
1: Il colpo fatale arriva nel cuore delle ordinarie attività dei cittadini. Preso in pieno dalle forze russe, un autobus di linea affollato di civili a Kramatorsk nel Donetsk. Almeno 33 le vittime, 18 i feriti, sospeso il servizio pubblico. Un ennesimo durissimo attacco di Mosca dopo quelli lanciati ieri su diverse zone del paese, nei quali sono morte 28 persone. Altri 3 morti si contano oggi a Kiev in attacchi sulla città, oltre 13 i feriti. Uno stillicidio di bombe per il quale si assottiglia una speranza di fine. Lontano un rilancio delle trattative di pace in questo quarto anno di guerra che ha visto uno spaventoso tributo di vite anche fra i militari. Stime parziali parlano al 21 settembre di quasi 260.000 soldati russi morti in battaglia, almeno 100.000 quelli ucraini. Il Cremlino sottolinea che non c'è alcun segnale di una soluzione pacifica, escludendo la possibilità di accordi parziali o temporanei per una tregua.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Non si può, da un lato, ha detto, negoziare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico punzecchiando la linea americana. È tutto, la linea alla regia.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'ultimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui
4: Pantheon in semblance do
5: sono la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Buongiorno cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo in questi 25 minuti al Mondo a Radio? Io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro, ovvero in regia Bruno Orti. Dunque, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco concordato ormai un anno fa, Gaza si continua a morire. Quasi 1400 persone sono state uccise dall'entrata in vigore della tregua, mentre negli ultimi tre anni le vittime sono state complessivamente oltre 74.000. Anche detto però che in Israele si continua a ricordare l'orrore del 7 ottobre con tutta una serie di manifestazioni, ma anche diciamo di scontro politico tra l'opposizione e il premier Netanyahu. Poi in questi 25 minuti del Mondo Radio parleremo anche di Ucraina, dove proseguono in modo incessante i bombardamenti della Russia. Ancora poi il Brasile con la situazione politica, per finire con la legge elettorale, la riforma della legge elettorale appena attuata in Italia. Bene, ora linea alla regia. Dunque, dicevamo, il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023 in qualche modo riaccende lo scontro politico in Israele a meno di tre settimane dalle elezioni parlamentari del 27 ottobre. Dunque, oggi è intervenuto Naftali Bennett, che è un ex primo ministro, che ha accusato Netanyahu di rivendicare i successi militari ottenuti durante la guerra senza però assumersi la responsabilità delle falle nella sicurezza, che poi vi ricordo permisero il massacro appunto del 7 ottobre con la morte di 1200 persone e il rapimento di altri 251 ostaggi. Intanto a Gaza Action Aid denuncia che donne e ragazze stanno subendo conseguenze molto gravi in seguito a quello che dovrebbe essere il cessate il fuoco, ma in realtà non lo è. I servizi di assistenza sanitaria materna continuano ad essere fortemente compromessi e le difficili condizioni di vita aumentano anche il rischio di violenze di genere. Allora, però torniamo al 7 ottobre, perché Roberto Paglialonga ha voluto sentire Manuela Dirviri, giornalista, scrittrice, attivista per la pace. Ecco, lei è un'ebrea, è nata in Italia ma naturalizzata israeliana. Poco dopo la fine della guerra dei sei giorni del 67 si è trasferita a Tel Aviv, dove ancora viva. Vive. Allora, sentiamo come lei ricorda appunto i momenti del 7 ottobre.
8: È iniziato praticamente alle 6:30 della mattina, e mentre ero andata a dormire quella sera senza sapere che tutto sarebbe cambiato la mattina dopo, alle 6:29 minuti, quando c'è stato questo attacco terribile, questo atroce addirittura, ma non l'abbiamo capito immediatamente, sono volute delle ore, per cui hanno cominciato ad arrivare le testimonianze di coloro che erano stati colpiti, di quello che stava succedendo, di chi era stato ucciso, ma ci sono volute ore e poi giorni per capirne di più, per cui questa strage spaventosa, mi chiedo come può esserci ancora chi non crede che sia successo, veramente incredibile.
9: Certo.
8: Anche perché chiunque non ci creda è invitato a venire a vedere, ad ascoltare, e penso che cambierebbe idea.
9: Dottoressa Dirviri, senta, come sta vivendo oggi Israele questo terzo anniversario? Adesso c'è una tregua in atto nella striscia di Gaza, però appunto, come ricordava lei, la tragedia è ancora lì, ben presente.
8: Ancora lì, è tutto presente, perché dal punto di vista diciamo dell'israeliano, l'israeliano si è detto allora non ci sarà mai più la pace, non potrà mai esserci, questi ci odiano troppo. Penso che dal punto di vista invece il palestinese molto spesso ha detto ma non può essere successo, una balla, eccetera. Quindi credo che per tutti e due i popoli sia, diciamo non i popoli ma per chi vive a Gaza o che per vive a Tel Aviv, sia un momento veramente che ha cambiato il mondo,
9: sì, quindi...
8: di entrambi i popoli.
9: Certo,
8: sì.
9: E forse anche il mondo a livello internazionale, no? Non solamente
8: sì,
9: nel Medio
8: sì,
9: Oriente.
8: Sì. Sì. È un mondo di fake news, di, fra l'altro per cui nulla non sembra più certo, si può dire tutto e il contrario di tutto. Invece qui ci sono due realtà chiarissime da chi vive qui, per chi vive qui.
9: Certo, e senta, com'è cambiato il tessuto sociale del paese in questi anni? Com'è la percezione oggi delle persone rispetto al futuro? Oggi, se non ricordo male, Ares parlava di ferita ancora aperta.
8: Esatto. Me lo sono segnata anch'io questa mattina, appena sveglia. Ferita aperta, la ferita ancora aperta, per varie ragioni. La prima è che chi è responsabile israeliano di quello che è successo è ancora al potere. Non solo, si presenta anche alle elezioni, sto parlando di Netanyahu, il quale tutti hanno dato le dimissioni, dal capo di Stato Maggiore a Shin Bet, Mossad. Chiunque avesse preso parte, fosse lì in quelle ore, in quei giorni, ha dato le dimissioni, tranne il responsabile principale che è Netanyahu. Questo poi è letto da una parte della popolazione come una vergogna, dall'altra parte della popolazione Netanyahu è visto come il difensore della patria, colui senza il quale non ha senso lo Stato di Israele o il mondo intero, più o meno.
9: Le chiedo un'ultima cosa, dottoressa, c'è un barlume di speranza in tutto, dopo tutto quello che è accaduto, sia da parte israeliana sia da parte palestinese?
8: Allora, per me uno dei segnali forse più importanti che ho visto in questi mesi è che c'è finalmente, si sta presentando alle elezioni, un partito composto da un musulmano, un palestinese israeliano, un arabo israeliano e un ebreo, Yoav Segalovich e Mansour Abbas. E questo uno chiaramente sionista, l'altro chiaramente palestinese, malgrado viva in Israele naturalmente. E per me questo dimostra che tutto è possibile. Cioè che lentamente si dovrà imparare, forse io spero, attraverso i nostri cittadini detti arabi israeliani o palestinesi israeliani, che è possibile vivere insieme. Lo dimostra questo partito, come lo dimostra la nostra vita quotidiana, perché non posso neanche immaginarmi di entrare in un ospedale in cui non ci sia un medico palestinese o un'infermiera palestinese. Parlo sempre, è una questione anche di semantica, di quelli che normalmente vengono chiamati arabi israeliani e quindi che sono cattolici, musulmani, drusi, quel che sono,
9: certo.
8: Ma vivono con noi, insieme a noi, e sono stati anche rapiti insieme a noi, sono stati uccisi insieme a noi, per cui è chiaro che la possibilità esiste, però bisogna lavorarci, bisogna essere ottimisti, perché la guerra è una brutta bestia che prende tutti, non ci sono né vincitori né non vinti, siamo tutti vinti dalla guerra, è un orrore senza fine, le cose più terribili vengono fatte in nome della guerra, in nome del nazionalismo, l'importanza della terra, e invece in realtà le guerre ci ammazzano tutti, sarebbe il momento di pensare ad altro, cioè di occuparci dei diritti umani, del clima per esempio. Alla fine, se ci pensiamo bene, stiamo vivendo come umanità un momento molto difficile dal punto di vista climatico per esempio, ma di questo veramente non se ne occupano moltissimi, perché la guerra è lì presente, quindi
9: sì.
8: Questo è veramente brutto, difficile, e la no- e, per fortuna ci saranno tra un po' le elezioni e speriamo che qualcosa cambi dopo le elezioni qui in Israele. E mi auguro che anche per i Gazawi le cose cambino, perché non credo si sia molto bene anche a Gaza.
9: Certo, nonostante le tregue, infatti vediamo che tutti i giorni continua, diciamo, uno stilicidio lento di persone che comunque muoiono per diverse ragioni, per chi uccise dalle armi, chi dalla fame, dalla mancanza d'acqua,
8: chi dalla fame,
9: quant'altro.
8: Chi da Hamas stesso, cioè... è inutile cadere sempre nei luoghi comuni, gli errori li fanno tutti. Certamente vivere a Gaza sotto Hamas non credo che sia piacevole, ma non è neanche piacevole in questo momento vivere la realtà in cui viviamo anche noi in Israele. Sono realtà diverse, noi non abbiamo per fortuna la nostra situazione è diversa, ma è altrettanto difficile, quindi per me è difficile vedere dei terroristi israeliani che vanno a fare del male nei territori, e però mi dà gioia vedere che molti israeliani di sinistra, cosiddetti di sinistra, vanno ad aiutarli quando ce n'è bisogno, vanno a coprirli, a dargli una mano. Quindi ci sono delle realtà molto belle, delle realtà molto brutte. Chi crede nella possibilità di vivere in pace viene considerato un ottimista. Chi invece continua a credere che si deve vivere nella guerra per sempre, per me è l'essere più pessimista che esiste al mondo.
7: Insomma, ci ha detto Manuela De Viri, bisogna in sostanza credere nella pace a Gaza, per Gaza e per Israele. Ora però cerchiamo di guardare a che cosa succede in Ucraina e dunque diamo la linea a Michele Raviar.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Non si può da un lato negoziare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, ha dichiarato Zelensky commentando l'approccio degli Stati Uniti alla crisi. Intanto è salito a 33 morti il bilancio dell'attacco di questa mattina delle forze russe contro due autobus a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Le persone ferite sono 18, lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione regionale, aggiungendo di aver ordinato alle amministrazioni militari municipali di sospendere il servizio di trasporto pubblico in tutta la regione. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa della gravità delle loro ferite. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari, ha scritto lo stesso Zelensky, aggiungendo che questo attacco non rimarrà senza risposta. Gli attacchi di droni russi avvenuti stamattina a Kiev invece hanno causato la morte di 4 persone e il ferimento di almeno 14, secondo quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina Klitschko. Un drone russo ha colpito un edificio commerciale di 4 piani nel distretto di Solomianskij, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2, provocando un incendio, mentre i rottami di un altro drone sono precipitati nel distretto di Olosivskij. La Commissione europea attacca la Russia, ribadendo che gli attacchi intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa.
7: E ora cambiamo scenario perché andiamo in Brasile. Migliaia di persone hanno partecipato a un corteo studentesco nel centro di Rio de Janeiro per protestare contro il favorito alle elezioni, ovvero Flavio Bolsonaro, e contro la prospettiva di un ritorno al potere dell'estrema destra. Diciamo questo proprio mentre entra nel vivo la campagna elettorale per il ballottaggio. Allora, ricordiamo che tra l'altro Bolsonaro e Lula si confronteranno in TV il 15 e il 16. Allora, noi abbiamo in linea Gianni Cappellotto della ONG Progetto Mondo, che appunto conosce bene il Brasile. Hanno tra l'altro diversi progetti. Buon pomeriggio, Cappellotto.
2: Pronto?
7: Sì, mi sente?
2: Io la sento un po' male, ma la sento.
7: Benissimo.
2: Può ripetere la domanda, per favore?
7: No, senta, allora, che momento sta vivendo il Brasile? Quali sono le emergenze sociali e economiche in questo momento del paese?
2: Ma la situazione del Brasile è una situazione abbastanza contraddittoria, perché negli ultimi anni, soprattutto nel dell'ultimo periodo, cioè del presidente Lula, i principali indicatori economici sono migliorati l'occupazione, il reddito, indicatori di povertà sono migliorati, ma purtroppo questi progressi non hanno prodotto né sicurezza sociale né ridotto le profonde differenze tra territori e gruppi di popolazione. Diciamo che appunto la principale emergenza resta la disuguaglianza, ricchezza, servizi, opportunità sono
3: certo
2: distribuiti in modo molto squilibrato, soprattutto tra le varie regioni del Brasile, tra i vari stati del Brasile. Poi restano i problemi soliti del Brasile, quelli della sicurezza alimentare, della violenza che colpisce soprattutto le persone più fragili, quindi i giovani, le comunità afrodiscendenti e le donne, e poi bisogna tener conto infine forse anche della fragilità climatica, la crisi che c'è climatica in corso, che provoca alluvioni, siccità e quindi di conseguenza anche perdita di reddito e di possibilità di sviluppo.
7: Certamente, voi di Progetto Mondo come lavorate in quel paese?
2: Ma Progetto Mondo nasce fondamentalmente nel Brasile circa 60 anni fa come movimento laici America Latina, e in questi 60 anni abbiamo sviluppato una missione che è quella di contrastare povertà, disuguaglianze e ingiustizie con la promozione di dignità, diritti umani e sviluppo sostenibili. Ora l'area si trova, diciamo tutta l'area sudamericana, in particolare il Brasile, forse è stato uno dei primi paesi, è quasi uscita completamente dalle priorità dei grandi finanziatori. E quindi noi ci troviamo a lavorare non più come negli anni 80, quando avevamo 60 cooperanti che lavoravano in Brasile, ma abbiamo dovuto ridurre la nostra presenza, e adesso stiamo lavorando con iniziative finanziate esclusivamente dalla solidarietà individuale o di piccoli gruppi. E in particolare vorrei ricordare due attività che stiamo facendo: una Fortaleza, che è l'iniziativa Sia la Vita, che accompagna bambini, adolescenti e famiglie che vivono in condizioni di povertà, con attività educative, ricreative, socioterapeutiche e sì,
7: ecco,
2: che lavorano sulla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio. E poi un'altra iniziativa interessante è quella nello stato di Bahia, dove lavoriamo con l'iniziativa Donne Custodi della Biodiversità, che coinvolge donne rurali in percorsi di agroecologia, orti comunali e...
7: Vabbè, un progetto piuttosto ampio, diciamo. Senta, per chiudere, c'è il rischio di un ritorno, diciamo, eccessivo...
2: Scusi, ci sono delle interferenze?
7: C'è il rischio di un eccessivo sfruttamento, diciamo, delle risorse naturali in questo momento?
2: Sì, beh, le risorse naturali sono a rischio e io chiedo scusa, ma c'è un'interferenza.
7: Ecco, allora dobbiamo chiudere il collegamento. Grazie per essere stato con noi. Allora, noi adesso parliamo di politica italiana, perché l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza in sostanza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta, lo diciamo, del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate al Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato tra l'altro il numero delle firme richieste ai partiti che non sono erano presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Dunque, per questi nuovi partiti non presenti in Parlamento sarà più difficile andare in Parlamento. Come previsto, applausi del centrodestra e proteste delle opposizioni. E allora la Premier Meloni è intervenuta, ha detto: ora gli italiani potranno scegliere i parlamentari. Noi abbiamo voluto sentire proprio su la necessità di questa legge il professor Renato Balduzzi, professore alla Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani.
3: Nulla di tutto quello che concerne una legge elettorale è mai necessario, se non renderla più conforme possibile alla Costituzione e al rapporto eletti-elettori. E indubbiamente questa legge elettorale allontana, semmai, almeno questa è un'opinione largamente diffusa tra i tecnici io la condivido, cioè allontana semmai dalla Costituzione e allontana il rapporto elettori-eletti.
7: Professore, però ci saranno le preferenze, il che dovrebbe essere in qualche modo una forma di garanzia, o sbaglio?
3: Sbaglia, perché bisogna andare a vedere esattamente il meccanismo. Le preferenze ci sono, ma non riguardano i capilista e per i partiti più piccoli è ben difficile riuscire ad andare a eleggere qualcuno di diverso rispetto ai capilista. E in ogni caso, quando dovesse scattare il premio, noi avremmo più di 100 parlamentari eletti in liste bloccate. Facendo i conti e immaginando una distribuzione a stima, no? Come adesso si fanno i sondaggi delle preferenze elettorali tra le varie forze politiche, noi avremo la possibilità di individuare con le preferenze il 30-35% dei parlamentari. E questo vuol dire che sono preferenze, come dire, un pochino strane. Ecco, la preferenza è la preferenza, altrimenti lasciamo perdere e parliamo di nominati.
7: Professore, il premio di maggioranza a cui lei ha accennato, quello che poi permetterebbe di ottenere almeno il 52% in sostanza alla maggioranza dei seggi, è una giusta ricompensa, per una coalizione che ha tenuto la maggioranza dei voti, oppure vede dei rischi di incostituzionalità?
3: A parte che non è il 52 ma è più alto.
7: Mi scusi, sì, è 55, sì, mi scusi.
3: E con altre può arrivare a 56, 57, forse 58% dei seggi, quindi è molto più alto la distorsione. Secondo la Corte Costituzionale il premio di maggioranza non deve incidere in modo irragionevole sulla rappresentatività e sull'uguaglianza del voto. E qui c'è un punto interrogativo, perché un premio fisso così grande probabilmente incide sulla rappresentatività e sull'uguaglianza del voto. Sarà la Corte a valutarlo insieme con le altre criticità presenti nella legge. Diciamo una cosa, è che quando lei dice maggioranza, poi bisogna anche capire che stiamo parlando in un contesto di astensionismo elettorale forte, che con meno del 30% dei suffragi, meno del 30% degli elettori del corpo elettorale, sarà possibile avere una maggioranza schiacciante che permetta di anche tranquillamente eleggere gli organi di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i membri del Consiglio Superiore della Magistratura. È un premio forte perché è fisso, capisce? E quindi punto di domanda, ecco, per assicurare la stabilità viene detto, ma la stabilità lo sanno tutti gli studenti del primo anno di una facoltà umanistica che faccia scienza della politica o diritto costituzionale, la stabilità è un problema della politica, non è un problema delle leggi elettorali, nessuna legge elettorale può garantire stabilità, ammesso che la stabilità dei governi sia un valore in sé. La stabilità dell'azione di governo è certamente un valore in sé. La stabilità dei governi si può discutere. Nella prima legislatura repubblicana i governi erano instabili, ma la stabilità dell'azione di governo era assicurata. Certo, c'era De Gasperi. You belong to
7: me. Allora io mi fermo per circa 5 minuti, poi il consueto spazio del giovedì di Earth Day Italia.

0: E allora bentornati in diretta col consueto appuntamento appunto di giovedì con Air Day Italia, che ha una sua redazione Day.it, anche Villaggio per la Terra la conoscerete così. Abbiamo qua, chi abbiamo?
1: Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
2: E Giuliano Giulianini, buon pomeriggio.
0: Invece dall'altro capo del filo telefonico, anzi nemmeno filo, diciamo della connessione elettrica, essendo su un cellulare, il generale Raffaele Manicone, a capo del comando tutela e biodiversità dei carabinieri. Buon pomeriggio generale, ci sente?

0: Sì, buonasera, la sento.
1: Benissimo, allora, diciamo che ieri e oggi a Roma c'è stato l'evento Natura, Clima e Stabilità Globale, che è una conferenza internazionale organizzata dal Comando Unità Forestali e Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, e questo in collaborazione con la FAO, che tra l'altro in questo periodo sta organizzando diversi avvenimenti nella capitale. Alla Tiziana, Erde Italia c'era questo convegno,
2: sì.
1: Perché è stato fatto? Che cosa è successo? Qual è, diciamo, il centro della notizia?
2: Sì, partiamo dal fatto che i Carabinieri Forestali organizzano questo convegno di altissimo livello in cui esperti di vari campi, ricercatori, docenti universitari, discutono sulla conservazione, ricerca e tutela ambientale, proponendo strategie e soluzioni su varie questioni. Quest'anno i tavoli di discussione sono stati dedicati al tema della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e alle soluzioni per rendere gli ecosistemi più resilienti, e anche alla necessità di perseguire la sicurezza sanitaria attraverso la salvaguardia della biodiversità. La giornata inaugurale della conferenza si è tenuta presso Palazzo Rospigliosi al Quirinale, la seconda giornata invece ha visto tutti i delegati e gli ospiti spostarsi al Circo Massimo, dove sono ora, dove il convegno ha costituito una sorta di prologo a questo grande evento, invece, che, come dicevi tu, organizza la FAO, dal titolo From Seeds to Foods, cioè dai semi al cibo, che continuerà fino a lunedì 12 ottobre. Una grandissima esposizione di centinaia di addetti ai lavori del mondo agricolo, che intende promuovere l'innovazione per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Earth Day Italia, come hai detto tu, ha partecipato alla conferenza, in particolare il nostro presidente Pierluigi Sassi, che ha moderato la sessione di apertura, la biodiversità come tecnologia di resilienza, ecosistemi come infrastrutture critiche di difesa, che ha proposto un'analisi diciamo geopolitica del Mediterraneo e ha messo in evidenza come la degradazione del suolo e la siccità sono causa di conflitti e migrazioni purtroppo forzate.
1: E questo non c'è dubbio. Senta, esatto. Allora, generale, quali sono le stanze, diciamo, gli obiettivi comuni sia della FAO sia dei Carabinieri Forestali? Insomma, perché vi siete messi assieme per questo evento?
0: Allora, intanto grazie per la possibilità che ci date, insomma, di parlare, di spiegare al pubblico le nostre attività. Come ha detto bene Tiziana, la conferenza internazionale è nata da un'esigenza, quella di mettere assieme finalmente la conservazione della biodiversità con il cambiamento climatico. Questi due temi avevano un po' un peccato originale, perché tutte e due le due conferenze internazionali sulla biodiversità e sul cambiamento climatico non si parlavano, perché l'una non considerava l'altra come un elemento fondamentale. E allora noi abbiamo voluto, in vista della prossima COP di Antalya della fine di novembre, la COP 31, anticipare un po' i temi che saranno quelli della COP, cioè quelli proprio di considerare la biodiversità come una infrastruttura fondamentale per la lotta almeno agli effetti del cambiamento climatico. E cosa ci unisce alla FAO? Ci unisce alla FAO proprio questa idea che la conservazione della biodiversità, la lotta agli effetti del cambiamento climatico siano entrambi un elemento fondamentale di sicurezza globale, essenzialmente soprattutto di sicurezza alimentare globale, perché molto spesso gli effetti del cambiamento climatico producono delle situazioni che determinano carenza idrica, carenza di risorse naturali, quindi carenza di terreni coltivabili.
1: Esattamente, per esempio, generale, lo stiamo vedendo in Corno d'Africa, dove intere coltivazioni sono andate perse perché là non piove ormai addirittura da anni.
0: Esatto, esatto. Mm-hmm. E quindi il cambiamento climatico diventa un elemento fondamentale che può esacerbare conflitti, può determinare conflitti, proprio per una questione di sopravvivenza, per il controllo delle risorse naturali. Allora, questa attività importante, fondamentale, di andare alla radice radice del problema del cambiamento climatico, che è fortemente connesso alla diminuzione di biodiversità, ci vede assolutamente al fianco della FAO. La FAO è la struttura mondiale, l'organizzazione mondiale che combatte, nasce per combattere la fame nel mondo, nasce per incrementare la capacità produttiva in maniera sostenibile soprattutto dei paesi in via di sviluppo.
1: Certamente. Giuliano.
0: I paesi in via di sviluppo sono i posti nei quali il cambiamento climatico si vede in maniera più evidente dal punto di vista proprio della sopravvivenza delle persone.
1: Esattamente. Ecco, Giuliano, tu volevi fare una domanda?
3: Sì, a proposito di questo, io ho sentito stamattina il vice direttore della FAO dare atto ai carabinieri forestali di essere una delle poche forze dell'ordine dedicate all'ambiente nel mondo. Addirittura ha detto che l'ha suggerita a un presidente estero, proprio uno di quei paesi emergenti che stava citando lei, come esempio di eccellenza. Ora, però, non solo come contrasto ai crimini ambientali, ma anche come tecnologie di resilienza, ricerca, applicazione. Ecco, ci può spiegare questo lato dei carabinieri forestali, che è poco noto, quello della ricerca, quello della sperimentazione, quello delle banche del seme, ecco, queste cose qui.
0: Certo, i carabinieri forestali in parte sono un po' l'eredità di quello che era il Corpo Forestale dello Stato. Il Corpo Forestale dello Stato, come sapete, gestiva e continua a gestire tramite carabinieri forestali circa 150 riserve naturali e foreste demaniali dello Stato, una superficie di 140.000 ettari che per essere gestita ha bisogno di una capacità, di un'expertise, di una professionalità importante, che è connessa anche a attività di ricerca scientifica per ad esempio la ricostituzione delle foreste che noi gestiamo, per l'implementazione, per il miglioramento della biodiversità. Noi per fare questa attività abbiamo... Pronto?
1: Ci siamo. Prego.
2: Ascoltiamo, generale.
0: Posso continuare?
2: Sì, certamente, sì, prego. Sì, certo.
0: Stavo dicendo che presso i reparti biodiversità
1: c'è un problema di collegamento, evidentemente. Prendiamo un attimo tempo e richiamiamo il generale. Probabilmente oggi...
0: Pronto?
1: Abbiamo...
2: Eccolo.
1: Ci sono dei problemi, richiamiamo noi. Allora, sicuramente la questione è collegata tra l'altro alle foreste, soprattutto nelle nostre città. Pensiamo solo a quello che è successo a Roma, in cui ci sono state vere campagne da una parte e dall'altra, cioè chi non voleva che gli alberi venissero tagliati, chi invece voleva che nascessero questi boschi urbani. Non è sempre semplice, soprattutto non è sempre semplice in una città, nelle città che si stanno sempre più riscaldando, per cui servono dei veri progetti. Noi avevamo in linea invece il generale Manicone, che mi dicono sia tornato. Generale, allora...
0: Sì.
1: Diceva Tiziana, sì, prego, no, Tiziana, te.
2: Stava forse finendo, no, Tiziana, non so se vado. Allora, sì. Guardi, generale, le faccio un'altra domanda che c'era in mente. Un dibattito della conferenza ha riguardato anche la forestazione urbana. Poco fa proprio Alessandro accennava a questa cosa mentre stavamo chiacchierando. Se ne parla molto anche nella nostra quotidianità. Qual è il contributo dei forestali? Cioè, quali sono i modelli da applicare e quali gli errori da non commettere per rendere più verdi le nostre città?
0: Sì, allora per quello che riguarda la forestazione urbana, questo è un tema estremamente importante, perché noi dobbiamo considerare che entro i prossimi 20 anni il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città, e le città sono i posti nei quali le isole di calore producono i maggiori danni alla salute delle persone. Quindi se vogliamo intervenire bene, presto, dobbiamo appunto intervenire attraverso un nuovo modo di costruire il verde urbano. E già dalla questione semantica, io non lo chiamerei più verde urbano, ma lo chiamerei natura in città, perché non è una questione estetica, di abbellimento delle città, quindi il verde, ma è una questione di sopravvivenza, è una questione proprio di costruzione delle città attraverso la natura in città. E quindi queste piante, appunto la forestazione urbana, non deve essere più vista come un mero abbellimento, ma come una realizzazione di piccole foreste urbane. E la foresta è una struttura complessa, non costituita da soli alberi, magari con delle fioriture belline, ma sono delle strutture costituite da alberi di prima grandezza, seconda grandezza, terza grandezza, arbusti, piccoli, certo, erbe, fiori, piante, terofite, muschi, licheni e così via. Una struttura complessa. E questa è l'idea della forestazione urbana, perché in questo modo noi costruiremo delle strutture urbane di natura fortemente resilienti, e che possono, così come abbiamo visto proprio in questi due giorni da eminenti scienziati, possono ridurre in maniera importante la temperatura all'interno delle città. Abbiamo visto delle ricerche attraverso le quali abbiamo dimostrato che la temperatura di un'area all'interno di una foresta, quindi una struttura complessa, può arrivare ad avere circa 6 gradi, 7 gradi in meno di un'area fuori foresta. Quindi immaginate, sono proprio dei numeri estremamente, certo, importanti. Certo. E per fare questo bisogna, come ci insegnano i nostri padri forestali, mettere l'albero giusto al posto giusto.
1: Esattamente. Bisogna studiare l'albero che deve andare in città. So che anche in tanti...
0: Non solo l'albero, l'ecosistema, perché sì, da solo l'albero non è una foresta. Insieme all'albero ha necessità di avere l'albero in foresta, l'albero in natura, vive con un corteggio floristico complicato, complesso, e noi dobbiamo ricostruire questo in città, però, se vogliamo fare.
1: Però, generale, mi permetta,
0: non verde urbano.
1: Spesso nelle vie delle nostre città realizzare questo non è semplicissimo, però vogliamo un attimo, secondo me, fare un po' di chiarezza, perché io vedo su tanti social anche molta confusione. Per esempio, si abbattono degli alberi che hanno 50, 70, 80 anni, perché oggettivamente sono malati, sono impossibili da curare, e la gente pretende che vengano sostituiti con degli alberi di stessa dimensione. Oggettivamente questo, generale, non è possibile.
0: No, non è possibile, ma non è neanche corretto, perché le piante, quando noi andiamo a fare forestazione urbana, la cosa più importante, come dicevamo, è partire, noi lo chiamiamo tecnicamente, dal materiale di riproduzione, di propagazione, cioè dalla piantina o dal seme. Ecco, paradossalmente, più la piantina è giovane e piccola, più è facile che, diciamo, possa affrancarsi e possa vivere nel più breve tempo possibile senza le cure dell'uomo, possa diventare, diciamo, una pianta affrancata e autonoma. Se noi mettiamo delle piante già grandi a dimora, è chiaro che queste piante avranno grandi difficoltà ad attecchire, grandi difficoltà ad affrancarsi, e non avranno quella possibilità di costruire quella foresta urbana, quella natura in città che noi vogliamo. Quindi è importante avere pazienza, bisogna essere pazienti, bisogna capire che la natura ha i suoi tempi, alle sue dinamiche. Quindi bisogna intervenire presto, perché, come dice un vecchio adagio, il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, e dopo 20 anni fa il miglior momento è oggi. Quindi voglio dire, non l'abbiamo fatto 20 anni fa, le piantiamo oggi, però dobbiamo fare molta attenzione alle piante che mettiamo. Dobbiamo avere pazienza, anche se le piante non sono molto grandi, se noi scegliamo le piante giuste, anche se sono piccole, in breve tempo si affrancheranno e saranno delle piante che non daranno problemi in futuro. Che anche questa quando noi mettiamo le piante troppo grandi, è più facile che non attecchiscono bene, e nel giro di un po' di tempo, non essendo affrancate, possono sradicarsi, possono crollare e ricominciare a dare problemi.
3: Generale,
0: un po' di pazienza adesso per avere una foresta urbana vera domani.
1: Però, generale, mi permetta, su questo dovreste fare un po' più di comunicazione, perché c'è troppa disinformazione sui social, e ci sono vere battaglie ideologiche, diciamo.
0: Lo so che noi voglio dire, come Carabinieri Forestali facciamo dell'attività dell'educazione ambientale, educazione alla legalità ambientale, una delle nostre mission più importanti. Noi ogni anno, come Carabinieri Forestali, andiamo tante scuole, manifestazioni, incontriamo circa 500.000 persone all'anno. Però purtroppo, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Certe volte noi siamo ormai, come dice lei, ricordava i social. Purtroppo il peccato originale dei social è la semplificazione. Le cose che sono leggermente anti-intuitive non sono ben accettate. Purtroppo bisogna fare i conti con la complessità, bisogna fare i conti con il ragionamento.
1: Perché semplici... oltre, mi permette, Giovanni, oltre che a un popolo, diciamo, di santi navigatori, siamo anche un popolo di botanici, tra virgolette. O meno vorremmo essere. Giuliano, a te.
3: Di pollici verdi. Allora, senta, io volevo invece cambiare un attimo argomento, perché al convegno si è parlato anche di cultura alimentare. È stato fatto un po' uno storico sul fatto che noi abbiamo fatto battaglie per difendere i nostri marchi, le nostre eccellenze alimentari, e quello, diciamo, è una buona pratica che, o almeno dai risultati, è così. Ma come rientra questo argomento, cioè la cultura alimentare, nel quadro della resilienza? Perché era in una conferenza dedicata in gran parte alla forestazione e in parte al cambiamento climatico?
0: Perché, come dicevamo prima, la sicurezza alimentare è un elemento fondamentale, diciamo, all'interno di tutto il ragionamento. La sicurezza alimentare è importante, perché la sicurezza alimentare è collegata al cambiamento climatico, è collegata alla conservazione della biodiversità. Quindi anche la produzione, voglio dire, è importante la produzione del cibo, perché noi non dobbiamo dimenticare che è vero che va conservata la biodiversità, ma va conservata anche l'agrobiodiversità. Il mondo è popolato da persone che mangiano, e queste persone devono mangiare bene, ma devono mangiare cibo prodotto in maniera sostenibile. E noi sappiamo bene che molto spesso, se il cibo è prodotto in maniera sostenibile, è anche buono. Se il cibo è prodotto, come si dice, in maniera biologica, è anche buono. Quindi noi, andando in questa direzione, non solo facciamo bene alla natura, ma facciamo bene anche alle persone. Questa è l'idea.
2: E allora, generale Manicone, volevo chiederle, nella vostra esperienza quotidiana sul campo di contrasto ai crimini ambientali, prima appunto l'ha accennato brevemente, quali sono i reati che per frequenza o pericolosità mettono più a rischio i territori e di conseguenza anche chi li abita?
0: Beh, voglio dire, quando si parla di reati ambientali, i reati ambientali sono tutti quanti gravi. Perché noi guardiamo sempre la natura in maniera olistica, e il reato ambientale è un reato molto... dire reato ambientale è un'espressione estremamente vasta e anche abbastanza vaga, perché parliamo di reato ambientale quando parliamo di bracconaggio, quando parliamo di inquinamento, quando parliamo di incendi boschivi, quando parliamo di consumo illegale di suolo, quando parliamo di frodi agroalimentari, quando parliamo di tagli illegali delle foreste. Sono tutti reati ambientali e sono tutti ugualmente gravi per la sopravvivenza della biodiversità. Che voglio dire, se io sono un bracconiere e vado a caccia, elimino delle specie importanti dal punto di vista della catena alimentare, della catena trofica, dell'ecosistema, faccio male all'ecosistema, così come faccio male all'ecosistema se inquino un fiume. Cioè, il reato ambientale in sé è un reato grave, è un reato contro la persona, anche contro la sopravvivenza del genere umano.
2: Certo.
0: Quindi è importante, noi come forza di polizia ci rendiamo conto che in materia di crimine ambientale è fondamentale la repressione, importantissima la repressione, che sono reati odiosi, ma ancora più importante è l'attività di prevenzione, perché mai come per il reato ambientale, arrivare a reprimere un reato ambientale è già, se vogliamo, già un fallimento, perché quell'animale è stato ammazzato, quel bosco è stato distrutto, quel fiume è stato inquinato e nessuno mai glielo restituirà ai miei figli, perché è morto. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare prima, di fare, come diceva lei, attività di divulgazione, di educazione, di conoscenza, di consapevolezza dell'importanza della conservazione della biodiversità, del rispetto della legalità ambientale. Perché non dobbiamo dimenticare anche una sorta, con una sorta, se vogliamo, di antropocentrismo, che se noi continuiamo su questa strada, la specie che più facilmente potrà essere distrutta, potrà essere cancellata dalla faccia della terra, è proprio la specie umana, è proprio la specie umana, perché la natura probabilmente successivamente a uno stravolgimento che può portare all'estinzione dell'uomo si riorganizzerà.
1: Sì, l'uomo sicuramente
0: di
1: no.
0: La conservazione della natura è soprattutto sopravvivenza della nostra specie, della specie umana.
1: Esatto. Allora io ringrazio per essere stato con noi il generale Raffaele Manicone, a capo del comando tutela biodiversità dei Carabinieri. Buon pomeriggio, generale.
0: Grazie a voi, grazie tantissime. Arrivederci.
1: Allora, sicuramente è una puntata interessante sul valore delle nostre foreste e in generale, ma soprattutto io penso anche degli alberi in città. Ce ne sono sempre troppo pochi, secondo
2: troppo
1: me.
2: Pochi. Quest'anno abbiamo visto che col caldo che c'è stato cercavamo delle zone d'ombra che non c'erano. Insomma, certo. Intorno a casa, no, io abito in una zona intorno a San Giovanni, c'erano molti alberi anche nei parcheggi, diciamo, che sono all'interno delle carreggiate, ma non ci sono più, quindi veramente la ricerca tanto che pensavo forse arriveremo a mettere delle tettoie per strada, qualcosa, cioè bisognerà ripararci, proteggerci da questo caldo.
1: Sì, però sicuramente, come diceva il generale, la presenza di alberi soprattutto nelle città contribuisce anche ad abbassare
2: la temperatura del suolo.
1: Allora, Giuliano Giulianini, grazie per essere stato con noi, come al solito, buon giovedì. Anche te, Tiziana Tuccillo. Per gli approfondimenti vi rimando al sito erday.it e noi comunque ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao.

0: Sono le 5, grazie da Luca Collodi per l'ascolto. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, dice il portavoce militare degli Houthi, ha avuto successo, ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. L'Unione Europea è in grado di soddisfare la domanda di gas per l'inverno, sebbene le sue riserve si attestino su livelli storicamente bassi e richiedano un monitoraggio attento, è quanto ha dichiarato poco fa l'Associazione degli operatori del settore. Le associazioni dei cristiani marocchini hanno chiesto alla designata capo del nuovo governo del Marocco di includere nel programma del prossimo esecutivo misure a tutela della parità di cittadinanza e della libertà di credo. La richiesta è contenuta in un memorandum inviato la scorsa settimana dal coordinamento dei cristiani marocchini e dall'Unione dei cristiani marocchini. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla poetessa canadese Anne Carson, premiata dall'Accademia di Svezia per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Il servizio di Fabio Colagrande.
1: Tra i versi di Saffo e le inquietudini del presente, Anne Carson ha costruito un universo poetico inconfondibile. Nata a Toronto nel 1950, classicista e traduttrice, la nuova Nobel per la letteratura ha fatto dell'antichità non un rifugio, ma un laboratorio di linguaggi. La sua scrittura attraversa i confini tra poesia, prosa e teatro, intrecciando il rigore della filologia alla libertà dell'invenzione letteraria. Nei suoi libri, da Eros il dolce amaro a Autobiografia del rosso, il desiderio, la perdita e la fragilità umana dialogano con il mito greco. Carson è la 19ª donna insignita del Nobel letterario a fronte di 104 uomini e riceve il premio a 100 anni da Grazia Deledda, unica italiana a conquistarlo. La sua opera ci ricorda che la tradizione non è una voce spenta, ma una sorgente viva, capace di interrogare ancora il nostro tempo.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio a tutti voi radioascoltatori da Don Massimo Tellan con l'assistenza tecnica di Bruno Orti alla regia. Sono le 17.40 dai microfoni di Radio Vaticana, siamo in attesa di collegarci con la Basilica di San Pietro per prendere parte insieme alla celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV in occasione appunto dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. E un saluto veramente cordiale a tutti voi che vi siete uniti. Tra poco ci collegheremo anche in visione con Vatican Media, Vatican News. E facciamo un po' la genesi di questo incontro, che ormai è diventato tradizionale. Già lo scorso anno Papa Leone, durante il giubileo della speranza, ha celebrato il giubileo del mondo educativo, al quale ha invitato appunto in modo particolare le università pontificie che inauguravano così l'anno accademico, ed era appunto il 27 ottobre 2025. Ricorreva anche il 60° anniversario della dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis di San Paolo VI, che riguarda proprio l'attenzione della Chiesa al mondo educativo, l'importanza, l'urgenza di educare le nuove generazioni. E questo era qualcosa che era profondamente anche nel cuore, nelle corde, nella visione di San Paolo VI, perché questo pontefice aveva come prospettiva davvero la formazione dell'uomo integrale, non soltanto quindi nelle diverse componenti spirituale, culturale, ma la persona in tutte le sue componenti. E il Papa Leone XIV, in quella circostanza, appunto il 27 ottobre 2025, ha firmato la lettera apostolica a disegnare nuove mappe di speranza, chiedendo di sconfiggere, ha detto il Papa, l'atrofia spirituale e unire lo studio alla cultura. Nell'omelia ha avuto modo di sottolineare che la Chiesa ha bisogno proprio di uno sguardo d'insieme e più grande, quindi riprendendo anche proprio questa visione che dicevamo prima di San Paolo VI, che rifiuti ogni logica parziale, che sconfigga appunto l'atrofia spirituale. E poi ha esortato gli Atenei a sfamare la fame di verità e di senso, senza, ha detto il Papa, si può persino morire. In modo particolare si è soffermato il Papa proprio su questo aspetto. Ha detto: quale grazia può toccare la vita di uno studente, di un ricercatore, di uno studioso? Mi piacerebbe rispondere così a questo interrogativo: la grazia di uno sguardo d'insieme, uno sguardo capace di cogliere l'orizzonte, di andare oltre, ha detto il Papa. Quando l'essere umano è incapace di vedere al di là di sé, della propria esperienza, delle proprie idee e convinzioni, dei propri schemi, allora rimane imprigionato, rimane schiavo, incapace di maturare un giudizio proprio. E quindi questa prospettiva dell'aiutare lo studente, il ricercatore ad avere uno sguardo che possa renderlo capace di un giudizio proprio. L'esperienza cristiana, continuava il Papa, ci vuole insegnare a guardare la vita e la realtà con uno sguardo unitario, capace di abbracciare tutto, rifiutando ogni logica parziale. Vi esorto allora, concludeva il Papa, lo dico a voi studenti, a tutti coloro che si impegnano nella ricerca e nell'insegnamento, a non dimenticare che questo sguardo unitario ha bisogno, di questo sguardo unitario ha bisogno la Chiesa di oggi e di domani. E ancora su questo è tornato il Papa anche quando lo scorso anno, a novembre del 2025, ha avuto modo di inaugurare presso la Pontificia Università Lateranense proprio l'anno accademico. E qui il Papa ha sottolineato che in un'epoca in cui si tende a pensare che la ricerca e lo studio non servano per la vita reale, o che conti nella Chiesa più la pratica pastorale che la conoscenza teologica, biblica e giuridica, ha affermato il Papa, si può cadere in banalità, approssimazioni, rigidità. E quindi l'invito è stato quello di formare anche laici e sacerdoti competenti ed essere costruttori di un mondo solidale e fraterno. E leggo testualmente le parole del Papa in quella circostanza: il rischio è quello di scivolare nella tentazione di semplificare le questioni complesse per evitare la fatica del pensiero,
col pericolo che anche nell'agire pastorale e nei suoi linguaggi si cada nella banalità, nell'approssimazione o nella rigidità. L'indagine scientifica e la fatica della ricerca sono necessarie. Abbiamo bisogno di laici e preti preparati e competenti. Perciò vi esorto a non abbassare lo sguardo sulla scientificità, portando avanti un'appassionata ricerca della verità e un serrato confronto con le altre scienze, con la realtà, con i problemi e i travagli della società. Così, Papa Leone, all'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense, dicevamo lo scorso anno. Ma possiamo anche tornare brevemente proprio su questo documento che è stato firmato in quella circostanza, disegnare nuove mappe di speranza, la lettera apostolica che Papa Leone XIV ha firmato in quella circostanza. Anzitutto bisogna avere un atto di speranza. Educare non è semplicemente trasmettere nozioni disincarnate, ma manifestare fiducia nel futuro dell'umanità. La promessa educativa, il Papa definisce in questo senso la pedagogia un impegno in cui si promette tempo, fiducia, competenza, il coraggio della verità e il balsamo della consolazione. E poi il Papa parlava proprio di un'alleanza educativa. L'educazione viene descritta come un'opera collettiva che deve unire in rete scuole, università, carismi e soprattutto anche la famiglia in tal senso. E per fare questo, il Papa, parlando proprio in continuità di questo patto educativo globale, che già aveva promosso, Papa Francesco, Leone XIV, introduce tre urgenze specifiche in questo contesto che stiamo vivendo attualmente, di questa nostra società. La prima, i giovani di oggi manifestano una profonda, ancora una volta parlava di atrofia spirituale, e una fame di senso però dall'altra parte. E quindi hanno bisogno di spazi di silenzio, di profondità, di discernimento, di un vero dialogo con la propria coscienza che poi diventa propedeutico al dialogo con Dio stesso. E poi nella dimensione del digitale umano, dice il Papa, riassumendo un po' appunto la lettera apostolica, di fronte alla pervasività dei dati, degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, il Papa chiede di formare a un senso sapiente delle tecnologie, mettendo sempre la persona prima dell'algoritmo e armonizzando l'intelligenza tecnica con quella emotiva e spirituale. Forse ricorderete quando il Papa, incontrando proprio i giovani, ha detto più volte: usate anche gli strumenti della tecnologia, ma non lasciatevi strumentalizzare, appunto, sembra un gioco di parole, dagli strumenti stessi. Siate voi a usare gli strumenti e non lasciatevi utilizzare dagli strumenti stessi. E poi ancora il Papa diceva: in un mondo ferito da conflitti e polarizzazioni, l'impegno per gli educatori è quello di disarmare le parole, alzare lo sguardo e custodire il cuore, educando a linguaggi che costruiscono ponti e non muri. Questo tutti noi che abbiamo modo di anche relazionarci con i giovani, soprattutto le nuove generazioni, sappiamo quanto sia importante educare al disarmo del linguaggio, delle parole, a usare parole che sono di consolazione e che invece tanto spesso sono usate per ferire le persone. Siamo arrivati alle 17:49, siamo in attesa ancora di collegarci con la Basilica di San Pietro, a un poco di musica.

17.51, ancora buon proseguimento di pomeriggio dai microfoni di Radio Vaticana. Stiamo in attesa di collegarci con la Basilica di San Pietro in Vaticano per la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV in occasione della inaugurazione dell'anno accademico delle Pontificie Università. E come dicevamo poco fa, è un'occasione per riflettere insieme, lo faremo poi approfonditamente anche con il Papa attraverso la sua omelia durante il corso della messa, ma riflettere sull'importanza di quello che è il ruolo della formazione per le nuove generazioni, non soltanto quindi nelle fasi della crescita che possiamo conoscere ordinaria, ma anche proprio della formazione a livello teologico, spirituale, dottrinale, dogmatico. E quindi siamo davvero in questa logica di attenzione, e lo ricordavamo poco fa, il Papa lo scorso anno, proprio in occasione del giubileo del mondo educativo, ha avuto modo di firmare la sua lettera apostolica, disegnare nuove mappe di speranza, proprio per donare a tutta la Chiesa, in modo particolare a coloro che si occupano della formazione delle nuove generazioni e soprattutto anche nell'ambito accademico pontificio, e quindi formare i formatori, potremmo così dire, della Chiesa di domani, avere questo sguardo che sa abbracciare l'insieme, no? Avere uno sguardo di insieme, diceva il Papa. E è importante coltivare questa unità, perché quanto accade nelle aule dell'università e negli ambienti educativi di ogni ordine e grado non rimanga un astratto esercizio intellettuale, diceva il Papa, ma diventi una realtà capace di trasformare la vita, di farci approfondire la nostra relazione con Cristo, di farci comprendere meglio il mistero della Chiesa, di renderci testimoni audaci del Vangelo nella società. E ancora, quando ha avuto modo, questa volta a novembre, di aprire l'anno accademico nella Pontificia Università Lateranense, come dicevamo poc'anzi, il Papa diceva che il fine del processo educativo e accademico deve essere formare persone che, nella logica della gratuità e nella passione per la verità e la giustizia, possano essere costruttori di un mondo nuovo, solidale e fraterno. L'università può e deve diffondere questa cultura, diventando segno ed espressione di questo mondo nuovo e della ricerca del bene comune. E proprio durante il giubileo della speranza, quando ha fatto il giubileo, appunto ha presieduto il giubileo del mondo educativo, il Papa parlava di una ecologia integrale e di un nuovo umanesimo, che sono poi proprio dentro anche alla lettera apostolica, disegnare nuove mappe di speranza, giustizia sociale e giustizia ambientale. Educare significa anche promuovere la sobrietà, stili di vita sostenibili e la cultura del creato, orientando le nuove generazioni verso un umanesimo integrale capace di congiungere la conoscenza con la responsabilità sociale. E in quella circostanza il Papa donava anche proprio a tutto il mondo della cultura due nuovi copatroni, cioè San Giovanni Henry Newman e San Tommaso d'Aquino. E intanto vediamo dalla regia le immagini della Basilica di San Pietro, i sacerdoti concelebranti che sono già disposti intorno all'altare della confessione, che indossano la stola di colore rosso, perché cominciamo proprio ricordando che la celebrazione eucaristica a cui stiamo prendendo parte è certo quella del giovedì della 27esima settimana del tempo ordinario, ma in modo particolare la messa per invocare lo Spirito Santo.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio a tutti da Don Massimo Tellana, ai microfoni di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, per accompagnarvi in questa diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano, in occasione della celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Leone XIV per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. A tutti coloro che ci seguono attraverso i consueti canali della diretta Facebook, del canale YouTube, come anche alle radio a noi collegate, un sincero benvenuto a questa trasmissione nella quale prenderemo appunto parte alla celebrazione eucaristica presieduta dal Papa. Lo scorso 27 ottobre 2025, durante la celebrazione del Giubileo del Mondo Educativo, e nella ricorrenza del 60° anniversario della dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis, Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica Disegnare nuove mappe di speranza, chiedendo, ha detto il Papa, di sconfiggere l'atrofia spirituale di unire lo studio alla vita. Nell'omelia ebbe modo di sottolineare come la Chiesa ha bisogno di uno sguardo d'insieme e più grande, che rifiuti ogni logica parziale e che sconfigga appunto l'atrofia spirituale. E in tal senso ha esortato gli Atenei, già in quella circostanza, a sfamare la fame di verità e di senso, senza la quale si può persino morire. In modo particolare il Papa ha sottolineato proprio questo, dicendo che l'esperienza cristiana ci vuole insegnare a guardare la vita e la realtà con uno sguardo unitario, capace di abbracciare tutto, rifiutando ogni logica parziale. Vi esorto allora, lo dico a voi studenti, a tutti coloro che si impegnano nella ricerca e nell'insegnamento, a non dimenticare che questo sguardo unitario ha bisogno della Chiesa, la Chiesa di oggi e la Chiesa di domani. E per questo è importante coltivare questa unità, perché quanto accade nelle aule dell'università e negli ambienti educativi di ogni ordine e grado non rimanga un astratto esercizio intellettuale, ma diventi una realtà capace di trasformare la vita, di farci approfondire la nostra relazione con Cristo, di farci comprendere meglio il mistero della Chiesa e di renderci testimoni audaci del Vangelo nella società. E sentiamo già le note dell'organo che ci introduce alla celebrazione eucaristica e intanto già la processione appunto di ingresso si snoda attraverso la Basilica di San Pietro.

è proprio una invocazione allo Spirito Santo, così come ci ricorda il colore liturgico che viene indossato, il rosso, il fuoco dello Spirito, la fiamma viva dell'amore che sostiene la Chiesa.

L'antifona d'ingresso è tratta dal libro della Sapienza, lo spirito del Signore riempie la terra, alleluia, mentre le parole del versetti sono tratte dal Salmo 103. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio.

giunto l'altare della confessione, lo ha baciato e ora lo venera con il profumo dell'incenso, la nostra preghiera che sale a Dio come profumo di soave odore.

0: Fratelli e sorelle, riuniti attorno all'altare del Signore, invochiamo lo Spirito Santo, fonte di sapienza, di intelletto, perché illumini lo studio e la ricerca della verità e li orienti al servizio della Chiesa e del bene di ogni persona. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati.
1: E insieme facciamo l'esame di coscienza.

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Lo Spirito Paraclito che procede da te, o Padre, illumini le nostre menti e, secondo la promessa del tuo Figlio, ci guidi a tutta la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: E dopo la preghiera di colletta ha inizio la liturgia della parola, che è tratta proprio da questo giovedì della 27ª settimana del tempo ordinario.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. E per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede?

E insieme rispondiamo alla parola di Dio con il Salmo responsoriale, tratto dal Vangelo di Luca, il Benedictus.

Insieme con la Schola Cantorum acclamiamo anche noi al Signore che ci parla nel Vangelo con il canto dell'Alleluia. Il diacono e i ministranti si portano davanti al Santo Padre perché possa fondere l'incenso nel turibolo e il diacono ricevere la benedizione per la proclamazione del Vangelo.

diacono, preso il libro dei Santi Vangeli dall'altare, si reca processionalmente a Lambone, da cui proclamerà il Vangelo che quest'oggi, come ascolteremo, è tratto dal Vangelo di Luca, il capitolo 11, i versetti 5, 3

In quel tempo Gesù disse ai discepoli:

amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per

perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi

Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito

Ed ora il diacono, processionalmente, si reca dal Santo Padre perché possa baciare il libro dei Santi Vangeli e con esso benedire tutta l'assemblea liturgica.

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia, invocando il dono dello Spirito Santo affinché l'inizio di un nuovo anno accademico nelle università pontificie sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Desideriamo aprire l'intelligenza e le relazioni educative al soffio creatore del risorto, che dona pace e unità per assumere ciascuno il proprio compito e rispondere così a Dio che chiama e a un'umanità in attesa. Sia dunque questo nuovo inizio un vero momento ecclesiale in cui l'esserci radunati attorno alla mensa del Signore alimenti la nostra comune missione. Nessuno allora insegnerà, studierà, ricercherà solo per se stesso, ma con gli altri, per gli altri e soprattutto con il Signore e per il Signore. Come abbiamo ascoltato dalla lettera ai Galati, infatti, l'intelligenza è determinante per la fede e per la missione. L'Apostolo Paolo, preoccupato per le notizie ricevute dalle comunità della Galazia, scrive parole che invitano i destinatari della lettera a pensare. Il tono è vibrante, acceso, ma quello che potrebbe apparire un rimprovero è in realtà un appello all'intelligenza, alla memoria, al senso critico. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo e il suo Vangelo. Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità. Per il bene vostro e di tanti fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita. Sebbene, infatti, l'incontro con Lui generi gioia ed entusiasmo, mai si tratta di un venire ammaliati o incantati. La ragione, il porsi e porre domande alla luce della parola di Dio e della tradizione della Chiesa sono parte essenziale del cammino di fede alla sequela di Gesù Cristo. La Chiesa ha perciò stesso il desiderio e la responsabilità di custodire integro il tesoro della rivelazione e di svilupparne nei diversi contesti l'intelligenza orante, la riflessione scientifica, la mediazione culturale, la traduzione pratica. Sono queste tutte espressioni di un unico amore che oggi vi chiama, vi sostiene e vi impegna nella comune ricerca. È una missione. Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Troviamo poi un ulteriore suggerimento nelle parole dell'Apostolo. Egli, infatti, invita i Galati a ricordare da dove avevano cominciato. Scrive: «Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano?» L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare ed entrando più intensamente in contatto con la loro bontà.
Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo e ha dunque un respiro, un dinamismo, un senso di comunione che una volta sperimentati si imprimono nel cuore. La routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi. Occorre allora ritornare al cuore. Lì tutto è cominciato, lì è l'inizio che rimane con noi. Carissimi, custodite il cuore. Che siate studenti, ricercatori o docenti, custodite il cuore, perché ogni età e responsabilità siano vissuti nel segno dello Spirito. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso, tanto più quando è vissuta nella comune ricerca della verità in Cristo. Mantenetevi radicati nel popolo di Dio, stimatene il sensus fidei, accoglietene le domande e non dimenticatevi dei poveri, che a volte sono quell'amico importuno che viene a bussare di notte. Portate la vita nello studio e lo studio nella vita, secondo la logica dell'incarnazione, fuori dalla quale tace la rivelazione. Sì, più ci allontaniamo dalla realtà intera che il Figlio di Dio ha assunto e abitato con infinito amore, meno avremo qualcosa da dire e possibilità di capire. Sorelle, fratelli, ascoltiamo il desiderio di Dio che oggi torna a bussare e portiamolo nella ricerca scientifica. Condividiamo ciò che ci nutre. Sono molti a non avere le stesse opportunità formative che noi abbiamo ricevuto. Apriamo la porta, non chiudiamoci. Come ho suggerito nella mia prima enciclica, siamo oggi chiamati ad assumere l'atteggiamento del popolo al tempo di Neemia, per costruire la città che Dio desidera abitare con l'intera umanità nella pace. Ognuno ha il suo compito in questo cantiere, nel quale è importante lavorare insieme. Ad esempio, chi fa i conti con la frammentazione del sapere e con l'impatto delle nuove tecnologie sulla mente umana si accorge che occorre promuovere una vera igiene dell'attenzione. Ritmi che prevedano silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi, la libertà interiore può risultare compromessa. Lo studio della teologia non è estraneo a queste sfide, ma nel cantiere della città di Dio la sua ricerca contribuisce a illuminare il lavoro di tutti, ponendosi come crocevia dei diversi saperi. In particolare, la comunità ecclesiale che è a Roma, con la sua vocazione a servire l'intera cattolicità, è punto di incontro, di confronto e di reciproco arricchimento fra sensibilità, culture e tradizioni diverse, nelle quali il Vangelo dischiude i suoi inesauribili tesori. Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza questi vostri anni romani. Non lasciateli passare invano.

0: raccontatevi le vostre esperienze di chiesa, pregate insieme, condividete momenti di svago, fate nascere amicizie che vi accompagneranno per tutta la vita. Il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Forti di questa promessa, perseveriamo uniti nella preghiera. Affidiamo il nuovo anno accademico alla materna intercessione della Vergine Maria, sede della Sapienza, e accogliamo lo Spirito Santo che il Padre nostro Celeste non fa mancare a coloro che lo chiedono con fiducia filiale.
1: E si conclude così l'omelia di Papa Leone XIV, l'omelia nella quale ha esortato gli studenti, i professori, i ricercatori a un cammino nel quale coltivare anche l'amicizia, ascoltando il desiderio di Dio che oggi torna a bussare, e portiamo, l'ha detto il Papa, nella ricerca scientifica, condividiamo ciò che ci nutre. Sono molti a non avere le stesse opportunità formative che noi abbiamo ricevuto. Apriamo la porta, non chiudiamoci. E ancora occorre promuovere una vera igiene dell'attenzione, ritmi che pervadano silenzio, studio, approfondimento, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi la libertà interiore può risultare compromessa. In università, guardatevi intorno, nelle vostre aule, ha detto il Papa, siede il mondo. E ora ci alziamo in piedi per
0: fratelli e sorelle,
1: fedeli.
0: Abbiamo accolto la parola con cuore sincero. Ora, guidati dallo Spirito Santo, eleviamo con fiducia al Signore la nostra preghiera.

Infondi sulla Chiesa lo spirito di intelletto, perché salda nella fede e ardente nella carità, sia testimone della verità e promotrice di riconciliazione.

Sostieni Papa Leone con lo spirito di sapienza, perché assiduo nel suo servizio pastorale, confermi i fratelli nella fede e li custodisca nell'unità.

guida coloro che governano i popoli con lo spirito di consiglio, perché liberi da ogni ricerca di prestigio e di potere, promuovano la libertà, la pace e il bene comune.

ispira le comunità universitarie con lo spirito di scienza, perché attratte da tutto ciò che è vero, puro e amabile, sappiano scrutare la realtà della croce alla luce di Dio.

rendi accoglienti i collegi con lo spirito di pietà, perché attenti alla crescita umana e spirituale degli studenti, favoriscano l'apertura del cuore a Dio e alla fraternità.

0: O Dio Padre buono, ascolta benigno le nostre invocazioni e donaci la fortezza del tuo spirito, perché sappiamo cercare te e trovare la luce che illumina ogni uomo, per Cristo nostro Signore.
1: E con l'orazione di Papa Leone XIV si sono concluse le preghiere dei fedeli e anche la liturgia della parola. E con il canto dell'offertorio, l'antifona di offertorio, veniamo introdotti nella liturgia eucaristica. Alcuni fedeli ora porteranno ad altare, al Santo Padre, le offerte per il sacrificio eucaristico, mentre la Schola Cantorum ci invita a invocare il dono dello Spirito. Sentiremo cantare: vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Spirito Santo che il Papa nella sua omelia, al termine della sua omelia, ci ha invitati a domandare per intercessione di Maria Santissima, la sede della Sapienza. Ha detto il Papa: accogliamo lo Spirito Santo che il Padre nostro celeste non fa mancare a coloro che lo chiedono con fiducia filiale. E lo Spirito illumini.

e dopo aver presentato le offerte, il pane e il vino, Papa Leone ora infonde l'incenso nel turibolo e venera le specie eucaristiche che tra poco sull'altare per l'azione dello Spirito Santo diventeranno corpo e sangue di Cristo.

senza il crocefisso posto dinanzi a lui e di seguito l'altare stesso, altare che è segno di Cristo, sacerdote, vittima e altare.

0: incensato il Santo Padre che presiede questa celebrazione eucaristica, il diacono ora incensa tutta l'assemblea. È tutto il popolo santo di Dio che celebra l'Eucarestia.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
2: Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, la parola e gloria del suo nome, e nelle nostre vite, Santa.
1: Guardo, Signore, il sacrificio spirituale offerto con amore sul tuo altare e donaci uno spirito saldo, perché la nostra fede renda questi doni a te graditi e la nostra umiltà li presenti alla tua benevolenza, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.
0: E dopo la preghiera del prefazio, che ripercorre la missione dello Spirito nella Chiesa, il canto del Sanctus dalla Missa De Angelis, che ci introduce alla preghiera eucaristica seconda.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: e con il triplice amen dell'assemblea che suggella la dossologia del per Cristo con Cristo in Cristo si conclude la preghiera eucaristica e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli, il Padre Nostro.
1: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con voi.

E anche noi accogliamo l'invito del diacono a scambiarci il segno della pace, quella pace che è dono del risorto, frutto del soffio creatore del risorto, come ha detto Papa Leone nella sua omelia, quel soffio che dona pace e unità, che ci permettono di assumere ciascuno il proprio compito e rispondere così a Dio che chiama a corrispondere ad una umanità in attesa. E insieme ci prepariamo a ricevere la Santa Comunione con il canto dell'Agnus Dei.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

dopo che il Santo Padre si sarà comunicato anche i due concelebranti principali che abbiamo visto al lato del Santo Padre, il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e Monsignor Carlo Maria Polvani, segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e dopo di loro anche tutta l'Assemblea Eucaristica si accosta, con celebranti e fedeli laici e religiosi, si accosta a ricevere il corpo del Signore Gesù. E noi siamo invitati ad unirci spiritualmente a questo momento di comunione, cantando insieme l'antifona alla comunione, tratta dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, le parole di Gesù: «Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, alleluia, e tutto ciò che vi avrò detto, alleluia, alleluia». E le strofe tratte dal Salmo 50, questo desiderio espresso al Signore di avere un cuore puro, uno spirito saldo.

e la regia ci fornisce le immagini dei tanti presenti partecipanti a questa celebrazione eucaristica. Si stimano 5.000 persone presenti nella Basilica di San Pietro per prendere parte a questa celebrazione eucaristica che dà il via all'anno accademico delle Pontificie Università.

0: Ed ora la preghiera post comunio.
1: Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti con il pane del cielo, infondi nell'intimo del nostro cuore la dolcezza del tuo spirito, perché l'Eucaristia che ora abbiamo ricevuto con fede sia per noi pegno della gloria eterna, per Cristo nostro Signore.

0: Concedi al popolo cristiano, Signore, di conoscere profondamente la verità che professa e di amare il mistero che celebra, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

e ora il canto dell'antifona mariana. Dopo l'invio del diacono, insieme acclameremo a Maria, sede della Sapienza, con

si sposta per baciare l'altare dopo aver cantato insieme a tutti noi la Salve Regina davanti alla statua lignea, la statua settecentesca che raffigura la Madonna di Montserrat, donata a Papa Paolo VI nel 1963 dall'allora ambasciatore del Brasile e che spessissimo siamo abituati a vedere presente nelle principali celebrazioni pontificie qui in Vaticano. E il Papa si avvia ormai verso la sagrestia percorrendo la navata centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano. Raccogliamo anche noi l'invito che lui stesso ha fatto al mondo accademico a riscoprire e a vivere l'intelligenza come determinante per la fede e la missione. L'intelligenza deve fare memoria, ha detto il Papa, non semplicemente accostando dati come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute con le risonanze che solo l'animo umano può trovare ed entrando più intensamente in contatto con la loro bontà. Tutto ciò è buono, inizia nel segno dello Spirito Santo, quello Spirito che insieme al Santo Padre abbiamo invocato in questa celebrazione eucaristica. E anche noi ci avviamo alla conclusione di questa diretta dalla Basilica di San Pietro, appunto in Vaticano, per la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. Un cordiale saluto a tutti voi che ci avete seguito attraverso Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, il portale YouTube, la diretta Facebook, così come anche attraverso le radio a noi collegate. Un ringraziamento a Bruno Orti dalla regia, a Luca Collodi, e accogliendo l'invito di Papa Leone anche noi disponiamoci in questo spirito di cammino illuminato dalla grazia dello Spirito per poter vivere in qualsiasi sia la stagione della nostra vita, così come il Papa ha ricordato anche durante la sua omelia, a portare frutti sotto l'azione dello Spirito Santo. Dal vostro Don Massimo Tellan, buon proseguimento di serata. Continuate a seguirci con tutte le programmazioni e le trasmissioni di Radio Vaticana e il portale di Vatican News nei prossimi appuntamenti. Buona serata ancora. Laudetur Jesus Christus.

E bentornati ai microfoni di Radio Vaticana alle 19.12. Abbiamo appena preso parte alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Papa Leone XIV in occasione dell'inizio dell'anno accademico delle Università Pontificie. Una celebrazione nella quale insieme abbiamo chiesto il dono e l'azione dello Spirito Santo che apra l'intelligenza, perché il Papa ci ha ricordato che l'intelligenza è determinante per la fede e per la missione. E anche sottolineato il Papa il rischio che in ogni epoca accade, no? Che non mancano mai falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, ha detto il Papa, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero che è Cristo e il suo Vangelo. E allora il Papa ha esortato gli studenti a studiare come servizio alla fede e alla verità, non solo per il bene di chi appunto compie i propri studi accademici, ma anche per il bene di tutta la Chiesa. È un bene comune che si vive insieme. E ancora il Papa ha detto che nell'utilizzo della nostra intelligenza dobbiamo anche imparare a fare appunto memoria, non semplicemente accostando dati come fanno gli algoritmi, ma usando la capacità dell'animo umano di dare eco alle risonanze delle esperienze che noi viviamo. Siamo ormai alle 19.14 minuti, ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione lasciandovi alla consueta programmazione di Radio Vaticana. Ancora da Don Massimo Tellan, buon proseguimento di serata. Laudetur Jesus Christus.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Senator Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Il pubblico si lamenta nel vedere lo spettacolo interrotto quando i burattini salutano Pinocchio. Il racconto propone una triste considerazione, e cioè che spesso nessuno si lamenta se vede un peccatore che cade nella rete del nemico, ma tutti però iniziano a lamentarsi se si disturba il proprio egoismo dalle molteplici facce. La favola ci racconta che il palcoscenico non è altri che la nostra esistenza e i burattini altro non sono che le persone che fanno parte della nostra vita familiare, professionale, culturale. Possiamo tutti constatare come a volte, nel momento in cui ci troviamo con persone che si trovano nel peccato, burattini, non solo non li aiutiamo e ammoniamo per quello che stanno compiendo, ma applaudiamo ai loro misfatti, visto e considerato che ci possono portare un utile economico, di prestigio sociale, eccetera. E rammentiamoci che anche il solo fatto di non ammonire chi pecca è come divenire suo complice. Comunque sia, è una tacita approvazione su quello che sta compiendo. Al contrario, ecco che ipocritamente ci allontaniamo dal peccatore se ci possono venire degli svantaggi economici e morali. Insomma, la fiaba ci ricorda come a volte l'egoismo ci rende schiavi del peccato, allontanandoci dalla carità fraterna, reputando il nostro prossimo solo un elargitore di beni e piaceri e non come una persona con un'anima che va aiutata e amata. Mangiafuoco vuole mettere Pinocchio a bruciare. Sulla sorte di coloro che non seguono gli insegnamenti divini, la fiaba è estremamente chiara e inequivocabile. Tutti quelli che disubbidiscono alle leggi eterne fanno una fine esemplare all'inferno o un transito al purgatorio. Comunque, il racconto narrativo avverte il lettore che anche i decreti divini possono essere stornati o con la preghiera o con il sacrificio. Invero, con preghiere e suppliche al Padre, noi possiamo intercedere per i nostri fratelli, affinché Dio li salvi dalla morte spirituale e dal fuoco eterno, o anche per abbreviare alle anime purganti la loro permanenza nel luogo

di espiazione. Tutto questo lo si osserva chiaramente quando Pinocchio chiede a Mangiafuoco di avere pietà per Arlecchino. Addirittura Pinocchio asserisce di voler essere gettato lui stesso nel fuoco al posto dell'amico. In questa sequenza narrativa viene messo in luce cosa significhi essere veri cristiani, sacrificarsi per la salvezza del nostro prossimo. Ecco spiegato il perché Mangiafuoco, commosso per le insistenze di Pinocchio, salva la vita di Arlecchino. Non è forse una delle leggi spirituali di base quella di farsi vittime per la salvezza dei nostri cari? Non è forse quello che Gesù sulla croce ha fatto per tutti noi? Inoltre, il terribile Mangiafuoco è la chiara dimostrazione di come, a volte, le persone che esteriormente sembrano burbere e cattive nascondono invece nel loro intimo una personalità disponibile e pronta al cambiamento. E come non riconoscere nel terribile Mangiafuoco alcune persone che le vicissitudini della vita, le esperienze familiari, eccetera, hanno reso il loro cuore simile alla pietra? Una durezza di cuore che porta ad abusare del prossimo, proprio come si fa con i burattini. E a volte avviene che persone come Mangiafuoco, poste di fronte a ciò che significa essere veramente libere e senza fili, si accorgono di essere anche loro legate da un sottile filo, quello della schiavitù al male. Per fortuna, a volte, con sofferenza e buona volontà, alcuni decidono di recidere questi fili che li tengono lontani dalla vera libertà. In questo contesto possiamo osservare che nel preciso momento in cui Mangiafuoco libera Pinocchio, in realtà libera se stesso. Allegoria evidente di come il perdonare eventi del passato, che ci hanno legati e portati verso un indurimento interiore, ci possa rendere liberi dal divenire noi stessi dei carnefici. Prima operazione necessaria è quella di perdonare chi ci ha recato offesa, di qualunque cosa si tratti. Solo allora la grazia santificante ci darà la forza necessaria per liberarci dell'odio e del rancore che, seminati nel nostro cuore, ci possono rendere simili a chi ci ha fatto del male. Mangiafuoco regala 5 monete d'oro a Pinocchio. La correlazione della fiaba con la realtà delle cose è impressionante. La parabola che parla dei talenti dati dal padrone ai servi in San Matteo, capitolo 25, versetto 14, trova una chiara espressione in questo brano. Le monete che Dio ci dona sin dalla nascita, alla fine della vita devono essere rese con gli interessi. Qui si evidenzia con estrema naturalezza di come Mangiafuoco, Dio, lascia agire liberamente Pinocchio nel gestire le monete, talenti, come meglio crede. Il concetto di libertà, libero arbitrio, è un aspetto molto importante, perché dimostra la scelta che una persona decide di compiere con i doni avuti. E dal risultato delle scelte fatte ne deriverà l'eventuale premio o castigo. San Matteo, capitolo 25. Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Di esse 5 erano stolte e 5 prudenti. Ora, le stolte, nel prendere le lampade, non si erano provvedute d'olio. Le prudenti invece portarono insieme con le lampade anche l'olio nei vasetti. La connessione tra questa parabola e la precedente è il numero 5. Questo brano evangelico esprime quindi con chiarezza come il Signore, Mangiafuoco, desidera che ognuno di noi, Pinocchio, agisca come le 5 vergini prudenti che hanno saputo aspettare con saggezza la venuta del Signore. Il numero 5 ci porta a non scordare le 5 piaghe di Gesù. Al riguardo, è per mezzo dei meriti acquisiti da Cristo che i nostri talenti, se usati nel bene,
acquistano valore agli occhi di Dio. E l'esempio esaltante di questo discorso lo si scorge quando contempliamo il gesto del ragazzo che nel Vangelo dona a Gesù 5 pani e 2 pesci per la folla affamata. La moltiplicazione che ne consegue è la dimostrazione di come il Signore desidera che i nostri talenti, con l'occhio della fede, siano riportati a Dio, il quale poi moltiplicherà e beneficherà con benedizioni e frutti tutti coloro che ne necessitano.

Clara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Tokyo, dove si è svolto il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 9 ottobre 2025, il luogo, la Suntory Hall, appunto, il cuore musicale di Tokyo. Protagonista sempre lui, il grande Herbert Blomstedt, direttore 99enne. È nato infatti l'11 luglio 1927. Ascoltiamo oggi Blomstedt dirigere la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, una formazione davvero importante in Giappone, ma che merita di essere ascoltata e considerata a livello mondiale per la serietà dei musicisti. In particolare il concerto di oggi è un concerto che potremmo dire che si svolge nel nord, nell'idea di nord, come avrebbe detto Glenn Gould in una sua famosa trasmissione radiofonica. Iniziamo con Edvard Grieg, del quale stiamo per ascoltare la suite dal tempo di Holberg, opera 40. Un pezzo davvero molto particolare, perché se c'è un incipriamento di gusto settecentesco rispetto a quest'opera, in realtà è un'opera moderna scritta nel 1884 per pianoforte per celebrare il bicentenario della nascita del commediografo danese-norvegese Ludvig Holberg, appunto. Trascritta l'anno successivo per orchestra d'archi, e che ci mostra qualcosa che è diverso da un semplice esercizio in stile. Gli esercizi di stile spesso e volentieri sono anche interessanti, ma in questo caso la sofisticatezza della scrittura musicale è qualcosa in più che appunto un semplice esercizio. C'è qui un incrocio, insomma, tra il barocco francese da una parte, il tardo romanticismo scandinavo, dall'altra. Grieg stesso aveva definito con una certa ironia musica con la parrucca, questa musica dell'epoca. E allora vediamo questa ironia, se poi passa anche a livello del brano scritto da Grieg. L'aria barocca che abbiamo citato viene data dal nome stesso dei movimenti: preludio, sarabanda, gavotta, aria e rigodon. Insomma, la quintessenza di una suite barocca, senza scomodare sarabanda, la giga, eccetera. Ma vediamo come l'ha concepita questa suite Grieg, che appunto si è appoggiato da una parte al barocco, ma dall'altra ha voluto dire e andare dire qualche altra cosa, andare in un'altra direzione. E il brano serve, in una parola, a triangolare da qualche altra parte, a nascondersi dietro al neobarocco, il presente, nascondere il presente e quelle inquietudini della fine del secolo, che appunto sono ben evidenti anche nella Holberg Suite opera 40 di Edvard Grieg. Allora l'ascoltiamo alla fine, questa Holberg Suite, con, come detto, Herbert Blomstedt sul podio della NHK Symphony Orchestra di Tokyo.

Herbert Blomstedt ha diretto la NHK Symphony Orchestra di Tokyo nella Holberg Suite Opera 40 di Edvard Grieg. Lo avevamo detto, un'opera che da una parte ci mostra il barocco, ci mette davanti il barocco per non far vedere quello che c'è dietro a questa inquietudine novecentesca di Grieg, che scrive questo brano appunto nell'84, lo trascrive nell'85 per orchestra, ma ha già questo fin de siècle che ci porterà a quel secolo che ormai è passato, che è il Novecento, che tanto difficile è stato per questa parte del mondo che chiamano vecchia Europa. Saltiamo allora in avanti di una quarantina d'anni, ci spostiamo in Danimarca, siamo nel 1926 con Carl Nielsen, segnato dalla malattia e dai traumi del primo dopoguerra. Presenta a Parigi il suo concerto per flauto e orchestra, che era stato scritto per un virtuoso, come succede spesso, del flauto, Holger Gilbert Jespersen, flautista tra l'altro del quintetto di fiati di Copenaghen. Ancora una volta, dietro alla bravura, sia della scrittura sia ovviamente di chi esegue, il dramma psicologico, l'inquietudine è quello che sta dietro alla parte più esteriore del brano. Se Grieg si era trincerato dietro al barocco, Nielsen usa invece il neoclassicismo e soprattutto nel primo movimento. Notiamo, ricordiamo che sono solo due i movimenti di questo concerto per flauto. Ecco, nel primo movimento soprattutto viene fuori questa estetica neoclassica, un lirismo, ma c'è qualcosa comunque che non va, per intenderci, in quest'ottica. L'orchestra ruota attorno al flauto, si configura come un ecosistema cinico, distruttivo, che viene fuori soprattutto nel secondo movimento. Il trombone basso è il convitato di pietra, il commendatore in questo caso, è proprio l'antiflauto per eccellenza. E mentre il flauto continua con queste sue con questo incedere anche nobile, il trombone sembra dileggiarlo. Lo sberleffo è quello del trombone, che fa appunto da contrappunto al soliloquio del flauto. Un teatro musicale, come è stato detto, veramente potente di Carl Nielsen, che ci fa entrare in questa composizione quasi fossimo di fronte a un film piuttosto che a una partitura orchestrale. E questo anche nel finale. Ma ascoltiamoci allora il concerto per flauto e orchestra di Carl Nielsen, due movimenti, allegro moderato e allegretto. Herbert Blomstedt dirige la NHK Symphony Orchestra, il flauto solista è quello di Sébastien Jacquot.

Applausi dunque per Sébastien Jacquot al flauto e per Herbert Blomstedt che ha diretto la NHK Symphony Orchestra di Tokyo nel concerto per flauto di Carl Nielsen. C'è spazio ovviamente per un bis, e che bis, la quinta essenza di un flautista, il brano che non manca mai nel repertorio di un musicista che suona il flauto.

Lo avrete riconosciuto senz'altro, era Syrinx per flauto solo di Claude Debussy, il bis di Sébastien Jacquot. In italiano spesso viene chiamato Syrinx, il brano è comunque sicuramente uno dei più famosi della storia della musica per flauto, un flauto solo che dimostra la grande capacità di Debussy di incarnare il suono del flauto, di renderlo così importante. Allora, un bis, l'abbiamo detto, è il repertorio del flautista, deve avere obbligatoriamente questo brano di Claude Debussy e Syrinx, e anche Sébastien Jacquot non fa eccezione. Ma è il momento di andare a esaminare e di trasferirci a un'altra idea del Nord, quella di Jean Sibelius, del quale stiamo per ascoltare la Sinfonia numero 5, Mi bemolle maggiore, opera 82. Commissionata a Sibelius per il suo 50° compleanno nel 1915, in realtà la sinfonia gli portò una crisi creativa, un lavoro davvero duro e una riscrittura, tra l'altro, per ben due volte dell'opera, fino ad approdare nel 1919 alla versione definitiva. E la quinta di Sibelius è veramente importante perché rifiuta il titanismo, la magniloquenza dell'epoca della sinfonia austro-tedesca e esplora invece un mondo che è anche un suggerimento forse per i compositori di oggi. La musica non si basa su esposizione e sviluppo lineare, ma ci sono dei brevi incisi, frammenti melodici che ruotano ripetutamente su se stessi in maniera molto moderna, si condensano progressivamente fino a forgiare un materiale tematico e che si compone e si scompone nel proseguire del brano. E chiaramente, lo diciamo senza voler spoilerare nulla, il brano è famoso anche per il finale. Lo stesso Sibelius scrisse: oggi Dio ha aperto la sua porta per un attimo. Insomma, il tema dei cigni cosiddetto è un maestoso modulo oscillante che intonano i corni e che si sovrappone agli archi. Insomma, davvero un finale importante con, come sigillo finale, sei colpi isolati da un abisso di silenzio, sei accordi giganteschi che portano a considerare l'idea di Nord, che appunto abbiamo citato all'inizio questa trasmissione radiofonica di Glenn Gould. In questo caso è la legge della natura che viene evocata da Jean Sibelius. E allora ce l'ascoltiamo questa sinfonia numero 5 di Jean Sibelius, numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 82, nei movimenti tempo molto moderato, andante mosso quasi allegretto, allegro molto. Herbert Blomstedt dirige la NHK Symphony Orchestra di Tokyo.

0: Con la sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore opera 82 di Jean Sibelius si chiude il concerto di oggi diretto da Herbert Blomstedt sul podio della NHK Symphony Orchestra di Tokyo, un concerto dal vivo registrato il 9 ottobre 2025 presso la Suntory Hall di Tokyo e ancora una volta dimostra come la vivacità ci sia una grande vivacità a Tokyo dal punto di vista musicale e soprattutto della musica classica. La NHK di Tokyo è veramente una emittente che spinge fortissimamente per lo sviluppo della musica classica e l'orchestra, lo abbiamo sentito, è un'orchestra di ottimo livello. E con questo concerto dal vivo si chiude il programma di oggi, Spazio IBU, che torna tra 7 giorni da Marco Di Battista. Grazie a tutti dell'attenzione, lasciamo Grieg Nielsen, il bis di Debussy e Sibelius e lasciamoci anche in qualche modo orizzontare, lasciamo un po' di spazio alla meditazione su questa idea di nord della natura e del confronto tra passato e modernità, tra barocco o neoclassico e moderno. Buona continuazione a tutti da Marco Di Battista sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi: è per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede?
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
2: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Gesù con queste parole ci invita a rivolgerci fiduciosamente al Padre in tutte le nostre necessità. Chiedere, infatti, e riconoscere nella povertà che tutto è dono del Signore e di tutto rendere grazie. Cercare e aprirsi nell'obbedienza a scoprire ogni giorno la via da seguire nel cammino della santità secondo i disegni di Dio. Bussare e domandare e offrire ai fratelli i doni ricevuti con cuore casto, sforzandosi di amare tutti con rispetto e gratuità. Chiedere, cercare, bussare, allora vuol dire anche guardare a ritroso alla propria esistenza, riportando alla mente e al cuore quanto il Signore ha compiuto negli anni per moltiplicare i talenti, per accrescere e purificare la fede, per rendere più generosa e libera la carità. A volte ciò è avvenuto in circostanze gioiose, altre volte per vie più difficili da capire, magari attraverso il crogliolo misterioso della sofferenza. Sempre però nell'abbraccio di quella bontà paterna che caratterizza il suo agire in noi e attraverso di noi per il bene della Chiesa. Senza Lui nulla esiste, nulla ha senso, nulla vale, e il vostro chiedere, cercare e bussare nella preghiera come nella vita riguarda pure

le porte dei cardini, gli uomini di Rumpelmayer sarebbero arrivati tra poco. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattina, fresca come se fosse stata appena creata per dei bambini su una spiaggia. Che gioia, che terrore. Sempre aveva avuto questa impressione quando, con un leggero cigolio dei cardini, lo stesso che sentì proprio ora, a Burton spalancava le persiane e si tuffava nell'aria aperta. Com'era fresca, calma, più ferma di qui, naturalmente, l'aria la mattina presto. Pareva il tocco d'un'onda, il bacio di un'onda. Fredda e pungente. E per una diciottenne come era lei allora, solenne, perché in piedi di fronte alla finestra aperta lei aveva allora la sensazione che sarebbe successo qualcosa di tremendo mentre continuava a fissare i fiori e gli alberi che emergevano dalla nebbia che a cerchi si sollevava fra le cornacchie in volo. E stava lì e guardava quando Peter Walsh disse, in meditazione tra le verze, disse così? O disse, io preferisco gli uomini ai cavoli. Doveva averlo detto a colazione una mattina che lei era uscita sul terrazzo. Peter Walsh. Stava per tornare dall'India, sì, uno di questi giorni. In giugno o a luglio forse, non ricordava bene. Perché le sue lettere erano così noiose. Ma certe sue espressioni rimanevano impresse. Gli occhi, il temperino, il sorriso, quel suo modo di fare scontroso. E tra milioni di cose ormai del tutto svanite, com'era strano. Alcune espressioni, come questa, dei cavoli. Si irrigidì appena sul marciapiede, aspettando che passasse il furgone di Dirt Knoll. Una donna affascinante, pensò di lei Scrope Purvis, che la conosceva come ci si conosce tra vicini a Westminster. Somigliava a un uccello, a una gazza verde-azzurra, esile, vivace, malgrado avesse più di 50 anni e le fossero venuti tanti capelli bianchi dopo la malattia. Se ne stava posata lì, senza neppure vederlo, in attesa di attraversare la strada ben diritta. Quando si vive a Westminster, da quanti anni ormai? Più di 20. Anche in mezzo al traffico, svegliandosi di notte, Clarissa non aveva dubbi. Prima dei rintocchi del Big Ben si sentiva un silenzio particolare, una speciale solennità, un indescrivibile arresto, una sospensione. Ma forse era semplicemente il suo cuore indebolito, dicevano, dall'influenza. Ecco, rimbombò forte. Prima una avvisaglia musicale, poi l'ora irrevocabile.

cerchi di piombo si dissolsero nell'aria. Come siamo sciocche, pensò lei, attraversando Victoria Street. Dio solo sa perché ci piace tanto, perché la vediamo così, ce la inventiamo, la fantastichiamo, la facciamo e disfacciamo ogni momento diversa. E così fanno anche le donne più disgraziate, gli uomini più miserabili, buttati su un marciapiede, inebetiti a forza di bere. E non ci sono atti del Parlamento che tengano, proprio per questa ragione, ne era sicura. Perché anche loro amano la vita. Negli occhi della gente, nel loro andamento lento, faticoso, nel chiasso, nel frastuono, le carrozze, le automobili, i tram, i furgoni, gli uomini sandwich che vanno avanti e indietro col loro passo strascicato e ondeggiante, le bande, gli organetti.

0: trionfo, nel tripudio e nel canto stranamente acuto di un aereo, ciò che amava era la vita, Londra, quell'attimo di giugno, perché era la metà di giugno. La guerra era finita, eccetto che per qualcuno come la signora Foxcroft, che l'altra sera all'ambasciata si dannava l'anima per la morte di quel caro ragazzo ucciso. E ora la casa sarebbe andata al cugino. O come Lady Bexborough, che aveva, dicevano, inaugurato una fiera di beneficenza con il telegramma in mano. John, il suo prediletto, era stato ucciso. Ma insomma, era finita, grazie al cielo. Finita. Era giugno. Il re e la regina erano a palazzo. E dovunque, anche se era ancora presto, si sentiva nell'aria il fremito, lo slancio dei puledri al galoppo, il battere delle mazze da cricket. Lords, Ascot, Ranelagh e tutti gli altri campi avvolti nella soffice garza dell'aria del mattino grigio-azzurra, che col procedere del giorno si sarebbe diradata, scatenando per prati e declivi i puledri vigorosi, che sfiorando appena il terreno con gli zoccoli facevano grandi balzi, giovani uomini volteggianti e ridenti fanciulle in abiti d'organza trasparenti, che pur avendo ballato tutta la notte, eccole lì, che portavano a passeggio i loro assurdi cani lanosi. E sempre a quest'ora, anziane, riservate vedove, sfrecciavano via nelle loro auto verso faccende misteriose, mentre i negozianti s'affannavano a mettere in vetrina bigiotteria e strass. E certe graziose vecchie spille color verde mare, stile XVIII secolo, per tentare gli americani. Ma bisognava essere parsimoniosi, non si dovevano fare spese avventate per Elizabeth. E anche lei, che l'amava come l'amava, di una passione assurda e fedele, e ne era parte, poiché i suoi erano stati a corte al tempo di Re Giorgio, anche lei, quella sera, si sarebbe accesa, illuminata, per la sua festa. Come erano strani, pensò, entrando nel parco. Il silenzio, la nebbia, il rumore, le anatre lente nel nuoto, felici, i trampolieri panciuti che si dondolavano goffamente. Ma guarda, guarda chi si avvicinava, molto appropriatamente venendo dai palazzi del governo, con tanto di catena adorna dello stemma reale. Chi se non Hugh Whitbread, il suo vecchio amico Hugh, il mirabile Hugh.
1: Buongiorno a te, Clarissa, disse Hugh, con tono piuttosto enfatico, visto che si conoscevano da bambini. Dove sei diretta?
0: Mi piace passeggiare per Londra, rispose la signora Dalloway. In realtà è più bello che in campagna. Erano tornati a Londra, purtroppo, per consultare dei medici. C'era chi veniva per andare ad una mostra o all'opera, per accompagnare le figlie in società. E Whitbread, invece, venivano per andare dal medico. Innumerevoli volte Clarissa era andata a trovare Evelyn Whitbread in clinica. Evelyn stava di nuovo male? Evelyn aveva un certo disturbo, disse Hugh, lasciando intendere da una specie di broncio, dal gonfiarsi di tutta la sua persona ben ricoperta, virile, estremamente elegante, perfettamente imbottita. Era sempre quasi troppo ben vestito, ma probabilmente doveva, visto la sua carica a corte, che sua moglie soffriva di una qualche indisposizione interna, niente di grave. Clarissa, da vecchia amica, avrebbe senz'altro capito al volo, senza che lui dovesse specificare. Ah sì, capiva. Naturalmente. Ma che fastidio, e si sentì molto partecipe e allo stesso tempo stranamente conscia del suo cappello. Forse non era il cappello adatto per la mattina presto, chissà. Perché Hugh, quando si agitava come ora, togliendosi il cappello con quel gesto stravagante, assicurandole che sembrava una diciottenne, e sì, senz'altro sarebbe venuto al ricevimento stasera, Evelyn voleva assolutamente venire, solo avrebbero forse fatto un po' tardi, dopo il ricevimento a palazzo, dove doveva assolutamente accompagnare uno dei figli di Jim, la faceva sentire... Sì, si sentiva inadeguata di fronte a Hugh. Un'educanda.
1: Eppure gli era affezionata, in parte perché lo conosceva da sempre, ma anche perché pensava che fosse una brava persona. Però faceva impazzire Richard. E quanto a Peter Walsh, non l'aveva mai perdonata del fatto che lo trovasse simpatico. Si ricordava tante di quelle serate a Burton. Peter, impulsivo. Hugh, no, naturalmente. Non alla sua altezza, in nessun senso. Ma neppure il perfetto imbecille che diceva Peter. Non proprio un manichino. Se la vecchia madre insisteva che lasciasse perdere la caccia per accompagnarla a Bath, obbediva, senza fiatare. Era davvero generoso. E quanto a sostenere, come Peter, che non aveva né cuore né cervello, solo le buone maniere e l'educazione di un gentiluomo inglese, era proprio il caro vecchio Peter al suo peggio, che quando voleva sapeva essere intollerabile, addirittura impossibile. Ma adorabile, a passeggiarci insieme in una mattina come questa. Giugno aveva fatto spuntare tutte le foglie sugli alberi. Le madri di Pimlico allattavano i loro piccoli. Dalla marina all'ammiragliato era tutto un andirivieni di messaggi. Arlington Street e Piccadilly sembravano infuocare l'aria del parco e col calore sollevare le foglie lucenti sull'onda di quella vitalità divina che Clarissa amava tanto. Danzare, cavalcare, lei adorava tutto ciò. Avrebbero potuto star lontani anche 100 anni, lei e Peter. Lei non gli aveva scritto neppure una lettera. Le lettere di lui non erano granché. Ma poi d'improvviso pensava, se fosse qui con me, adesso, che direbbe? Certi paesaggi, certe giornate, glielo riportavano alla mente. Ma con calma ora, senza l'antica amarezza. Che forse era la ricompensa del suo voler bene alla gente. E si ritrovavano insieme nel bel mezzo di St. James Park in una bella mattinata, proprio come adesso. Ma Peter, non importa quanto fosse bella la giornata e gli alberi e l'erba e la fanciulla vestita di rosa, Peter non vedeva nulla. Se lei glielo chiedeva, si metteva gli occhiali, guardava. Ma era lo stato del mondo che gli interessava. Wagner, la poesia di Pope, il carattere della gente e i difetti dell'anima di lei. Come la rimproverava, quanto litigavano. Avrebbe sposato un primo ministro, sì, già la vedeva in piedi, immobile, in cima a una scalinata. Una perfetta padrona di casa, la definiva. Lei aveva pianto per questo nella sua stanza. Sì, aveva proprio la stoffa di una perfetta padrona di casa, diceva. Ed ecco che anche adesso si ritrovava a litigare con lui nel parco, a convincersi ancora una volta che aveva avuto ragione. Non poteva essere altrimenti, a non sposarlo. Nel matrimonio ci vuole un po' di libertà, di indipendenza tra persone che devono vivere insieme giorno dopo giorno nella stessa casa. Richard gliela dava e lei a lui. Dov'era stamani, ad esempio? A una riunione, forse. Lei non chiedeva mai quale riunione. Con Peter, invece, bisognava condividere tutto, andare al fondo di ogni cosa. Era intollerabile. E quando si arrivò a quella scena in giardino alla fontana, fu costretta a rompere con lui, o si sarebbero distrutti a vicenda. Sarebbe stata una catastrofe, ne era convinta. Anche se poi, per anni, si era portata dentro il dolore, come una freccia conficcata nel cuore. E poi l'orrore di quell'attimo, quando a un concerto qualcuno le aveva detto che si era sposato con una donna conosciuta sulla nave che lo portava in India. Non se lo sarebbe mai dimenticato. Fredda, senza cuore, ipocrita, la chiamava lui. Non era mai riuscita a capire perché gli importasse di lei. Ma sprecava la sua pietà, perché lui era senz'altro felice, ne stesse certa, assolutamente felice, anche se non aveva fatto nulla di quello di cui avevano parlato, e la sua vita era stata un fallimento. Lei ancora se ne aggrava. Era arrivata ai cancelli del parco, si fermò un attimo a guardare gli autobus a Piccadilly. non avrebbe mai più detto che uno è così o cosa. Si sentiva molto giovane e al tempo stesso indicibilmente vecchia. Affondava come una lama nelle cose e al tempo stesso ne rimaneva fuori, osservava. Aveva l'impressione costante, anche ora guardando i taxi, di essere lontana, lontanissima, in mare aperto e sola. Sempre aveva l'impressione che vivere anche un solo giorno fosse molto, molto pericoloso. Non che si sentisse particolarmente intelligente o straordinaria, anzi, non capiva proprio come fosse riuscita a cavarsela nella vita con quelle poche briciole di conoscenza che Fräulein Daniels le aveva dato. Non sapeva nulla, né un'altra lingua, né la storia. A malapena leggeva ormai, a parte alcuni libri di memoria la sera, a letto. Ma tutto la assorbiva, anche i taxi che passavano. No, non intendeva dire di Peter, né di se stessa. Io sono questo, io sono quello. L'unico talento che aveva era di riconoscere la gente come distinto, pensò, riprendendo a camminare. Se la mettevano in una stanza con qualcuno, si arricciava come un gatto o faceva le fusa. Devonshire House, Bath House, la casa con i cacatua di porcellana, le aveva viste tutte con le luci accese almeno una volta. E si ricordava di Silvia, di Fred, di Sally Seaton, orde di gente e balli che duravano tutta la notte. E poi i carri che arrancavano verso il mercato e il ritorno a casa in automobile attraverso il parco. Si ricordava di una volta quando aveva gettato un uccellino nella serpentina. Tutti hanno dei ricordi. Ma quello che lei amava era qui, ora, di fronte a lei. Quella grassa signora in taxi. E allora che importava, si chiese, andando verso Bond Street. Che importava se doveva ineluttabilmente cessare di esistere. E tutto sarebbe continuato senza di lei. Le dispiaceva forse. O non la consolava piuttosto. Credere che con la morte finisce tutto, completamente. Ma in qualche modo per le strade di Londra, nel flusso e riflusso di tutte le cose, qui, là, lei sarebbe sopravvissuta. E Peter anche. Lei, in quanto parte, ne era certa, degli alberi di casa sua, o anche di quella casa laggiù, brutta e cadente com'era, parte della gente che non aveva mai incontrato, sospesa come una nebbia tra la gente che conosceva bene, che la reggeva come aveva visto fare agli alberi con la nebbia. Ma la sua vita, lei, si stendevano così lontano. Che cosa sognava ora, mentre guardava le vitrine della libreria Hatchards? Che cosa stava tentando di recuperare? Quale immagine di alba bianca in campagna, mentre nel libro aperto leggeva «Non temere la vampa del sole, né la furia scatenata dell'inverno». Questa tarda età dell'esperienza del mondo aveva scavato in tutti loro, uomini e donne, un pozzo di lacrime, dolore e lacrime, coraggio e resistenza, un contegno perfettamente eretto e stoico. Pensate, ad esempio, alla donna che più ammirava, Lady Bexborough, che inaugurava la fiera di beneficenza. In vetrina c'erano feste e festeggiamenti di Jorrocks, la spugna insaponata e le memorie della signora Asquith e Caccia grossa in Nigeria, tutti aperti. I libri erano tanti, ma nessuno che sembrasse quello giusto da portare a Evelyn Whitbread in clinica. Niente che potesse divertirla, che potesse anche per un solo istante, al sopraggiungere di Clarissa, fare di quella donnina indescrivibilmente arida un essere cordiale, prima che ricominciasse la solita interminabile chiacchiera sulle malattie femminili. Come le piaceva che la gente dimostrasse di gradire la sua presenza, pensò Clarissa. E si volse e tornò indietro verso Bond Street, seccata perché era sciocco avere dei secondi motivi nel fare le cose. Piuttosto avrebbe preferito essere come Richard, che faceva le cose per le cose stesse. Mentre, pensò, aspettando di attraversare la strada, per metà del tempo lei non faceva le cose semplicemente per le cose stesse, ma perché la gente pensasse questo o quello. Perfetta idiozia, lo sapeva. Ora il vigile aveva alzato la mano, perché nessuno ci cadeva nemmeno per un attimo. Oh, se avesse potuto ricominciare a vivere da capo, pensò, salendo sul marciapiede, come sarebbe stata diversa. Prima di tutto sarebbe stata bruna, come Lady Bexborough, con la stessa carnagione di cuoio grinzoso e quegli occhi meravigliosi. Sarebbe stata come Lady Bexborough, lenta e solenne, piuttosto corpulenta, interessata alla politica come un uomo, con una casa in campagna, molto seria, molto franca. Lei, al contrario, era magra come una pertica, aveva una faccina ridicola, a becco d'uccello. Si manteneva bene, era vero, e aveva delle belle mani e dei bei piedi, e vestiva bene, considerato il poco che spendeva. Ma spesso questo corpo che portava, si fermò a osservare un dipinto olandese, questo suo corpo, con tutte le sue facoltà, le sembrava non valesse nulla, fosse una cosa da nulla. Ebbe la curiosa impressione di essere invisibile, non vista, non conosciuta. Ed un tratto non ci furono più né matrimonio né figli, ma soltanto quella stupefacente, piuttosto solenne processione insieme con tutti gli altri su per Bond Street. E questo era essere la signora Dalloway. Non più Clarissa, solo la signora Dalloway. Bond Street la affascinava. Bond Street la mattina presto di questa stagione, con le bandiere che sventolavano, i negozi. Niente sfoggi né luccichii. Un'unica pezza di tweed nella vetrina del negozio dove suo padre si era comprato i vestiti per 50 anni. Delle collane di perle, un salmone su un blocco di ghiaccio. È tutto, disse, guardando la vetrina del negozio di pesce. È tutto, ripeté, fermandosi di fronte alla vetrina d'un guantaio dove prima della guerra si potevano comprare dei guanti quasi perfetti. Zio William diceva sempre che una signora la si riconosce dalle scarpe e dai guanti. Si era rigirato nel letto una mattina, nel mezzo della guerra. Aveva detto: ora basta. Guanti e scarpe. Aveva una passione lei per i guanti, ma sua figlia, alla sua Elizabeth, non gliene importava niente. Niente, pensò, continuando per Bond Street, diretta al negozio dove le mettevano da parte i fiori quando dava una festa.

La signora Dalloway di Virginia Woolf, letto da Rosario Tronolone. Il romanzo La signora Dalloway di Virginia Woolf è edito in Italia da Feltrinelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La voce e l'arte trasmettiamo Cecilia and Brian Duets, duetti da opere di Wolfgang Amadeus Mozart e Gioachino Rossini. Cecilia Bartoli mezzo soprano, Brian Terfel basso baritono. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dirige Myung Woon Chung.

0: letto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi

0: Sospetti, sospetti, sospetti.
1: I dubbi sospetti.

0: Mortacci! Oh,
1: parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E la speranza che al nobil suo progetto utilissima sia a tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chetati, or vien. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote merto del tuo ventoso?
1: Me l'era lusingato.
0: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
0: Ebbene,

Arti schermendo, arti adoprando, i confuggendo, i la scherzando, tutte le macchine rove se lo prove scemo. Arti schermendo, arti adoprando, i confuggendo, i la scherzando,

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collo.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: Pulver riporto!
1: Ah no! Potete ritenere...

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi bullate, ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E Dio non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
1: Scherza!

0: Look arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace,

0: come, che ne dite, mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Ma parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli,

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: il signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta.

0: splendore per parlarmi a qual sarà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, dalla prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro.

0: scritto. Ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati,

Per la rubrica La voce e l'arte avete ascoltato Cecilia and Brian Duets, duetti da opere di Wolfgang Amadeus Mozart e Gioachino Rossini. Cecilia Bartoli mezzo soprano, Brian Terfel basso baritono. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha diretto Myung Bun Chung. E per concludere Giovanni Caruso alla chitarra.

Con la musica di Giovanni Caruso alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Donna in carriera, musica di Carly Simon.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato la colonna sonora originale del film Donna in carriera, musiche di Carly Simon. Per la rubrica Musica per tutti trasmettiamo ora il compadisc intitolato Classical Meditations. James Galway al flauto esegue arrangiamenti di composizioni di autori vari.